0: J-Ax Italia Starter Pack su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due.
1: Ciao.
0: Stiamo parlando dell'ultimo mese di scuola. Da oggi parte ufficialmente l'ultimo mese che poi porterà i ragazzi all'estate, alle vacanze, a tutto quello che volete voi. Cose belle, cose un po' più, come si può dire, no,
1: perché frizzicarielle.
0: Sì, non è brutto avere i bambini a casa,
1: no,
0: però
1: no,
0: magari hai un po' più di difficoltà nel fare alcune cose.
2: È una cosa bellissima, però purtroppo non è che chi è genitore ha 3 mesi di vacanza durante l'estate.
0: Ah, no.
2: No, non è così.
0: È un po' un peccato.
2: Diventa un po' più complicato su alcuni punti. Comunque stiamo chiedendovi questo: come la vivevate l'ultima parte, l'ultimo mese di scuola? Tranquilli, con ansia, magari per i voti, chi lo sa. Abbiamo fatto anche un'analisi delle materie più difficili da studiare. È partita la polemica, Alvise.
0: Davvero?
2: Perché? Perché a quanto pare storia non era così facile per molti. Diciamo, no, io non mi ricordavo le date, non mi ricordavo,
0: capito,
2: le cose.
0: Ragazzi, però, cioè, i fenici e i sumeri, i babilonesi e quant'è, ho capito, però siccome stiamo parlando di tutti gli anni scolastici,
2: il Big Bang, non lo so,
0: vabbè, anche là in storia lei sicuramente ha studiato il Big Bang,
2: in scienza, certo, in teoria, credo.
0: Beh, ma anche in storia, sai,
2: non lo so, non
0: poi
2: mi ricordo
0: dopo il Big Bang cosa c'è? La cosa fondazione c'è? Di Roma.
2: Non mi pare che sia così lineare,
0: sì,
2: la
0: sì,
2: cosa,
0: perché il Big Bang ha creato Romolo e Remo.
2: Ah, è così che sono nati.
0: Esatto.
2: E dopo Roma cosa arrivava, scusa?
0: Dopo Roma è oggi.
2: Oh, così?
0: Oggi, certo. Qui, adesso.
2: Sembrava ieri che uccidevamo Giulio Cesare, invece adesso.
0: Mi dispiace. Quindi amici, 393-7366-170, la domanda è: come lo vivevi l'ultimo mese di scuola? Radio Bella e Monella.

0: Brescia, dai, che fai su Belle Monella? Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 come lo vivevi l'ultimo mese di scuola.
1: È arrivato Io sono leggenda, dice: l'ultimo mese per me era pura sopravvivenza. Interrogazioni, recuperi. Insomma, praticamente lui arrivava all'ultimo e doveva recuperare tutto.
0: Beh, è come se l'avessi scritto io.
1: Ma l'hai scritto tu questo? Ma com'è? Ah, targato Alvise, forse sei tu, Alvise.
0: Allora, io devo essere sincero, non sono un grande esempio da portare, scolasticamente parlando, ok?
1: Ma guarda, nemmeno io in realtà, però io stavo sempre lì.
0: Io mi sono sempre domandato come mai almeno un anno io non l'abbia dovuto ripetere.
1: Chissà.
0: Sarà stata questa faccia da...
1: Ma non credo. Poi, cioè, noi siamo della generazione in cui si è cominciato a non promuovere più con una materia sotto, no? A fine anno, anzi all'anno successivo. E tu riuscivi comunque a passarla.
0: Io riuscivo comunque a passarla. Quindi probabilmente il fatto di essere rappresentante di classe...
1: Eccolo qua.
0: Non puoi bocciare il rappresentante di classe. Guarda qui. No, è un fallimento totale. Eccomi qua. Quindi, bambini all'ascolto, siate intelligenti, studiate. Siate rappresentanti di classe, ma studiate.
1: Ecco. Studiate, o se no vi create una piccola cupolina come Alvise, e poi più avanti è finita a creare una calciopoli, insomma, cose così.
0: Non ho mai fatto una cosa del genere. A me non hanno ancora rubato l'anima, perdonami. Allora, e non ho neanche un bidone dell'immondizia al posto.
1: No, come mai?
0: Mi dispiace dirtelo.

0: per fulminarci, maledetto me, qui su Radio Bella e Monella, signori, vi raccontiamo una cosa molto ma molto importante. E sì, parliamo di Auto Torino, che da più di 50 anni è al fianco degli automobilisti italiani. Auto Torino ti aspetta nelle sedi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto per farti scoprire tutta la gamma Mini One.
1: Con stile iconico, sicurezza, tecnologia e modelli perfetti anche per i neopatentati.
0: Vivi un nuovo modo di guidare, giovane, divertente, immediato.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Giulia Coiz, il romanticismo, quelli come me su Bella Monella. Chiudiamo anche questa mezz'ora insieme.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, però noi continuiamo a domandarvelo: come lo vivevi l'ultimo mese di scuola? In ansia o tranquillo?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un po' di zucchero, la pillola.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ma grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Lazza con Buio Davanti,
1: Mamudo Blanco con Brividi
0: e poi in conclusione dei giornalisti con Completamente.
1: Hai capito?
0: Grazie. Bravo. Antonello, adesso preparatevi perché su Belle Monella si gioca
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
1: Signori, giochiamo con il personaggio misterioso. È semplice, ok, ve lo rispiego. Noi dobbiamo, anzi, noi vogliamo darvi quattro indizi, eh?
0: E vogliamo regalarvi una maglietta di Belle Monella.
1: Beh, vogliamo, parolone, dobbiamo.
0: No, vogliamo.
1: Ah, vabbè, vogliamo regalarvi una maglietta di Belle Monella, dobbiamo dire così, secondo me.
0: Sette magliette di Belle Monella.
1: Tutte oggi. No, ne regaliamo solo una, ovviamente, a chi indovina il personaggio misterioso in questione. Primo indizio.
0: Esatto, due saranno indizi difficili, due invece quelli facili. Il primo indizio è: stiamo cercando una persona che nasce nel 1965 a Roma.
1: Ha partecipato a Distretto di Polizia.
0: Quindi il cerchio si restringe. Questa persona, nata nel 65 a Roma, partecipando a Distretto di Polizia, ha presentato anche Affari Tuoi.
1: E attenzione, non solo è nato a Roma nel 65, non solo ha partecipato a Distretto di Polizia e non solo ha presentato Affari Tuoi, ma anche ha partecipato a Don Matteo.
0: Ah, sì, e sì, amici, sì. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Venerus e Angelina Mango con Sentire su Belle Monella. Proprio di Sentire si parla perché vi abbiamo chiesto tramite gli indizi al 393-7366-170 di indovinare chi era il personaggio misterioso di oggi.
1: Andiamo a scarrellata, vai.
2: Lorenzo Flaherty.
0: Non è Lorenzo Flaherty. Attenzione, potrebbe essere Flavin Sinna.
3: Ricky Memphis, un saluto a Rihanna.
0: Non è Ricky Memphis.
1: Non è vero, perché Ricky Memphis faceva Ricky Memphis in tutti i film in cui c'è Ricky
0: Pensate
1: Memphis.
0: Che Andrea Ferrara, se c'è una persona che odia, è proprio Ricky Memphis.
1: No, io non lo odio assolutamente.
0: Non è vero.
1: Lo ammiro, lo adoro, però in effetti è vero. Cioè, lui fa Ricky Memphis, è molto bella come cosa.
0: Sentiamo, dica.
4: Il personaggio è Luca Argentero.
0: Non è Luca Argentero.
1: Però grazie per scriverci anche sotto l'acqua. È bellissimo.
0: Sì, io stavo pensando che fosse all'interno di un armadio.
1: Potrebbe essere.
3: Per gioco. Ciao. Flavin Sinna.
1: Brava.
3: Katia da Conegliano.
1: Potrebbe.
0: Sì. Attenzione, sentiamoli tutti a questo punto.
5: Ciao, Raul Bova.
0: Non è Raul Bova.
6: Flavin Sinna.
0: Oh, non è Flavin Sinna.
1: No, quello è appena successo in Serie C, ma Insigne.
0: È un'altra persona.
1: Comunque, Raul Bova non c'era in distretto di polizia, o sì?
0: Io, guarda.
1: Ha fatto anche quello?
0: Ne so come la matematica. Perfetto. Facciamo le congratulazioni comunque ad Alessandro da Bassano del Grappa, che è stato il più veloce di tutti e ha scritto Flavio Insigne, quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
7: Radio Bella e Monella, tutta.

0: e Biagio Antonacci da 2009 a chiudere questa nostra puntata, perché abbiamo finito, ragazzi, due ore insieme. Adesso io lascio salutare Alvise, perché io vado avanti un'altra ora.
1: Come sei umano,
0: sì,
1: mi lasci salutare,
0: prego, prego.
1: E mi infili un calzino in bocca e mi mandi fuori a pedate nel culo. Grazie mille a tutti quanti voi, io ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea, se mi permette di salutarvi.
0: Adesso facciamo sul serio, tranquilli.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: Mare.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Santa.
1: Santa LDH7, la nuova che avete appena sentito qui su Radio Bella e Monella.
2: Oggi parliamo un po' di una cosa che è capitata a tutti voi, perché si parla
1: purtroppo
2: di essere... Come purtroppo? Ah, cosa
1: così
2: dici? Ma che dici? La cosa più bella del mondo, essere innamorati, e molto spesso ci fa fare cose ridicole e imbarazzanti.
1: Esatto, la tempesta chimica che ci assale, no, in quel momento, altera il nostro equilibrio. E cosa fa? Riduce un po' le inibizioni e ci fa un po' valicare, dicono in questo articolo, i limiti dei nostri comportamenti abituali.
2: Comportamenti da innamorati, no? Il commento che magari tante volte dicono gli amici quando ti vedono fare quella cosa. Ma cosa fa?
1: È innamorato. Ma cosa fai? Ma ragiona o non ragioni? Non si ragiona mai quando si è innamorati.
2: Un po' per prendere anche i vostri racconti e i vostri messaggi. La cosa più strana e folle che avete fatto quando siete stati innamorati.
1: Ora ci ascoltiamo Brunori Sas con Al di là dell'amore.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: male siete qui. Ogni volta che non so volare.
1: Ogni volta che ascolto una canzone di Enrico Nigiotti penso: ma che poesia ha scritto?
2: È una poesia d'amore, quasi, mi viene da dire, visto che noi d'amore stiamo parlando, anzi di innamoramento. E abbiamo detto che in fondo, durante appunto questa fase, quella dell'attaccamento, si fanno cose sciocche, folli o addirittura tante volte imbarazzanti. E vi abbiamo chiesto un po' di raccontarci queste cose, se le avete mai fatte.
1: Allora, c'è chi scrive al 393 7366 170: ho fatto 120 chilometri in motorino sotto la pioggia solo per vederla, e lei quella sera era uscita con le sue amiche.
2: Vabbè, ma lui ha fatto una sorpresa ed è arrivato?
1: Penso proprio di sì. Dateci più dettagli quando scrivete i messaggi. Poi
2: c'è chi dice: ho imparato a memoria tutte le canzoni di Ultimo.
1: Qua avresti fatto colpo con Damiano. Cioè, se tu pensi alle canzoni di Ultimo, puoi conquistare Damiano. Funziona.
2: Però pare che non abbia funzionato, perché poi si è sposata con una.
1: No!

0: Con Bossa Nostra qui su Bella Monella, andiamo un po' anche nello scientifico, non nell'indirizzo
1: non
0: nel liceo.
1: Non al liceo, no.
0: Durante la fase di innamoramento e poi in realtà anche durante quella di attaccamento è il cervello che rilascia l'ossitocina, che è l'ormone del legame.
1: Esatto, cosa fa? Crea fiducia e spinge anche alla vicinanza fisica, quindi è spesso anche manifestata con comportamenti affettuosi,
0: gli abbracci,
1: bacini, anche in pubblico, no? Si vuol fare anche vedere, però possono anche, dicono, risultare imbarazzanti. Poi ognuno la vive come vuole.
0: Vabbè, immagina di vedere quell'amico che di solito è tutt'altra persona, magari sempre splendido, simpatico, e poi magari quando c'è lei che è tutto innamorato, tutto carino, lì vicino, zitto.
1: È vero. Ma poi tra maschi vi prendete tanto in giro,
0: Va bene. Tra poco si parlerà anche di un altro ormone che c'entra e anche le grandi quantità di dopamina. Però intanto c'è Laura Pausini, come se non fosse mai stato. Non mi sono perso.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Abbiamo parlato in precedenza dell'ormone del legame, ossia l'ossitocina. Il cervello innamorato rilascia molta dopamina, che è l'ormone del piacere.
1: Esatto, è l'ormone della gratificazione e che crea l'euforia. Questo picco ci porta a voler stare sempre con l'altra persona, quindi a sentire proprio un attaccamento fisico, per quello si parla anche di scienza. Non è solo il cuore che parla, è tutto il nostro corpo alla fine.
0: Sì, un sacco di cose che noi non immaginiamo neanche. Cioè, che ci sembra vita, no, nella nostra. Cos'è? Sensazioni che hai dentro. In realtà c'è un mondo dietro anche dietro all'innamoramento.
1: Sì, ed è questa cosa che mi affascina molto della scienza, no? Che noi non sappiamo darci le risposte, però lei è sempre pronta a dirci che cosa succede. Torniamo tra poco a parlare d'amore. Noi ci prendiamo una piccola pausa. State qui su Radio Bella Monella, tutta da cantare.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: canzoni bellissime, una più bella dell'altra. Tra l'altro una mi ha ricordato le mie prime lezioni di canto. Marina Rey con L'allucinazione.
1: Nella pillola c'era anche Shiva con Non è easy. All'inizio Tropico, Cesare Cremonini e Fabri Fibra, tutti quanti insieme con Contrabbando.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Io e Dami stiamo parlando di amore e delle pazzie che si possono fare per conquistare un ragazzo, una ragazza, insomma quelle cose che non ci fanno ragionare col cervello, non ci fanno proprio ragionare.
1: Messaggio simpatico che mi ha fatto molto sorridere è quello di lui che racconta un episodio di quando aveva 17 anni aveva litigato con la ragazza, fatto sta che ha voluto farle una sorpresa, quindi si è presentato sotto casa sua, si è arrampicato sulla finestra.
0: Non è vero, veramente
1: giuro. Ed è caduto e si è rotto il polso.
0: Non è possibile. No dai, poverino,
1: non si fanno queste cose.
0: Dovete pensare alle conseguenze. Poi c'è stato qualcun altro che invece si è un po' palesato, innamorato di lei. Le ha detto: sai che io sono un grande amante del trekking?
1: Sì, due volte.
0: E lei gli fa: guarda che io sono allenata. E lui: sì vengo. Cosa hanno fatto il giorno dopo? 8 ore di trekking, ovviamente distrutti, morti tutti e due. A volte si fa per fare colpo.
1: Sì, ci si pavoneggia, dai, è normale. Comunque raccontateci i vostri gesti eroici, anche un pochino imbarazzanti, che avete fatto per amore.
0: 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: c'è chi ci racconta l'inizio di una storia d'amore nata sulla macchina sbagliata, potremmo sì. dire quasi.
1: Esattamente, esattamente. Se vogliamo un po' riassumerla, il futuro marito, che sì. in quel momento ovviamente non sapeva che lo sarebbe diventato, è andata a prenderla con una macchina un po' fatiscente,
0: sì, un po' vecchiotta. Ecco.
1: Ha detto: io in quella macchina non ci salgo.
0: E giusto appunto, la macchina è stata cambiata.
1: Esatto, macchinina nuova, e poi si sono sposati.
0: Cosa non si fa per amore?
1: Incredibile, ma boh, mi sembra un po' esagerata però sta cosa.
0: Vabbè, ci sta. Beh, ognuno per poi... un uomo la macchina è tanta roba, soprattutto se poi la devi usare per fare colpo sulle ragazze.
1: Giusto, giusto, hai anche ragione.

0: Questo tutto love ci fa impazzire, vero?
1: A chiudere un po' il discorso, potremmo dire di continuare a fare queste pazzie, perché alla fin fine l'amore è bello e poi sono sensazioni che vengono di petto, no? Un po' dal cuore, quindi
0: sì.
1: Alla fine siete voi stessi ed è la, sì, cosa, la cosa più bella questa.
0: A volte si esagera, perché io penso che guardando un po' anche le cose che ho fatto io... Non ragionavo, io sono una romanticona, sono una veramente che in amore non ragiona. Crescendo sono migliorata. Tu mi hai fatto qualche pazzia?
1: Un grande saggio dice che in amore vince chi perde
0: o chi fugge.
1: O chi fugge anche, chi fugge è un po' più brutto.
0: Ma per me sono tutti detti che poi non tengono la coppia unita. All'inizio magari ci può stare un rapporto del genere, ma poi vince chi resta, chi si confronta, chi costruisce, chi litiga per poi stare meglio. O no?
1: Tutto
0: ho detto,
1: confermato.
0: Ho detto tutto vero?
1: Tutto vero.
0: Sai
1: tutto
0: che c'è
1: vero.
0: La nuova di Coez?
1: Si intitola Ci vuole una laurea.
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Cerco una di...
3: La Val Brenta. Esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
7: Tanto altro da scoprire.
6: Cosa aspetti? Scaricala.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con Comuni Immortali. Io ne ho parlato ieri anche, è uscito il terzo video parte 3, canzoni che ho scritto ma non ho cantato di Federica Batti.
1: Anche io l'ho visto.
0: Una famosissima di Achille Lauro. Va bene.
1: Infatti le ho commentato con la nostra foto quando mi sono fatta il selfie.
0: La nostra, mia e tua?
1: Io e lei, io Federica Batte.
0: Tu e Federica?
1: Io e Federica, okay. Le ho commentato con la nostra foto perché l'estate scorsa, quando abbiamo fatto La Notte Tutta da Cantare, non se la cagava nessuno, te lo giuro, nessuno sapeva chi fosse.
0: Stai dissando Federica Abate in diretta?
1: No, sto dissando le persone che non sanno chi è Federica Abate.
0: C'è Ligabue, tutti vogliono viaggiare in prima.

0: però.
1: Mahmood con Tutta Gold. Dobbiamo fare un saluto, caro Dami, perché c'è Valentina dell'estetica Be Well di Castelfranco Veneto che ascolta tutti i giorni Radio Bella e Monella.
2: Ciao, ciao, ciao Valentina. Adesso però bisogna cantare, quindi chi vuole può farlo con la canzone che fa.
1: 393-7366-170.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

La radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella Emonel è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì. Vai
2: la... Comunque la voce amore, stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento.
3: Non sembra Belen.
2: Se non me l'avessero detto, che magari potrebbe essere anche così, non si sa mai. Comunque, se me l'avessero detto, avrei. No, non è possibile, non ci credo. E invece è proprio lei.
3: Sì, va bene. Comunque, è arrivato il momento invece di sentire la vostra di voce, di una di voi o di uno di voi, perché è arrivato il momento della canzone che fa qui su Bella e Monella.
4: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
5: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.

0: più bella del mondo, dell'ultimo album, ragazzo, di Giù, Deluxe, suona da queste parti su Belle Monella. Tra poco, però, visto che abbiamo parlato di aragoste gettate nel mare qualche giorno fa,
1: mamma mia,
0: si torna sempre sui crostacei.
1: Esatto, parleremo del granchio rosso, questo crostaceo originario del Mar Rosso, quindi prende proprio questo nome, perché si sta rapidamente insediando lungo la costa ionica siciliana. È un vero problema,
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso
8: va. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
2: Bella e Monella.
3: Pillolina di Matteo Monti, tre canzoni, l'ultima quella di Raff, Sei la più bella del mondo.
4: Poi c'era Gue Pequeño con Guersace, un pezzone di Biagio Antonacci che si chiama Resterà di te. Grazie Matteo Monti. Allora,
3: dopo,
4: torniamo in diretta.
3: Dopo il granchio blu,
4: sì.
3: Dopo il granchio colorato, dopo le aragoste dell'Himalaya, arriva anche il granchio rosso nella costa ionica siciliana.
4: Non ho mai sentito le aragoste dell'Himalaya. Mm. Comunque, ci sono stati degli avvistamenti sempre di più, quindi sono cresciuti molto, che indicano una possibile stabilizzazione del granchio rosso, che arriva appunto dal Mar Rosso, nella costa ionica siciliana.
3: Ci sono dei rischi quindi per l'ecosistema, per la pesca, e ricercatori e associazioni stanno già chiedendo degli interventi molto tempestivi.
4: Il primo esemplare è stato catturato nel novembre del 2025 e da allora in realtà le segnalazioni sono aumentate. Che succederà
3: non
4: a questo
3: si può stare
4: granchio
3: mai
4: rosso?
3: Tranquilli.
4: Ma veramente, ma lasciateci tranquilli, anche sto granchio rosso, poverino.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Scusa se ancora

0: Dice Marco Mengoni, dal 2013 anche Granchio Rosso dovessero catturarlo. Pronto?
1: Corre. Allora, quali sono anche delle differenze che lo distinguono dagli altri granchi, magari soprattutto dal granchio blu, no? Visto mm-hmm. che tante volte abbiamo parlato di questo granchio.
0: Certo.
1: Intanto le zampe sono a forma di paletta, quindi sono un po' iconiche. Anche i centimetri in realtà, perché il carapace, pensate, misura tra i 3 e i 6 centimetri contro i 23 centimetri del granchio blu, quindi
0: è più piccolino. Me lo immaginavo un po' più grande.
1: Però
0: in realtà
1: è infame, è infame, perché già si sta praticamente colonizzando ed è molto facile che possa, insomma, ormai arrivare effettivamente ovunque.
0: È anche un po' aggressivo, mangia un po' di tutto, meglio non trovarselo sotto al piede magari se siamo al mare, cosa
1: ecco,
0: dite?
1: Esatto.
0: Deve essere un po' fastidioso, ecco.
2: Radio Bella e Monella.

0: per fare l'amore, ne abbiamo parlato prima di innamoramenti, adesso di granchietti, di granchi rossi che vengono un po' a creare un problema all'ecosistema del Mediterraneo.
1: Speriamo che gli esperti e i professionisti, insomma, riescano a sistemare la situazione, perché dopo aver mangiato a squintalate di granchi blu, perché poi nei ristoranti era ovunque.
0: Anch'io l'ho mangiato, ma sai che buono che è?
1: Sì, è buono.
0: Molto buono, veramente. Cioè, fatto tipo al vapore, un po' di limone,
1: magari
0: olio.
1: Il granchio rosso, essendo più piccolino, potrebbe essere la nuova moeca, chi lo sa?
0: Ma io vado pazza per le moeche che costano troppo.
1: Tanti soldini.
0: Cioè, già ne mangi 2-3 e boh, lasci giù 50 euro, però troppo buone le moeche.
2: Radio Bella e Monella.

0: voce di Francesca Michelin, una donna non può a chiudere le tre ore della pausa pranzo, Pacciarotta e Scrocchiarella.
1: Amizi, noi ci sentiamo come sempre domani dalle 12 alle 15, Damianamente là dall'anno insieme.
0: Ciao! Ciao.

0: ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Il martedì mattina va già meglio del lunedì mattina, secondo me.
1: Allora ci sono delle buone prospettive.
0: Però dipende.
1: Come dipende?
0: Cioè, può essere che il martedì mattina alle volte sia peggio del lunedì mattina.
1: Allora, facciamo così, intanto partiamo bene, poi ci pensiamo alle rotture di scatole.
0: E allora, benvenuti nell'anteprima di Buongiorno Unca.
1: Paolo Zippo ed Elisa con voi, pronti a ricapitolare quello che è capitato ieri.
0: Già, perché a noi piace fare questa cosa tra le 5 e le 6 del mattino per accompagnare anche quelli che si svegliano veramente molto presto.
1: Ma salutiamo anche quelli che rientrano dal turno di notte.
0: Sai che c'è un sacco di gente che mi scrive di solito?
1: Certo.
0: Fra le 5 e mezza e le 6 ci sono dei messaggi, gente, sto tornando a casa, vado a dormire finalmente. A me dispiace perché non si ascoltano tutta la trasmissione, però insomma,
1: c'è sempre il podcast.
0: A proposito di rotture di scatole, ieri mattina ho parlato per di quello. Delle cose che ti possono succedere al mattino che un po' ti rovinano l'ingranamento della giornata.
1: Beh, cioè, se c'è qualche inghippo, qualche coda per strada, anche se è primo mattino,
0: sì,
1: perché magari c'è l'incidente.
0: Io pensavo anche, e l'ho suggerito agli ascoltatori, il dentifricio che è finito.
1: Oh.
0: Cioè, tutto arrivi là nel bagno, oppure un'ascoltatrice ha mandato un messaggio meraviglioso.
1: La carta igienica
0: finita e tu non te ne sei accorto fino al momento in cui... insomma, per cui abbiamo parlato di queste cose.
1: Sì.
0: Ti faccio sentire.
1: Sono curiosa.
2: Buongiorno Unca. Allora, questa mattina vado a lavarmi i denti, dentifricio finito, ma no, finito. Niente, e ieri avevo chiesto andartelo a prendere perché per l'ennesima volta devo andarci sempre io. Bene, mi siedo e ultimo velo della carta igienica. E là mi girano perché è sempre così, non è che sia solo stamattina, però stamattina sono più nervosa del solito. Vado giù, siccome noi chiudiamo a chiave la macchina anche in garage e la mettiamo in un determinato posto, non trovo le chiavi. Bene, va in cerca di quelle, per non svegliare mio marito, va in cerca di quelle di scorta. Ok, arrivo, non si apre il basculante perché queste chiavi non hanno il telecomando che funziona, non lo so. Bene, scendi, apri quel cacchio di basculante, porta fuori la macchina, apri la porta, insomma. È lunedì e ne sono successe di tutti i colori. Sono in ritardo, ovviamente, e trovo un camion. Bene, buongiorno Unca, Samu.
3: Buongiorno Unca a tutti. Allora, la mia mattinata è iniziata facendo retro, ho preso un palo. Successivamente, in autostrada, un piccione ha deciso che doveva suicidarsi sul cofano della mia macchina. Quindi ora mi ha strisciato tutta la macchina col piccione. Devo ancora arrivare al lavoro. E ho un turno di 12 ore, quindi prego vada meglio di come è iniziata.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: pensa te quante sfighe possono capitarti al mattino, una dietro l'altra, il vecchio con il cappello, il camion davanti che va a 35 all'ora, quello che prende la rotonda per una pista da go-kart.
1: Quelli che sorpassano in maniera indiscriminata, da veri delinquenti.
0: Assolutamente, ma io ieri tornavo da Venezia, c'era uno con una macchina, sempre quelle macchine tedesche lì, non so perché avete quelle macchine tedesche voi che fate gli zigzag fra le macchine, e poi alla fine, dopo tutto sto zigzagare, era 2 metri davanti a me, perché no. c'era traffico. Vabbè, insomma, al di là di quello, ieri mattina ci siamo deliziati a parlare di cose piacevoli.
1: Sì, abbiamo parlato di discoteca, l'ultima volta che siete stati in discoteca.
0: Perché è venuta fuori un'indagine che hanno fatto i tedeschi, che dice che smettere di ballare a una certa età è sbagliato, nel senso che bisognerebbe ballare, se non proprio in discoteca, magari andare a qualche festival, sai, quelli che
1: esattamente
0: ti propongono la musica dance, anche con, oppure a qualche concerto o qualche, insomma, quello farebbe bene alla salute fino addirittura ai 70 anni.
1: E quindi abbiamo fatto questo momento revival con i nostri ascoltatori, vi facciamo sentire qualche messaggio.
2: Buongiorno Unca, l'ultima volta che sono andato in discoteca era uno schiuma party, credo nel 2016, quindi già 10 anni fa, mi viene da piangere, e al Bissò a Montereale Valcellina, provincia di Pordenone. Ma la mia domanda è, raga, esistono ancora gli schiuma party?
3: Buongiorno Unca, l'ultima volta a Benidorm 30 anni fa. Che bello, mamma mia, che bello!
4: Ciao ragazzi di Buongiorno Unca. L'ultima volta che sono andato a ballare io, ho 54 anni adesso, è circa 28 anni fa. Sono andato a Ibiza, che ero in vacanza, e sono andato in 3 discoteche, che era l'Amnesia, Pacià, il Privilege. Altri tempi, altre discoteche, bei tempi, quelli là. Avevo 20 anni, insomma, ero giovane. Poi le discoteche non mi hanno più attizzato. Ciao ragazzi!
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: buongiorno Unca, questa è l'anteprima con Paolo Zippo ed Elisa. Siamo ricapitoliamo noi, quello che è capitato nella giornata di ieri.
1: Ieri mattina abbiamo parlato di lavoro, sì. Che non è una cosa bellissima da fare la mattina mentre la gente sta andando al lavoro, ma...
0: No, però abbiamo parlato della tendenza diversa dei giovani. I giovani vivono al lavoro in maniera completamente... Zippo ed Elisa, siamo ricapitoliamo noi, quello che è capitato nella giornata di ieri.
1: Ieri mattina abbiamo parlato di lavoro, sì. Che non è una cosa bellissima da fare la mattina mentre la gente sta andando al lavoro, ma...
0: No, però abbiamo parlato della tendenza diversa dei giovani. I giovani vivono al lavoro in maniera completamente diversa rispetto ai nostri genitori,

0: I giovani stanno cambiando un po' idea e addirittura cercano di scegliere dei lavori noiosi.
1: Sì, dei lavori che siano anche ripetitivi, può essere, non so.
0: Che non generino troppa responsabilità, no?
1: Esattamente, in modo che quando hanno finito il loro orario lavorativo possono dedicarsi alle loro passioni, alla famiglia, a tutto quello che più gli aggrada.
0: E allora abbiamo cercato di capire se questa cosa fosse una cosa giusta o fosse sbagliata, tirando in ballo anche esempi molto importanti come quello di Giorgio Armani, ad esempio.
1: Esattamente, abbiamo detto Giorgio Armani ha lavorato una vita, ha creato un impero, posti
0: mamma
1: di lavoro,
0: mia.
1: Però ad un certo punto ha detto: io ho creato tutto questo e l'ho fatto per me, l'ho fatto chiaramente anche per gli altri perché ha dato lavoro a tante persone, però non mi sono goduto gli affetti, non mi sono goduto la vita sotto altri punti di vista, il tempo libero, le altre passioni, e quindi ha detto: non fate come me.
0: Beh, io non so quanti sceglierebbero di non fare come una persona come Giorgio Armani, che probabilmente è stato un mito un po' come Valentino, no? Quei miti inarrivabili della moda. Io non so se ci sarà qualcun altro come Giorgio Armani,
1: non
0: perché
1: lo so.
0: Anche la moda non sta proponendo nulla di nuovo da quello. Ma insomma, questo è un altro discorso.
1: Sì.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Le stelle sono tante, milioni di milioni.
1: Giuseppe Cat le ha studiate tutte.
0: Ah, pensavo Giuseppe Cat vi rompe un po'.
1: Povero uomo.
0: Ma
1: lui sta lì a studiare per due soldi tutta la notte.
0: È uno che prende uno stipendio rubandolo, altro che lavoro, i giovani ed altre cose. Cioè, quello ha capito tutto della vita. Quello ci vende gli oroscopi, ragazzi. Se li studia, secondo me, la sera li fa generare a ChatGPT e poi ce li vende, non fa niente, tutta la sera digita, realizzami 3 settimane di oroscopi per quei cretini del mattino di Bella e Monella, via, e ChatGPT fa tutto e lo pagano pure, lui ha capito tutto nella vita.
1: Ma non è così.
0: Vabbè, dai, non sarà così.
1: Oggi un voto per ogni segno zodiacale, okay. Ve ne svelo uno a caso, dimmi un segno.
0: Il toro.
1: Per il toro è una buona giornata perché Giuseppe Cheta ha segnato un bel lotto.
0: Voi capite che questo, cioè, avevo ragione io, questo si ruba lo stipendio.
1: Ha studiato tantissimo questa notte. Per raggiungere, per captare i risultati dalle stelle.
0: Mangia pane a tradimento.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Noi siamo quelli di Buongiorno Kama, abbiamo terminato la prima parte della nostra mattinata, ovvero l'anteprima.
1: Beh, adesso ci sono un sacco di cose da dire, fare. Voi tenetevi pronti al 393-7366-170 perché c'è la canzone sotto la doccia, poi ci sarà l'Hector Studio. Un sacco di argomenti che vi coinvolgeranno. Guardate che anche Paolo è un po' come Giuseppe Chetta.
0: Cioè, sta... rubo lo stipendio.
1: Beh, anche, ma sta sveglio tutta la notte per cercare gli argomenti.
0: Non è vero. Questo no, assolutamente.
1: Dormi.
0: Dormo placido e tranquillo come un bambino. A fra poco.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 5:58.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: tagliare da cantare. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Eccoci qua, superato il primo giorno della settimana, adesso è tutto in discesa, dicono quelli ottimisti. E voi come siete messi oggi? Buongiorno!
3: Bye.

0: si può fare, non si può fare. Non si può fare.
1: Manda tutti a fanculo.
0: Non si può fare.
1: Dagli a fanculo.
0: Non si può.

Pimpanti ad affrontare un'altra giornata. Oddio, sul belli pimpanti ci potrebbe essere da discutere, però insomma ci possiamo provare, insomma. Noi qui a Buongiorno K, da parte nostra, da parte mia, sono Paolo Zippo, buongiorno, piacere se non ci siamo mai sentiti. Farò così del mio meglio per cercare di risvegliare gli assonnati. Oddio, non posso farvi risorgere quello. Voglio dire, era merito di qualcun altro, ma cercare di darvi un po' la carica, di darvi lo stimolo giusto per affrontare la giornata, quello si può fare. Questa è Belle Monella, questa è la nostra mattinata, questo è Buongiorno un K, ovvero il nostro piccolo show mattutino che dalle 6 alle 9 vi porta così ad iniziare, io me lo auguro, sempre piacevolmente la giornata. Poi ce lo direte voi, insomma, se la giornata la iniziate bene con noi oppure no. Tutto inizia come tradizione dalla sigla. Buongiorno, sono

0: un quarto e sempre in vostra compagnia, grazie mille, ciao a tutti ragazzi.
1: Questo è il nostro pubblico, quello di gente che si sveglia presto, di gente che inizia la giornata all'alba quando gli altri ti dicono ma come fai a alzarti così presto? Noi siamo già attivi e pronti ad affrontare una giornata insieme. Bene amici, come di consueto l'appello è affinché partecipiate, affinché vi facciate vivi, affinché mandiate messaggi, affinché insomma questa nostra community del mattino sia piuttosto numerosa e piuttosto animata anche oggi. Voglio proporvi un quesito che sicuramente, sono sicuro quasi al 97%, tocca tutti inesorabilmente, da quelli che lavorano la notte, quelli che lavorano di giorno, quelli che si svegliano la mattina presto, quelli che non si svegliano, a tutti indistintamente. Ovvero, tutti quanti ci siamo resi conto che negli ultimi anni, ma ancor più negli ultimi mesi, i prezzi sono inesorabilmente saliti di tutto, a partire da quelli della benzina, che poi a conseguenza va a quelli degli alimentari, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui la domanda di stamattina, quella così per stimolare la discussione, ma soprattutto per accendere gli animi, è: qual è la cosa che secondo voi oggi, ieri, quando siete andati a fare la costa troppo, ma veramente troppo? C'è la cosa che proprio quando la comprate, magari dovete comprarla perché è necessaria, cioè, ad esempio la benzina, non è uno che vogliamo dire no, ragazzi lasciate stare la benzina, non la faccio assolutamente, ecco. Oppure il cibo, l'olio extravergine d'oliva, lo comprate, bisogna comprarla. Per cui insomma siamo aperti a qualsiasi cosa, magari anche cose strane che magari io non ho considerato in questa brevissima lista che ho fatto. La verdura, il pesce è diventato un lusso clamoroso. Ecco, stamattina ve la butto là, in apertura di trasmissione. Noi lo affrontiamo sempre con il sorriso, ovviamente, questo argomento, però secondo me è un argomento che tocca tutti veramente indistintamente, ricchi, poveri, belli, brutti, alti, bassi, lavoratori o non lavoratori. 393-7366-170 è il numero per raggiungere Bella e Monella. Buongiorno, comincia così.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: cercare disperatamente di svegliarci insieme, una spinta, una forza, qualcosa che ci arrivi dall'esterno, che poi non arriva mai dall'esterno. Insomma, la forza dobbiamo trovarla un po' noi la mattina, no? Stamattina sono stato un po' provocatorio, così lo so, sono stato un po' più pungente del solito. La mattina cerchiamo sempre di toccare cose che possano farti sorridere. Quando ti parli invece di prezzi e di costi delle cose, c'hai quel brividino lungo la schiena, quell'idea di schifezza, dice: non parlarmi delle cose che mi fanno girare i marroni solo al pensiero, solo all'idea. Che vi ho chiesto semplicemente cos'è che secondo voi costa troppo, cioè in questo momento, cioè costa troppo, cioè ci sono delle cose magari dici vabbè sono aumentate, ok, ci sta, e c'è qualcosa che dice no, non può costare. Secondo me l'insalata ad esempio, cioè, sembra una stronzata, lo dico qua, lo sa, sembra una stronzata, e invece lo trovo una cosa, cioè secondo me l'insalata costa troppo.
1: Buongiorno Nka, buongiorno a tutti. Secondo me costa troppo. Se tu vai al bar e prendi una tisana, okay, non nemmeno un tè, perché almeno il tè ti mettono un quarto di fettina di limone, okay, sopra, cioè, però una tisana, ti mettono la tazza, sì, di acqua calda,
0: okay,
1: e una bustina, ecco,
0: sì,
1: 4,50 euro di una tazza di acqua calda, insomma, mi sembra eccessivo più che caro. 4,50 euro di un po' di acqua calda, ti mettono la bustina, vabbè, cosa costerà la bustina? Vai al super, dappertutto trovi di quelle belle scatole di bustine di tisane che insomma, okay, non vengono, voglio anche che vengano 2-3 euro, però insomma ce ne sono tante dentro. Ecco, quello trovo che ci sia eccessivo, 4,50 euro di una tisana.
0: Ecco, vedi?
1: Ciao!
0: Ciao, grazie! Ognuno di noi ha un'idea, un qualcosa che dice no ragazzi, questo costa veramente troppo. Buongiorno Paolo, per me costa troppo la carta igienica. Oh, vedi che stiamo scoprendo cose che vanno oltre alla benzina, alla cosa. Anche andare in bagno è diventato un lusso. Un abbraccio forte e buona giornata. Dici, cioè, torneremo ai giornali? No, manco i giornali, non ci si può neanche pulire col telefono, perché adesso i giornali li leggi col telefono. E secondo voi, amici, cos'è che costa troppo?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 22 del mattino, questa è Bellemonella, voi siete e state ascoltando Buongiorno K. Voi ci siete e state ascoltando Buongiorno K, la nostra trasmissione del mattino. Oggi un po' provocatoria, così sono stato così cattivello nel chiedervi secondo voi cos'è che costa troppo. Stiamo scoprendo anche delle cose che sono lontane da quelle di cui si parla sempre, no? Da la benzina, la luce, il gas e tutte quelle cose. Stiamo scoprendo delle cose che i nostri ascoltatori giudicano veramente, ma veramente troppo care.
1: Buongiorno Zippo.
0: Buongiorno.
1: Mi hanno aumentato le patatine. Aumentato le patatine.
0: Vedi, cioè la patatina è una cosa importante.
2: Buongiorno a tutti. Ciao Paolo. Ha aumentato tutto, ma sì, secondo me in primis è la benzina, il gasolio e secondo me la frutta in generale, frutta e verdura è fuori di ogni pensiero, una roba genere. Ciao, buongiorno a tutti. E qua nella bassa Dovana c'è nebbia, oggi c'è nebbia. Ciao a tutti da Valentino.
0: La Piaggeri, abbiamo avuto anche un primo assaggio di grandinina, che bello l'idea che ogni volta che vengo a tempo stamattina sono tutte le sfighe messe insieme tra i prezzi e le altre cose.
2: E qua nella bassa Dovana c'è nebbia, oggi c'è nebbia. Ciao a tutti da Valentino.
0: La Piaggeri, abbiamo avuto anche un primo assaggio di grandinina, che bello l'idea che ogni volta che vengo a tempo stamattina tutte le sfighe messe insieme tra i prezzi e le altre cose.
3: Buongiorno K.
0: Ciao,
3: per
0: buongiorno.
3: Me costa di più

Nucate, sai, è vero, è una di quelle cose a cui magari non si pensa e poi invece sono alla fine, quando fai il bilancio, esatto, se ci sono due o tre donne a casa, comincia a diventare un bel peso sul bilancio familiare. Cioè, scherzi a parte. 393-7366-170, stamattina ci sfoghiamo un po' e ci raccontiamo cos'è che secondo noi costa veramente, ma veramente troppo.

0: stato un po' scatenato l'ira funesta dei nostri ascoltatori stamattina, lo sapevo, era un po' così provocatoria la domanda di questa mattina. Messaggi al 393-7366-170, le lamette da barba ci segnala. No, può essere, già adesso io non lo so, io faccio la barba con la macchinetta, per cui non lo so, ho risolto così il problema. Poi, buongiorno, ora costa tutto tanto, per la frutta e la verdura non ti basta un rene, buona giornata Lori, oppure dice una tazza di tè 3,50, manco avessero la mucca in cucina da mungere, anche questa potrebbe essere la mucca in cucina, mi ha fatto morire veramente. Dai, un messaggio ancora veloce, perché poi dobbiamo fermarci, poi dobbiamo prepararci, perché c'è la canzone sotto la doccia.
1: Buongiorno un cazipetto.
0: Buongiorno.
1: Cosa costa troppo?
0: Sì,
1: la moglie, la moglie e la ceretta integrale e i piedi e le unghie e il viso e la cheratina in testa e la parrucchiera e che cazzo, maronna, ce n'è una settimana se basta. Buongiorno Zippetto, la moglie costa troppo.
0: Buongiorno, buongiorno qua, però di la verità. Poi quando arriva nella stanza con la ceretta integrale, le unghie splendenti, il completo intimo da 747 euro che le hai regalato, anzi che si è regalata, lì è tutta un'altra storia. Vabbè, immagino siano male che sperano.

0: tanto, tanto, tanto, troppo secondo voi?
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 736 7.

0: 36 minuti del mattino, buona giornata da Bella Emonella, buona giornata da Buongiorno Unca. Stamattina no, rido, scusate, rido ancora perché sto leggendo un po', sto ascoltando i vostri messaggi, ne stanno arrivando tantissimi a proposito di questo quesito pregnante che mi sono sentito di rivolgervi stamattina, ovvero qual è la cosa che secondo voi costa troppo. E al di là delle cose consuete, quelle di cui parliamo tutti i giorni, ne stanno arrivando veramente tantissime, diverse l'uno dall'altro. Ma prima della canzone Sotto la doccia sentiamoci ancora un messaggio, dai.
1: Ciao ragazzi, io non saprei quantificare cosa costa di più ormai andare a fare la spesa. So che ogni volta il budget della spesa aumenta per una roba impressionante. Comunque io vado 3-4 volte a settimana a bere a me un bello split per rilassarmi.
0: Giustamente.
1: E prima di Natale costava 3,50 euro al bar che vado io,
0: okay.
1: Poi è passato a 3,70.
0: Ok.
1: L'anno scorso è passato a 4 euro. Vabbè, tra poco non ci devo neanche più lavorare gli assalti.
0: Niente.
1: Mamma mia, è diventato veramente una roba impressionante.
0: Niente, ci tolgono anche il relax. Attenzione, continuate ad inviarli i messaggi al 393 736 170. Do il benvenuto anche al popolo delle 6:30, quello che è pronto per cantare insieme a noi.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Già, perché è arrivato il momento della canzone Sotto la doccia. Tutte le mattine verso quest'ora io vi regalo un grandissimo successo italiano, una canzone del passato, una canzone del presente, una canzone storica, una canzone di quelle che tutti sanno, e vi chiedo una cosa semplice: di partecipare, di essere parte integrante di questa trasmissione, di diventare parte del popolo di Buongiorno Unca. Come? Semplicemente inviando un messaggio vocale anche di pochi secondi, non serve mandare messaggi di minuti, anzi più ce ne sono, più li teniamo corti. Il numero è sempre lo stesso: 393 736 170. Cosa dovete fare in questo messaggio? È semplice: cantare un pezzettino della canzone, piccolo, anche una strofa, anche un pezzettino del ritornello, anche una frase. Se non sapete le parole, fate un finta, fischiettatelo, cantate la melodia, insomma partecipate. C'è anche chi canta canzoni che non c'entrano assolutamente nulla con la canzone Sotto la doccia, ma noi, siccome quelli normali non li vogliamo, va bene anche quello. Scherzi a parte, avete anche questa mattina 3 minuti di tempo circa per, durante la canzone, superarci per famose. Credo che l'abbiamo già messa una volta questa canzone, ma non c'è problema, tanto insomma le canzoni da cantare ci piacciono sempre. Ma fatelo velocemente, perché poi cerchiamo di ascoltare il più alto numero di messaggi possibili. Siete pronti a scoprire la canzone di oggi?

0: entrati nei grandi classici, proprio i super classici, quelle canzoni che non si possono non conoscere, e anche questa mattina è successo questo.
1: Pieni di whisky e margarita.
0: Vamos, vamos!
1: Tutto ad un tratto la porta fa slam. Il braccio entra di corsa con una novità.
0: Siete bravi, prego, vado veloce.
1: Il bancone del
0: vado
1: bar.
0: Veloce.
1: Pieni di whisky e margarita. Tutto ad un tratto la porta fa slam. Il braccio entra di corsa con una novità.
0: E poi la sapete
2: I
0: tutti.
2: I hanno fatto.
0: La sapete tutti!
2: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità.
0: Ancora, ancora, ancora!
1: Dritta sicura si mormora che cannoni hanno fatto bang. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità.
0: Ma che bravi, ma che bravi!
3: Uomo ragno!
0: Uomo ragno!
3: Buongiorno, un ca! Mi vuoi più suona porno diva. Questa non è una canzone estiva.
0: Si sta, si sta.
3: Ups, ho sbagliato. Scusate.
0: Sono cose che possono succedere nella vita, voglio dire.
3: Non ho detto il nome, sono la Silvia.
0: Ciao,
3: ciao.
0: Ciao Silvia, buona Hanno giornata.
1: Ho ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Quanti siete?
1: Non si sa neanche perché. Sarà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
4: Si per le strade c'è panico ormai, la benzina arriva da a 2 euro, lo sai.
0: Beh, bello,
4: si può, caro mio, non ce la faccio più, mi sa che non ci vado più. Buongiorno un ca,
0: oh, buon
4: martedì.
0: Questa è la poesia, proprio poesia.
5: Bello, locale.

0: Dai, un altro.
1: Hanno ucciso un uomo in bagno. Chi sia stato non si sa. Forse quelli della radio, forse Bella e Monella.
0: Sono noi, no, noi, noi.
1: Scherzando, ragazzi. Buongiorno, Anca. Da Pasqualino. Ciao Viola, se vediamo al lavoro.
0: Il messaggio era. Ci stava.
2: Stato giù per il bagno, tanto ormai non mi serve più. A forza di non farlo così.
3: Trovo che sia impressionante.
0: Aspetta, questo era sui prezzi, lo mettiamo dopo.
3: Si mormora che i bantoni hanno fatto bang. Hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno. Buongiorno, un ca!
4: Radio Bella e Monella.

0: avete idea cosa è successo durante la canzone sotto la doccia? Il nostro monitor qua è impazzito, a un certo punto il computer voleva anche smettere di funzionare, ha detto basta, non ne voglio più sapere, toglietemi di torno tutti questi messaggi. Invece a me, ah, che bello, ho fatto una goduria pazzesca l'idea che la canzone sotto la doccia ormai sia diventata un appuntamento fisso di questo nostro spazio della mattina che va tra le 6 e le 7. Ne approfitto per dire ancora una volta buongiorno a tutti quelli che sono arrivati da poco con noi, che hanno acceso la radio, insomma non tutti la accendono alle 6 del mattino. Come tutti i giorni, oltre a cantare, abbiamo anche affrontato un pregnante argomento, ovvero ho chiesto ai nostri ascoltatori, a quelli, agli amici del mattino, di dirci cosa secondo loro è la cosa che costa troppo, che veramente, cioè, negli ultimi anni è aumentato tutto, e su questo non c'è dubbio, però c'è qualcosa che magari secondo noi costa troppo, ma veramente troppo.
1: Io trovo che sia impressionante i libri di scuola, della scuola obbligatoria, non
0: attenzione,
1: della scuola che uno sceglie, ma i figli sono obbligati ad andare a scuola fino ai 16 anni e io devo pagare fior di quattrini in maniera spropositata. E ogni anno i professori cambiano, ti dicono no, sarà sempre quello per 3 anni. Me cocomberi. Ciao. Adesso mi devo preparare per la canzone sotto la doccia.
0: Sì, poi l'abbiamo sentito il tuo messaggio della canzone sotto la doccia, ma sentiamo qualcun altro, qualche altro parere, qualche altra opinione a proposito dei prezzi.
2: Buongiorno, veramente un cacio. Già ho dormito di merda.
0: Okay.
2: Già sappiamo che oggi sarà una giornata del cavolo a sistemare i macelli che ha fatto il tempo ieri.
0: Okay.
2: E tu mi parli di aumenti di prezzi. Buongiorno, un ca, veramente. Comunque io sono scioccata e mi devo ancora ripigliare dall'aumento della cioccolata. Avete visto quanto costa?
0: Sì.
2: Il caffè?
0: Sì.
2: E poi, avendo 2 figli adolescenti, ho notato l'aumento pazzesco di deodoranti, shampoo, schiume da barba, rasoi, cerette, cazzi e mazzi. No, vabbè, mi ci vuole. Tra un po' dovrò andare a battere per mantenermi, perché il lavoro normale non mi basta.
0: Allora facciamolo: shampoo, deodoranti, bagni schiuma ed altre cose aumentano. Restiamo tutti puzzolenti. Non so se è la cosa giusta, però.
3: Radio Bella e Monelli.

0: Ma le pesche a 6,90 euro al chilo? Vogliamo parlare?
1: Le pepe, però le pesche, se siamo un po' fuori stagione per la pesca, per cui magari ha un prezzo alto perché viene importata, che ne so, dal Turkmenistan o cose del genere. Perché...
2: Ciao Zippo!
1: Ciao
2: belle monella, sono Chiara da Montecchio.
1: Ciao Chiara!
2: Oggi sono arrivata da poco.
1: Ok.
2: E non l'ho accesa alle 6 del mattino.
1: Mannaggia.
2: E perché sono in ritardo? Ma mai come ieri che ero...
1: Cos'hai fatto?
2: In ritardissimo, 2 ore.
1: Come
2: e
1: due
2: ho
1: ore?
2: Dovuto recuperare alla
1: come
2: sera.
1: Come 2 ore?
2: Le 2 ore di ritardo del mattino, per fortuna che me l'hanno lasciato fare, perché sono povera e ho bisogno di lavorare.
1: Okay.
2: Ciao, buona giornata a tutti! Ciao. Vi lovo!
1: Ciao!
3: Buongiorno Unca! Buongiorno Picciotti! E buona giornata da Vincenzo! E soprattutto buon martedì! Zippo, cos'è che costa di più?
1: Cos'è?
3: Ci hanno fregato lo stipendio. Tikiti.
1: Okay, sì.
3: Ci stanno prosciugando le tasche.
1: Tikiti. Ok, d'accordo.
3: Tikiti. La benzina costa troppo.
1: Tikiti.
3: Il pane ancora di più. Siamo nella cacca. Tikiti.
1: Vincenzo!
4: Buongiorno, un grande ca. A proposito di cose che costa troppo. Allora, a parte tutto, cioè, però io vorrei dire una cosa.
1: Sì,
4: se
1: veloce.
4: Negli altri stati europei, facciamo un esempio pratico perché ho un fratello in Belgio.
1: Sì.
4: Quando il costo della vita aumenta, aumenta anche lo stipendio.
1: Mm.
4: Quindi il datore di lavoro è obbligato ad aumentarti lo stipendio.
1: Ok.
4: Quindi del 3%. Non è molto, però è sempre un aiuto.
1: Tu dici facciamolo anche in Italia. Allora, succedeva anche in Italia una volta, a dire la verità, si chiamava la scala mobile, solo che si sono accorti alla fine che come aumentavano gli stipendi ritornavano ad aumentare i prezzi, per cui la situazione non cambiava assolutamente nulla. Torniamo fra poco, arriva anche Lisa.
5: Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno.
7: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Più Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Sono le 7:02.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è coda tra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Anche a Roma coda fra Torre 9 e Bivio di Diramazione, Roma Sud, grande raccordo verso quest'ultimo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Attenzione invece al vento forte tra Parma e Modena Nord. La A4 coda tra Seriate e Bergamo per curiosi che stanno osservando la scena di un incidente. Code a tratti anche tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso. In direzione Brescia, code a tratti fra Pero e Sesto San Giovanni. Ci sono poi code in A8 tra Castellanza e Bivio con la A9 Lainate Chiasso per traffico sostenuto. Sulla A14 prudenza per il vento forte tra Bivio di Diramazione, Ravenna A14 e Statale 309 di Diramazione. Vento forte anche tra Cesena e Pesaro e tra Cattolica e Poggio Imperiale. Sulla A24 vietato il transito a Teronati e Caravan in entrambe le direzioni tra Assergi e Bivio con la A24 statale 80 per vento forte. È tutto, buon viaggio!
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ladies and gentlemen, let me present you la nostra stellina del mattino.
1: Mamma mia. È perché parte il Festival di Cannes, che sei così aulico, meraviglioso.
0: C'è il Festival di Cannes, sono tutti ciò, fratello.
1: No, no.
0: No, non so.
1: Tra l'altro Cannes è una bellissima località.
0: Sì, e beh, c'è
1: sul mare, così.
0: C'è un euro, per favore.
1: No, ma no.
0: Allora, eccoci
1: Buongiorno
0: qua.
1: Buongiorno un Cannes.
0: Pronti per la seconda ora di Buongiorno un Cannes. Stiamo per affrontare una bella storia, secondo me, stamattina. Cioè, io vorrei veramente che i nostri ascoltatori, che stamattina, ad esempio, con la storia dei prezzi si sono dimostrati belli pimpanti, fossero altrettanto attivi nel rispondere al quesito che verrà posto a loro fra pochissimo.
1: Eh sì, perché è un quesito che riguarda davvero tutti quanti, riguarda sì. le storie d'amore. Partiamo da questa sì. notizia. In pratica, quando noi viviamo i primi periodi d'amore, sembra tutto bello, tutto perfetto, tutto meraviglioso.
0: Ti guardo, il tuo sorriso mi sembra una luce che nell'infinito porta al mio cuore fonte di gioia.
1: Poi
0: e di
1: sai,
0: meraviglia.
1: Uno si deve vendere anche bene, capito? Quindi camuffa sì. quelli che possono essere i limiti, i difetti, cerca di accontentare il partner.
0: Qualche esempio, cioè io odiavo il sushi. E adesso per favore andiamo a mangiare il sashimi insieme, dai, pugli pugli pili pili piti piti.
1: È tutto così.
0: Tu ad esempio a te non piace il sushi?
1: No, beh, lo mangio solo per la compagnia.
0: Vedi, per la compagnia dell'amore.
1: No, perché guarda, no, ho trovato una persona che è della stessa.
0: Niente, niente. Allora quando organizziamo sta benedetta cena tutti insieme, che dobbiamo fare tipo da 4 mesi, niente sushi. Ok, d'accordo. Ma andiamo avanti a parlare d'amore. Chi detestava camminate fa trekking da 14 chilometri.
1: Sì.
0: E poi?
1: Beh, chi non sarebbe mai uscito di casa la domenica mattina alle 7, improvvisamente è pronto, si scopre mattiniero per albe, giri in bici, camminate lunghissime.
0: E adesso torniamo nella realtà.
1: Sì, perché prima o poi anche i difetti o anche i gusti si svelano.
0: Per cui...
1: Eh sì, casca al palco, nel senso che uno deve ricostruire tutto da capo. E sono proprio quelle cose che ci fanno dire, ci fanno poi decidere se quella persona è davvero fatta per noi oppure no.
0: Per cui questa mattina, italiani, cittadini, oggi vi chiediamo di essere simpatici, di essere divertenti, di rispondere a questa domanda con il sorriso sulle labbra. Il vostro partner ha sicuramente un difetto.
1: Beh, anche più di
0: ma
1: uno.
0: Sì, ma sì, ma assolutamente.
1: Ma ci sono difetti di cui all'inizio non avevamo coscienza.
0: Esatto.
1: A un certo punto si svela questo difetto e dici: accipigna, eccolo qui.
0: Allora, amici, il difetto. Noi vogliamo sapere il difetto del vostro partner che non avevate notato all'inizio.
1: Sì.
0: Insomma, dai, un difetto è anche una cosa simpatica, non è necessario, magari, che ne so, russa come un trombone.
1: Sì.
0: Oppure
1: all'inizio faceva delle cose carine e romantiche, in realtà avete scoperto che le faceva forzatamente, perché dietro aveva qualcuno che gli diceva: dovresti regalarle dei fiori, dovresti fare queste cose qui.
0: Il numero è sempre lo stesso, lo dovreste conoscere molto bene. Dai, allora, mi aspetto una grande partecipazione da parte di donne, ma anche di uomini. Raccontateci il difetto del vostro partner, anche quello piccolo piccolo piccolo,
1: in maniera così giocosa.
0: Sì.
1: Al 393 7366 170
2: Radio Bella Monella.

0: come disse qualcuno molto più importante di noi, chiedete, vi sarà dato. Noi abbiamo chiesto agli ascoltatori di Buongiorno Unca di segnalarci un difettuccio del loro partner, quello che magari hanno scoperto dopo essersi innamorati o dopo essersi sposati o dopo essersi fidanzati e che hanno dovuto inesorabilmente accettare.
1: Ecco, lei fa un discorso generico, ma come non comprenderla?
0: Sentiamo.
2: Ciao Elisa, ciao Zippo,
1: ciao
2: Bene Monello, sono Chiara da Montecchio.
0: Salve, salve.
2: I difetti del partner non si vedono mai all'inizio perché si è tutti innamorati. È una fregatura pazzesca!
1: Ma no. E ma quali hai riscontrato nel tuo? Io voglio sapere.
0: Esatto, so, nel tempo, in quelli precedenti, o chi lo sa.
1: Se siete andati in vacanza ed era tutto ordinato, arrivate, vivete insieme e praticamente è il disordine fatto a persona, perché anche questo può essere un difetto.
0: Allora, il disordine, per ognuno c'ha il disordine personale, Elisa, cioè io nel mio...
1: Ecco, vedi qual è il difetto di Paolo Zippo?
0: No, io ne ho tantissimi.
1: Lo rimprovera sempre la moglie.
0: Ne ho tantissimi.
1: Santa,
0: sì, sì.
1: Quella donna.
0: Quello sì, quello mi dice sempre, dovresti lasciare in ordine le cose che...
1: Esatto.
0: Così praticamente.
1: E c'è chi dice allora le donne rompono le scatole.
3: Ciao ragazzi, ben arrivata Elisa.
1: Grazie.
3: Ma insomma, si sa che le donne sono, almeno mia moglie dice che lei è come Mary Poppins, praticamente perfetta. Però ha un grande difetto, è che rompe le palle.
1: Ecco.
3: Come tutte le mogli, non sanno mai stare zitte. Noi maschietti tante volte per questo vivere stiamo zitti, non diciamo questo o quell'altro.
0: Okay.
3: Invece le donne c'è niente da fare, o devono sempre, sempre farti notare qualcosa. Che palle.
1: Allora, quando l'ha conosciuta ha detto guarda che carina, che dolce, non è come le altre che si lamenta per tutto.
0: E
1: poi
0: dopo...
1: se l'è portata a casa e le cose sono cambiate.
0: Anche se va detto, e questo spezzo una lancia, spezzo una freccia a favore delle donne.
1: Dillo.
0: No, che spesso e volentieri, soprattutto su certe cose, hanno ragione. Lo dico con la tristezza nel cuore.
1: No, ma anche sul disordine. Che è la pulizia. Dopo magari dobbiamo passare noi. Allora, siccome sappiamo qual è la fatica di sistemare, mettere le cose, fate uno sforzo.
0: Tu lo sai qual è la mia teoria, che noi uomini dobbiamo vivere da soli per un periodo per capire come funziona la casa. Cioè, guarda che è l'unica maniera per convincerci.
1: Eh sì, e tu sei migliorato?
0: Io molto migliorato. No, te lo giuro, sì, molto migliorato. Ho vissuto da solo e vivere da solo ti obbliga, perché alla fine non è che puoi vivere tipo...
1: sepolto in casa.
0: Esatto, quella roba là.
1: Allora, ragazzi, parliamo proprio di questo. Difetti che all'inizio non avevate notato, non vi eravate accorti, perché tutti presi dall'amore riguardo al vostro lui o riguardo alla vostra lei, e poi mannaggia quel difetto ce l'ha anche lui o anche lei.

0: qui sta sotto di te.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Sta tremo e non va piano questo treno per qui sta sotto di te.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: dei giornalisti con Pamplona su Radio Belle Monelle, alla radio tutta da cantare. Stiamo parlando dei difetti del partner che inizialmente non avevate inquadrato.
1: Esatto, quelli che non avevate proprio calcolato minimamente, neanche di striscio praticamente, che poi invece alla fine si sono rivelati dei veri difettoni.
0: Sentiamo qui.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi. Buongiorno Unca.
0: Bravo.
2: Allora, il difetto del mio ragazzo, che lui quando dorme ogni tanto parte e canta. Oh, essendo un cantante lirico da anni.
1: Davvero?
2: E immaginate che meraviglia.
0: Pensa che trauma nel cuore della notte, là, tu stai dormendo profondamente.
3: All'alba vincerà. Vincerà.
0: Basta così, Paolo, grazie.
1: Non allora, ti piaceva la mia performance?
0: No, guarda, il mio si vede che invecchia, critica tutto, è polemico, sa far da mangiare per quello che lo tengo, lo perdono.
1: Restate con noi che torniamo fra poco e continuiamo a parlare dei difetti dei nostri partner. Voi continuate a inviarci messaggi al 393-7366-170.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno.
6: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
10: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
11: E le focaccine ai piselli della Romagna?

0: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: adesso arriviamo alle confessioni, raccontiamo i nostri difetti, Elisa.
1: I nostri, miei e tuoi, relativi.
0: No, i miei e tuoi. Cioè, io sono disordinato, l'ho già detto, e sono un po' permaloso.
1: Sì, bene, anche io sono ordinatissimo.
0: Ok.
1: Con i vestiti. Il resto sì, dai.
0: Ok, d'accordo. Cioè.
1: Sono ordinata a metà.
0: Non si
1: può. Sono migliorata nel tempo.
0: Ah, ok, cioè prima eri ordinata, poi sei diventata disordinata.
1: Sì, prima che mia madre buttasse le cose fuori dalla finestra, era meglio darsi una mossa, migliorare.
0: Va bene, va bene. I vostri partner, amici all'ascolto, invece, che tipi sono?
1: Poi sono testona, quando
0: mi
1: metto.
0: Sei coriacea, sei una pescia.
1: Sì, sono una pescia.
0: I pesci sono un po' testardi.
1: Sono un po' pesce, un po' acquario, perché è tipo il segno del fiuco.
0: Vabbè, insomma, lasciamo stare.
1: Va bene.
0: Se poi entriamo nei segni zodiacali, ragazzi,
1: Tra poco arriva anche Giuseppe che...
0: Esatto.
1: Allora, stiamo parlando di difetti del partner, quelli di cui non vi eravate accorti all'inizio perché avevate ancora gli occhi a cuoricino.
0: Foderati di prosciutto, dice qualcuno anche.
1: Sentiamo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ca. Il difetto più grande del mio compagno,
1: sì,
2: è che non parla.
0: Come non parla?
2: Non parla, anche quando si discute...
0: Niente.
2: Per qualsiasi cosa, lui muto. E mi fa venire ancora più nervoso del nervoso che ho quando si discute.
1: E certo.
0: No, vabbè.
2: E quindi tecnica, mi sfogo, dopodiché faccio silenzio per giorni.
1: Quindi mutismo anche da parte sua. Ma
0: però,
1: quella è una tecnica che io e Monica abbiamo battezzato come la tecnica dell'opossum.
0: Ah, cioè, che fai finta di essere morto.
1: Esatto.
0: Vabbè, ma
1: non parla.
0: Ma non risolvi i problemi,
1: no,
0: però così. Cioè, voglio dire, lo star zitto, io ti capisco, cara ascoltatrice, però è difficile risolvere il problema, ovviamente.
1: Ragazzi, il dialogo è importantissimo, altrimenti non ci si capisce.
0: Anche perché si va.
1: Non c'è neanche gusto.
0: No, non c'è neanche gusto. Non c'è neanche gusto avere una persona che ti sta zitta davanti, assolutamente.
1: Difetti del partner di cui non eravate a conoscenza all'inizio della relazione, raccontateci. Radio Bella e Monella.

0: questi maschi che si credono perfetti come Mary Poppins.
1: Mia moglie lavorava in gastronomia, pensate quanto prosciutto mi ha messo sugli occhi.
0: E dice, comunque lei è fortunata perché io difetti non ne ho.
1: No, dice, sono come Mary Poppins al maschile. Vabbè, Mary Poppins era perfettina, te la ricordi?
0: Sì,
1: Mary
0: quando
1: Poppins.
0: Però misura i bambini,
1: sì,
0: e dice, e trova i difetti ai bambini e poi misura se stessa e dice perfetta sotto ogni punto di vista.
1: Hai capito? Sì, però Mary Poppins le robe le faceva con la magia, cioè attenzione, lei metteva a posto con l'ombrellino, la faceva tic tic tic tic.
0: Ma quanto bello sarebbe.
1: Mamma mia, tu pensa a tornare a casa e dire pulisci il bagno, zzz, un po' come Topolino.
0: E bere il tè sul soffitto. Oh. Ah sì.
1: E saltare di camino in camino, spazza camin, spazza camin.
0: Che bello.
1: Vabbè, basta, finiamo di sognare, torniamo alla dura realtà dei difetti dei nostri partner.
0: Un difetto che possiamo avere, ma anche un pregio, è che noi siamo un po' sognatori, no?
1: Sì, beh, da quel punto di vista sì, assolutamente, con la testa fra le nuvole, dicevano una volta.
0: Sì, per quello facciamo questo
1: esatto, se no faremo un lavoro serio.
0: Sì, esatto. Sentiamo lei.
1: Dai.
2: Buongiorno, un can.
1: Ciao.
2: Allora, il difetto più grande del mio compagno è che è permaloso. Tu non gli puoi dire niente perché lui se la prende e non sente ragioni.
1: Attenzione.
2: Primo. E il secondo è che se io gli chiedo qualcosa da fare in casa, lui ci mette 2 mesi e poi ti dice: ma io non avevo capito. Avete capito che problema che ho io? Un grande problema. Ciao amici.
1: Ma adesso poverino.
0: Come poverino?
1: Sei tu che ti sei spiegata male, non lui che non ha capito.
0: Guarda Paolo, che rischi grosso.
3: Radio Bella e Monella.

0: alcuni ascoltatori hanno dei partner perfetti che non hanno nessun difetto. Secondo me c'è sempre quella paura un po' di raccontare, di svelarsi, di aprirsi, di dire guarda, il mio marito, mia moglie, mio fidanzato, mia fidanzata c'ha questo difetto, nel timore che lui o lei senta e che si vendichi inevitabilmente.
1: Mamma mia.
0: Siamo noi quelli di Buongiorno Luca.
1: Beh, vabbè, ma ci può essere anche la consapevolezza di avere un determinato difetto.
0: Sì, ma infatti, ma secondo me non c'è niente di male nel, cioè, io voglio, devo conoscere ancora, credo, una persona perfetta nella vita. Cioè,
1: ma non esiste.
0: Non esiste una persona.
1: Ma per fortuna non esiste.
0: Ma sì, anche perché siamo belli e piacenti anche nelle nostre imperfezioni e nei nostri difetti. Per cui i nostri partner ci amano lo stesso, anche se abbiamo un sacco di difetti.
1: Sì.
0: Ciao amore, ciao. Paraculo che sono. Volte. Vabbè, vabbè, vabbè. Vogliamo andare con l'oroscopo?
1: Andiamo
0: ad ascoltare quali sono le previsioni.
1: Ariete, si dice non tutte le ciambelle escono col buco. Oggi è per te una giornata che avvalora questo detto. Semplicemente una giornata di
0: melma.
1: Che
0: bello quando si comincia così, vero? Toro, anche quando sei giù di morale, guardati allo specchio e ripetiti: c'è qualcosa di speciale in me.
1: Gemelli, la tua crema corpo oggi è la Voltaren. No, ma è anche la mia, guarda.
0: Ah sì, ma sei dolorosa oggi.
1: Sì, la cervicale.
0: Quando era giovani non c'era questa cosa qua, cara Elisa. Cancro, hai iniziato male la giornata, ma un sorriso inaspettato o una frase ironica sarà in grado di ribaltare tutto.
1: Leone, hai esaurito la pazienza e oggi hai una parola scortese per tutti. È una giornata no.
0: Vergine, all'inizio della saggezza il silenzio, quindi per favore oggi taci.
1: Bilancia, oggi ovunque vai porti il sole, un po' come Apollo sul suo carro.
0: A pelle, figlio di Apollo.
1: Guarda,
0: fece una palla di pelle di pollo e tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo. Vabbè, basta. Scorpione, quello che ti capisce deve ancora nascere.
1: Sagittario, questa mattina più che dei caffè hai bisogno di un vero miracolo.
0: Già, Capricorno, oggi ti senti un po' virologo, hai scoperto una nuova variante, quella delle rotture di scatole.
1: Vabbè, quella non passa mai,
0: No.
1: Acquario, sei per la libertà di parole fino a quando uno non comincia a dire eresie, poi ti scateni e diventi una iena.
0: Finiamo con i pesci. Questa mattina vorresti che tutti ti sorridessero e ti facessero un bonifico.
1: Sì.
0: Vabbè, anch'io, perché dopo tutto oggi è anche il tuo non compleanno.
1: È vero.
0: Ah, vuoi un bonifico?
1: Beh, perché no?
0: 2 euro posso farti.
1: Due euro?
0: Quello che posso permettermi, Elisa.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: Azione, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Buongiorno Unca per quest'ora. C'è un'altra ora, no, abbiamo un altro argomento.
2: Ero preoccupato.
1: No.
2: Per un momento ho pensato
1: che fossimo già arrivati alle 9.
2: Sì,
1: no.
2: Per un momento ho detto ma sono già le 9, cioè è già arrivato
1: l'ora dei caffè.
2: È l'ora del caffè, ma soprattutto è l'ora di anticipare che continueremo a parlare d'amore.
1: Sì.
2: Ah, vedo, oggi siamo in una romanticità.
1: Sarà il tempo,
2: stamattina.
1: Sarà per quello che piove.
2: Sarà che mi sono svegliato romantico stamattina.
1: Ma quando mai? Ma quando mai?
2: Sono romanticone in fondo.
1: Tanto in fondo.
2: Abbastanza in fondo, ma insomma non troppo, dai.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Radio Bella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Sono le 8.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Ester Oletto. Prima il confronto con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Giorgia Meloni accelera sulla riforma elettorale e apre al dialogo con le opposizioni. Confermata la fiducia al responsabile del Dicastero della Cultura. Calcio, nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A, Napoli sconfitto in casa dal Bologna per 3-2. Tennis, agli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno dopo aver battuto rispettivamente Popperin e Tiafoe. Oggi il derby azzurro negli ottavi sul centrale. Precedono le sfide Musetti, Rude e Darderi Zverev. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: passiamo dall'amore romantico all'amore filiale.
1: Sì, esatto.
0: In un batter d'occhio praticamente.
1: E sapete che noi facciamo sempre fede a delle ricerche.
0: Beh, questa volta andiamo a una ricerca fatta dal Censis, che insomma è, diciamo così, piuttosto diciamo così autorevole,
1: sì,
0: come comitato di ricerca, come istituto di ricerca.
1: Allora, l'80% dei genitori,
0: sì,
1: considera il proprio ruolo più difficile rispetto al passato.
0: Beh, questo non ci voleva sì, Censis, insomma, per capire che fare i genitori oggi nell'anno 2026 sia magari più difficile di farlo negli anni 70, 80 o 90, un po' per l'avvento della tecnologia, tutte queste cose, i telefonini, quelle cose là,
1: i social, eccetera. In più anche la società che viviamo è diventata un pochino più difficile da gestire, quindi anche i genitori a volte si trovano spaesati.
0: L'Italia però resta, nonostante tutto, il paese dove i giovani vanno a vivere da soli più tardi in assoluto, perché superiamo i 30 anni ormai, superiamo i 30 anni, ma non talvolta perché si è mammoni, un
1: no,
0: po', forse certe volte sì.
1: Beh, ma no, non è secondo me per questo. Dicono mammoni, ma con i prezzi che volano, una persona da sola con uno stipendio,
0: no, come fai? Non
1: normale,
0: ce la fai.
1: Come fai?
0: No, non riesci a pagare un affitto, cioè ormai una stanza in una città ti costa 400 euro al mese.
1: Sì, se pensa tutto l'appartamento.
0: Sì, esatto, se tu ne guadagni 1000, 1200, 1300, cioè se è una paga, diciamo, di quelle che i giovani hanno all'inizio, ragazzi, è dura.
1: Beh, ma non solo i giovani,
0: no, no,
1: sono
0: no,
1: paghe
0: no,
1: che ritroviamo normalmente.
0: Esatto.
1: È dura vivere da soli. Comunque, secondo questo rapporto, l'età appropriata per andare a vivere
0: secondo
1: da soli,
0: secondo i genitori,
1: per il 15% è a 18 anni, per il 19,7% è tra i 19 e i 20 anni, per l'11,3% tra i 21 e i 24, per il 25,2% dei genitori a 25 anni. Gli altri invece, il 27,3%, non
0: la maggioranza, attenzione,
1: sì, non sa indicare un'età giusta per compiere un passo che diventa importante.
0: Potremmo chiedere ai nostri ascoltatori a che età secondo loro i loro figli se ne andranno da casa,
1: o se ne sono andati
0: loro da casa. Io a 27.
1: Lo
0: ricordo
1: se
0: ancora.
1: Se Dio vuole adesso, fra un po'.
0: Sì, dai, ormai c'ha la casa pronta. Hai speso milioni,
1: no, guarda,
0: milioni, milioni,
1: pronta,
0: miliardi.
1: Proprio no. Però
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: si esce di casa. Allora, per i genitori italiani, per la maggior parte dei genitori italiani, i figli dovrebbero uscire di casa dopo i 25 anni. Ed è un po' tardino, secondo noi.
1: Perché? No, non è. No, guarda, allora, non è tardi perché uno studia, magari, sì, va all'università, non ha un lavoro. Sì. Non ha una professione.
0: No, quello è vero, no, ma tu pensa che ad esempio nei paesi del nord questo non succede, cioè questo,
1: c'è un sistema completamente diverso.
0: C'è un sistema diverso, cioè in Svezia, se non sbaglio, vengono fatti addirittura dei mini appartamenti appositi per i ragazzi a prezzo calmierato, ovviamente, dove i ragazzi possono andare a vivere già a 18 anni e tante volte i genitori svedesi, pam, calcione nei glutei e li spediscono da soli.
1: Ma è così, ma anche
0: se è giusto,
1: ma in tutto
0: sbagliato.
1: Il nord Europa, ma non so se è giusto o sbagliato. Io
0: è una mentalità diversa.
1: Penso anche che a volte i ragazzi giovani di 18 anni non siano pronti proprio per autogestirsi.
0: Ma sai che forse questa è una mentalità che abbiamo noi in Italia sul fatto che abbiamo.
1: Perché non li lasciamo soli prima? Probabilmente nel nord Europa hanno una concezione diversa, hanno un sistema completamente diverso.
0: Cioè io stavo pensando che noi siamo abituati a far così, no? Da generazioni, cioè perché prima c'era la società in cui si viveva tutti insieme nella stessa casa, generazione di bisnonni, nonni, genitori, figli, eccetera, eccetera. E da quella volta ci portiamo indietro un po' questa tradizione, fra virgolette, contadina,
1: sì,
0: nel senso buono del termine.
1: Sì, sì, sì.
0: Ovviamente, in cui tutti quanti vivevano insieme più a lungo possibile. E invece al nord, no, figli, 18 anni, fuor dalle balle!
1: Sì, e poi ripeto, c'è un contesto completamente diverso.
0: Sì, però io un po' mi piacerebbe. Cioè, secondo me i ragazzi, andando a vivere da soli, diventano più indipendenti,
1: più responsabili,
0: cioè imparano a vivere, perché finché vivi con la mamma e con il papà, per carità, anch'io ci ho vissuto abbastanza a lungo, per cui ti fai un po' viziare, no?
1: Da ecco, questo, lei dice, i miei cugini in Danimarca sono usciti di casa a 18 anni.
0: Vedi, è così, cioè da un certo
1: qua
0: punto
1: qua è impensabile,
0: no,
1: guarda che sei ancora all'interno delle superiori.
0: Ma qua è una follia, c'è cioè una follia proprio a livello economico, non ce la fai, come fai? Cioè, o ti mantengono i genitori, e allora un altro discorso.
1: Sì, ma allora non sei responsabilizzato al 100%.
0: Esatto. Però sì, io credo che anche in Danimarca, alla fine, l'aiutino da parte dei genitori arrivi, la mancetta, come si suol dire.
1: Non lo so come funziona. Se qualcuno ha qualche parente, come lei ha i cugini, e ci vuole raccontare come funziona all'estero sotto questo punto.
0: O se ci ascoltate dall'estero, io so che molta gente ci segue in streaming, ad esempio. Ogni tanto andiamo a vedere da dove ci seguono. Vedo che ci sono molte persone che, ad esempio, sono andate a vivere al nord, che magari sono italiane e che ci possono raccontare come funziona da quelle parti.
1: Il numero è sempre quello.
0: Sempre quello. +39 no, vabbè, che è il prefisso internazionale. 393-7366-170.
2: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.

0: bella sta canzone Loredana Bertè, era una vita che non la sentivo e stamattina mi ha fatto proprio piacere ritrovarla. Buongiorno un cam.
1: Allora, sono diversi messaggi che stanno arrivando riguardo ai figli che escono di casa. I miei figli grandi hanno cominciato a vivere da soli a 17 anni perché studiando all'alberghiero, in periodo estivo facevano le stagioni in giro per l'Italia.
0: Okay,
1: adesso continuano così, quindi li vedo solo 3 mesi all'anno quando ritornano a casa.
0: Sì, chi decide di lavorare nel turismo ovviamente deve prepararsi a lavorare in giro, e forse è una cosa che piace anche
1: l'idea. Poi fanno le stagioni magari negli alberghi, stanno per un periodo all'interno degli alberghi, gli danno la stanza e tutto, sono disponibili per il lavoro e poi ritornano a casa per pochi mesi.
0: Stiamo parlando, non so se l'avete capito, di figli usciti da casa. Abbiamo letto questa statistica che il Censis ci suggerisce, secondo la quale il 25% dei genitori pensa che 27, se non sbaglio, sia l'età giusta per i giovani fuori da casa. Ma
1: Luisa dice: i miei figli a 22 anni sono andati a vivere da soli di necessità virtù, il più grande a 29 anni e da 7 ha comprato casa con l'aiuto del mutuo giovani proposto dal governo.
0: È vero che c'era questa cosa del mutuo giovani garantito dallo Stato, giusto? Cioè, nel senso, se non paghi paga lo Stato. Stavo scherzando.
1: Ci sono delle agevolazioni gli under, mi pare 35.
0: Anche se quando vai in banca a chiedere il mutuo è sempre complicato, cioè nel senso che buongiorno, lei cosa fa?
1: Beh, intanto i genitori fanno da garante sempre.
0: Porti la busta paga. Ma lei da quanto tempo lavora? Ma lei ha intenzione di avere figli?
1: No, è sempre più difficile avere un mutuo.
0: Sì, è complicatissimo.
1: Lei dice: come si fa a 18 anni a pagare l'affitto, vivere da soli se ancora uno sta studiando? Anzi, magari hai ancora 6-7 anni di studio. Anche se trovi un lavoretto non ce la fai.
0: Ma hai ragione, ma tu hai pienamente ragione. Non per niente c'è la notizia che in Danimarca, ad esempio l'amica che ci ha scritto dei suoi cugini in Danimarca, ha detto hanno avuto un aiuto statale e una parte dei genitori. Cioè lì c'è lo Stato che ti aiuta, che mette a disposizione degli appartamenti per i ragazzi. Insomma, se ce la fa la Danimarca, possiamo non farcela noi?
1: È molto probabile.
0: Noi però abbiamo il Colosseo! Loro c'hanno solo la sirenetta!
1: Ma che c'entra?
0: Loro c'hanno solo la sirenetta! Ridateci la sirenetta!
1: È una gestione probabilmente governativa che parte, ma non da questo governo, da quelli
0: ma lì andiamo dal dopoguerra in poi su come sono state gestite le cose in Italia, ma insomma vabbè.
1: In Italia e all'estero, perché sono due fette completamente diverse.

0: baila, muovete, muovete.
1: Sì, sì, sì. Samurai J con Ossessione. Stiamo parlando di età in cui i figli dovrebbero andarsene di casa.
0: Dovrebbero, cioè.
1: Certo che uso il condizionale, certo, non è facile.
0: Ma no, è impossibile, io mi rendo conto. Guarda, io ho una figlia che ha 25 anni, sì, vive da sola, cioè vivono in due nell'appartamento.
1: Sì, paghi tu.
0: Però pago, sponsorizzo.
1: Cioè, perché poi ha fatto gli studi universitari.
0: Sì, lei ha studiato all'università. No, adesso sta lavoricchiando, sta facendo dei lavoretti, però è difficile anche per i ragazzi trovare lavoro, sì, veramente. Cioè, guarda, lei sta provando in tutte le maniere. Si è laureata con 109, per cui insomma è anche un buon voto di laurea. O le dicono.
1: Sì, ma quello ormai.
0: O le dicono serve esperienza.
1: Sì.
0: O le dicono no, mi dispiace, lei è troppo qualificata.
1: Ok.
0: Megoglioni.
1: Che devo fare? Cioè,
0: mi dica lei, cioè, di sì, qualcuno ha detto, beh, senta, fai così, falle mettere meno cose nel curriculum.
1: Ma come se?
0: Cioè, tipo, falle mettere solo il diploma, che così.
1: Ma come solo il diploma?
0: Ti giuro.
1: Ma se uno c'ha la laurea.
0: Sì, esatto.
1: Che cioè, poi al giorno d'oggi non è che un laureato purtroppo costa di più, o comunque un laureato viene pagato di più rispetto a una persona che ha il diploma. Non c'è più questa cosa qui.
0: Ma io non ho capito mio come funziona mica sta roba.
1: Ma
0: però
1: funziona un po', ma però, non lo so, in maniera un po' sbagliata, secondo me.
0: Fermiamoci un secondo, torneremo a parlare di giovani che escono da casa ad una certa età, che stiamo cercando di stabilire quale.
1: Sì,
0: fra pochissimo.
1: Esatto.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile dal 14 al 16 maggio. Sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa in tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada e

0: incluse e INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Sono le 8:37 minuti del mattino. Buongiorno, un cavo freddo oggi. Ho aperto la finestra, mi sembrava essere novembre.
1: No, sai perché fa freddo? Perché c'è gente qui che ha acceso l'aria condizionata.
0: No, faccio.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, ragazzi, al 12 maggio fa caldo di solito, ma insomma, vabbè. Abbiamo letto questa indagine del Censis, ogni tanto ci torniamo a parlare di figli, delle cose che riguardano i figli, e oggi abbiamo letto questa notizia che dice che il 25% dei genitori dice che i figli devono uscire da casa dopo i 25 anni, che ci sembra un po' tardino, però ci sono delle scusanti, come abbiamo elencato.
1: Allora, non è tardino se uno studia,
0: Sì.
1: Ma anche con gli stipendi che ci sono adesso, anche con il primo lavoro che uno trova.
0: Però se lo Stato, torniamo là, mettesse a disposizione degli appartamenti calmierati, dove magari i ragazzi possono vivere anche insieme, insomma, magari si abituano anche a socializzare un po'.
1: Allora, puoi vivere insieme secondo me fino a una certa età, poi basta.
0: Dici fino a che età?
1: L'età universitaria.
0: 25 quindi.
1: Sì.
0: Però poi come fai a trovare una casa se gli affitti costano 1700 euro al mese?
1: È quello il problema.
0: Esatto. Allora, vediamo un po' di messaggi. Sono arrivati molti ascoltatori che stanno partecipando molto attivamente a questa trasmissione. Si vede che l'argomento è sentito, eh?
1: Sono uscita di casa a 27 anni senza tanti soldi e con un mutuo da pagare per 30 anni. Con molto impegno e costanza ci stiamo riuscendo. Io e il mio compagno. In due si può riuscire.
0: Debbie, bravi, siete bravi. Tu e Christian siete molto bravi. Stavo ragionando sul fatto che io ho smesso anche di guardare quando finisce il mutuo.
1: Sì,
0: a un certo punto ho detto, vabbè, sai, all'inizio guardi, dici quante rate mi mancano.
1: E poi dici, vabbè.
0: Poi dici, vabbè, lascia stare, ci avrò 147 anni quando finirà.
1: La prima figlia è uscita di casa a 23 anni, la seconda di 27 è ancora in casa.
0: E lì capita, dipende anche, capita se trovi la persona con cui andare a convivere, se trovi fidanzato, la fidanzata, se ti sposi, mille cose, mille storie della vita, va.
1: Io sono d'accordo nel vivere da soli, già appena usciti dagli anni d'oro, quindi verso i 20-25 anni. L'importante è essere sicuri di potersi permettere una vita adeguata con i soldi che si hanno e non essere degli economicamente miserabili, virgolettato, ragazzi, perché altrimenti meglio attendere di avere qualcosa di più nel gruzzolo del ricordo.
0: Ma sai che chi vive sperando muore!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Marco Masini, che è stato qui poche settimane fa.
1: Esatto.
0: Perché, vabbè, sta presentando un nuovo disco che, fra l'altro, sta andando molto bene, sta per fare il tour. Insomma, siamo molto felici per lui, non c'è che dire.
1: Sì, sì.
0: Siamo pronti?
1: Pronti?
0: Hai schiarito la voce?
1: Beh,
0: hai impostato il diaframma?
1: Ce l'ho.
0: Sei pronta a recitare, donna? Mando la sigla?
1: Vai.
0: Metto la sigla.
2: Buongiorno Unca presenta Hector Studio.
0: Perché gli attori parlano così?
1: Ma non è vero.
0: Sì.
1: Ah no.
0: Sì, donna, gli attori parlano in questa maniera.
1: Guarda, per me, per essere un bravo attore devi essere naturale, spontaneo.
0: Sono naturale.
1: Allora, come funziona anche oggi? C'è l'Hector Studio,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Vi facciamo sentire una frase tratta da un film famoso e voi al 393-7366-170 dovete ripeterla, però alla vostra maniera.
0: Oggi direi che la frase, fra l'altro, che è casuale, la cosa non è che l'abbiamo scelta apposta, però ci sta con la situazione meteorologica di questi giorni, per cui assolutamente io mi aspetto che molti siano pronti a recitare. Allora immaginatevi una scena cupa, piovosa, e triste, questo film in cui lui tutto pallido con questo trucco strano. Io la storia del film non la conosco, per cui la sto un po' inventando. Tu l'hai visto?
1: Ok, no, non l'ho visto.
0: Allora, il film è Il Corvo.
1: Sì.
0: La frase però è talmente famosa che è diventata iconica in assoluto.
1: Allora sentiamo la frase. Sapete che in palio, come sempre, per chi è più bravo, per chi è più preparato, per chi è più sul pezzo, c'è la gloria eterna.
0: Assolutamente, non dovete far altro che ripetere la frase a modo vostro, oppure imitandola al 100%, e inviare un messaggio vocale. Il numero è sempre lo stesso: 393-7366-170. Sentiamo!
3: Non può piovere per sempre. Non può piovere per sempre. Non può piovere per sempre.
1: Vabbè, lineare.
0: Sì, beh, oggi l'abbiamo fatta veramente facile, perché
1: sì.
0: Insomma, nell'ultima volta abbiamo fatto le frasi più lunghe. Oggi invece non può piovere per sempre.
1: Ok.
0: Ero abbastanza spontaneo?
1: Direi che l'hai fatta bene,
0: grazie,
1: sì.
0: Grazie.
1: Ma tocca a voi al 393-7366-170.
0: Non può piovere per sempre. Non può piovere per sempre. Non può.
1: Spegniti!
2: Radio Bella Molesta.

0: mia, Manello, mamma
1: sono
0: mia.
1: Stati bravi i nostri ascoltatori.
0: Sì, molto molto bravi, perché il nostro Hector Studio è un momento importante della nostra mattina. Un giorno facciamo un rumorazzo che è un po' più facile magari, come un giorno invece li chiamiamo ad essere veramente protagonisti della nostra trasmissione, interpretando i grandi attori del cinema. Sentiamo un po' cosa è successo.
2: Non può piovere per sempre, a parte in Friuli.
1: Beh, è stato bravo.
0: Quello credo ovunque al centro nord in giornate come questa. Più all'altro la temperatura.
2: Non può piovere per sempre.
0: Mo segno.
3: Pasqualino da Bruniera.
1: Sì, caro Pasqualino. Lui l'ha interpretato in maniera completamente
0: bravo,
1: diversa.
0: Bravo, bravo Pasqualino. Abbiamo un vincitore, una vincitrice.
1: Abbiamo lei che si aggiudica la gloria eterna.
4: Non può piovere per sempre.
1: Lei vede una bella intonazione.
0: C'era quel tono. Risentiamolo che mi sono. Sono curioso.
4: Non può piovere per sempre.
0: Esatto. Complimenti.
1: Sì.
0: Tu sei la vincitrice della gloria eterna.
1: Allora c'è una richiesta. Adesso rimando a te.
0: Adesso
5: fammi. Buongiorno Unca.
0: Buongiorno Unca.
5: Visto che oggi è il mio 47° compleanno, tra poco non lo so nemmeno dire, posso vincere lo stesso la gloria eterna?
0: Però avresti.
5: Almeno per oggi.
0: Avresti dovuto un po' però sforzarti, mandarti un non può piovere per sempre. Adesso io non so se darti la gloria eterna. No, perché adesso non è che possiamo dare la gloria eterna.
1: Tu, perché io
0: adesso tu la daresti, perché sei buona, perché sei gentile, sei
1: mezza gloria eterna,
0: ecco, dai, mezza gloria eterna,
1: solo perché compi gli anni.
0: Questo ragazzi, non possiamo essere così generosi qui.
1: No, un perché po' più cattivi,
0: se no l'azienda ci tira le orecchie.
1: Sì.

0: Brock.
1: Questo è nuovo, il nuovo, sì, di Eddie Brock.
0: Però posso dire, tutti fanno sul venerdì, la domenica, il sabato, sì, perché non dicono mai martedì?
1: Perché poi ti vengono le canzoni come, come quella di Vasco Rossi. Io odio lunedì, io odio il martedì, e via dicendo, perché è l'unica, cioè, non potrebbero venire canzoni romantiche sul lunedì. Come fai a fare una canzone romantica sul lunedì? Mi ci sfido, ci proviamo?
0: Beh, tanti il lunedì rimangono a casa comunque dal lavoro.
1: Allora, può essere, facciamo una cosa, noi proviamo a creare, adesso non te lo prometto per domani perché non credo di riuscirci, ma nei prossimi giorni cerchiamo di creare una canzone romantica sul lunedì, va bene? E la mettiamo in onda.
0: Vabbè, proviamo.
1: Va bene?
0: Ma una cosa da 30 secondi.
1: Ma cos'è, un minuto, minuto e mezzo, qualcosa del genere.
0: Sì, anche meno.
1: Bisogna,
0: dai,
1: scrivere un testo romantico sul lunedì. Poi magari diventa una hit, diventiamo virali, ci danno milioni di euro per andare in tour.
0: Non so perché, ma vedo lontano questo traguardo.
1: Finisce qua la puntata di oggi di Buongiorno Unca, la mattinata di Belle Monella.
0: Fra pochissimo arriva Monica e proseguiamo con la trasmissione.
1: Io torno domani mattina dalle 5 alle 6 con l'anteprima e... Senti,
0: c'è il temporale, ragazzi!
1: C'è il temporale! C'è, no, ho paura! Ho paura, paura! Aiuto mamma, per favore, aiuto! Domani mattina, ciao!
0: Ciao!
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno!
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo, 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti, adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
2: Radio Bella e Monella.
3: Messo un po'.
2: Radio Bella e Monella.
10: Non ho 20 anni, ma sono nato per questo. Giovane, perché dovrei cambiare adesso.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: 9 in punto.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno da Esteroletto. Il giallo della donna e dei due figli minorenni allontanatisi da Castell'Arquato nel Piacentino. Trovate alcune lettere della 49enne nella casa del padre in cui manifestava sofferenza e inquietudine. Di lei e dei ragazzi si sono perse le tracce a Tarcento in Friuli, dove è stata rinvenuta la loro auto. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi su 4500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Dopo i rispettivi successi su Popering e TFO, precedono le sfide Musetti-Rude e Darderi-Zverev. Queste le breaking news di TG Com 24.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
16: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
15: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
17: Consegne su pallet espresso più puntuali
18: e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
19: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it.
22: Carrefour.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere.
25: Piacere.
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
26: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
27: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sì, perlomeno su Castelfranco Veneto. Buongiorno amici, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, ci siamo anche questa mattina, cerchiamo di portare un po' di sole in questa giornata uggiosa che ci fa un po' arrabbiare. Allora, parliamo di Rihanna, questa volta andiamo alle notizie internazionali perché Rihanna ha aggiunto un nuovo tatuaggio. Sapete che le star ne hanno sempre più di uno, ha una collezione, potremmo dire, di tatuaggi e ha scelto un disegno del suo piccolino, di uno dei suoi figli, che chiaramente non è un disegno bello strutturato.
0: Certo.
1: Sapete che i bambini, quelli piccoli, fanno gli scarabocchi e ci vedono dentro le cose, che è sempre una cosa emozionante.
0: Lei ha preso questo disegno, è andata dal suo tatuatore Kit McCurdy, è un intreccio di linee astratte fondamentalmente questo disegno, se l'è fatta fare dietro il ginocchio, quindi che male anche. Però insomma, più che estetico, sicuramente ha un valore affettivo. Allora oggi si parla di tatuaggi legati a persone, nomi, immagini, le tatuaggi che avete voi, tatuaggi che hanno altri. Raccontateci un pochino come siete messi rispetto a questo.
1: Il numero lo sapete, è il 393-7366-170. C'è chi si tatua il nome dei figli, chi magari si tatua un disegno dei figli, o magari anche
0: la data di nascita,
1: sì, o qualche disegno stilizzato che riguarda la famiglia. Avete tatuaggi di questo tipo? Raccontateci.

0: figlio, alla famiglia, simboli, nomi, date. Voi come siete messi da questo punto di vista?
1: Ciao Radio Belle Monella, Giada Caldonio.
2: Ciao.
1: Io invece dei nomi dei miei figli ho dei simboli. La mia prima figlia ha tatuato un 4 stilizzato perché è nata il 4 agosto alle 4.04. Agatha, ho fatto un triangolo stilizzato che sembra una A e comunque i tre vertici dei miei figli. E poi ho tatuato l'ultimo, che è Lorenzo, un pesciolino, perché lui è un pesciolino in tutto, sia nel segno zodiacale che nel buttarsi nella vita. Ciao, buona giornata.
2: Che bello! Allora, stiamo parlando di tatuaggi che sono legati ai vostri affetti, quelli più vicini, possono essere i figli, i genitori, anche gli animali, c'è chi si tatua il cane, certo, il gatto. Insomma, raccontateci se ne avete uno di particolare al 393-7366-170. È arrivato il momento anche di cantare.
0: Cantateci un pezzettino anche della canzone italiana che avete voglia di ascoltare stamattina in un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 e noi ve la facciamo ascoltare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Sì.
1: Basta, è finita la canzone.
2: Sta meglio. Dica.
1: Stiamo parlando di tatuaggi che sono legati ai vostri affetti. Ciao belle monelle, sia un tatuaggio dedicato ai miei nipoti. Un cantante ha dedicato la canzone a suo nipote e di conseguenza un pezzo di strofa l'ho fatta nel mio tatuaggio con un infinito 4 stelle come i miei 4 nipoti. Giulia da Vicenza.
2: Vedi che bello, anche le stelle che rappresentano i nipoti, no, sono belle, le nonne, le zie, tutte quante a portarsi i nipoti. Poi
1: abbiamo questo messaggio.
3: Allora, io ho appena fatto la seconda passata di un tatuaggio in stile realistico del busto e volto di mia figlia che sta praticando lo sport del tiro a volo, visto che anche a me piace praticare questo sport.
1: Sì.
3: L'ho fatta sull'avambraccio interno destro.
1: Ok, quindi ha questo tatuaggio della figlia.
2: Ci ha mandato anche le foto,
1: sì.
2: Bello grande, logicamente, perché realistico è proprio un dipinto, quindi insomma, perché si capisca, è bello gigante, bello impegnativo anche questo.
1: Sì, fatto anche bene. Andiamo con la canzone che fa.
2: Vai!
4: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
5: Ciao, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ho voglia di ballare un reggae in spiaggia, ho voglia di riaverti qui tra le mie braccia, in una piazza piena, karaoke Guantanamera. Ciao dalla Fiore.
1: Sì.

0: suo tatuaggio, dice: questo è un occhio ingrandito del teschio che ha tatuato su di lui mio marito, fatto nei primi anni del 2000. Quindi lei ha preso un pezzettino di un tatuaggio di suo marito e l'ha riportato sul suo braccio.
1: Allora parliamo di tatuaggi che avete che riguardano i vostri affetti al 393 7366 170.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
3: Naturelle Go, le naturelle uova buone dal 1950 ti premi

0: pieno con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì!
3: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
11: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
9: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
11: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
9: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
12: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Eli, ma che facciamo stamattina?
16: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
15: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
17: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
21: Antonello Cerri suona Italiamo.
22: Italiamo.
23: Italiamo.
21: Italiamo. La grande festa italiana.
24: Vogliamo cominciare?

0: Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri.
1: Mi esalta.

0: Harry che è andato a scegliere per noi.
1: Mr. Rain con Supereroi e lo dico in due con la pesce di Martino con Splash.
0: Oggi sentiamo un po' l'estate nonostante dalla finestra, insomma, non sia proprio agosto, però.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di tatuaggi che sono legati ai vostri affetti, a figli, animali, genitori, e stanno arrivando un sacco di messaggi.
0: Figli e animali erano due parole diverse, eh?
1: Dico, certo. Che... Ciao bellezze, tatuaggi ne ho 5. I più importanti sono, e questa è una frase, e se hai bisogno non mi trovi, cercami in un sogno, con la data di nascita di mio figlio, il 2009, sul braccio sinistro. E uno ancora stilizzato.
0: Ma un'ancora?
1: Ah sì, un'ancora, scusate.
0: C'è anche la foto, Eli.
1: Sì, stilizzata, che ha un cuore per la donna della mia vita, Giulia, mia figlia.
0: Che bello, ragazzi. Allora, quali tatuaggi avete che vi collegano ai vostri affetti?
3: 393 73 66 170 e il numero...

0: Tatuaggi legati ai vostri affetti ne avete?
1: Luca lo stradino di Caorle scrive: tatuato un disegno della mia famiglia fatto da mia figlia prima elementare e il nome Greta che ha scritto in caratteri maiuscoli insieme alla data di nascita e ci ha mandato anche la fotografia.
0: Sul braccio sembrerebbe, no? Potrebbe essere un braccio, sì.
1: Sì. Sentiamo invece lei.
2: Ciao bella Monella, io sono Patti d'Arcade.
1: Ciao Patti.
2: Io ho 7 tatuaggi. Uno è la zampetta della mia cagnolina, proprio fotocopiata e fatta fare, uguale. Uno con mia sorella. Uno di mio marito, con mio marito, con l'iniziale di mio marito. E uno particolare è simbolo della Sicilia, la Trinacria, con Love Sicilia e la posta della O fatta alla forma della Sicilia. Ciao!
1: 7 tatuaggi, un bel numero.
0: Robe tutte anche belle complicate, voi come siete messi?
3: Salvati questo numero 393 73 66 170. È il numero di Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
5: Io

0: più legati ai vostri affetti?
1: Sentiamo lui.
2: Io ho tatuato un demonietto, un diavoletto,
0: sì,
2: con in mano i dadi, con rappresentato la data di nascita di mia moglie. Mi ero dimenticato il compleanno un anno e quindi ho fatto questa cosa. Poi ho avuto, strada facendo, tre figli e ho tre angioletti con appunto la data di nascita.
0: Per sicurezza,
2: impressa,
0: sì,
2: nell'angioletto.
0: Così le vedi.
2: Per non dimenticare.
0: Bravo.
2: Le date.
0: Bravo.
2: La cosa bella è che ce li ho nella schiena, devo guardarmi allo specchio.
0: Spero tu l'abbia scritto al contrario, perché sennò come fai?
2: Buongiorno, ca.
0: Scusami, è un po' scomodo, eh. 393 73 66 170.

0: prima donna. Siamo arrivati alla fine anche di quest'ora, non siamo riusciti a mettere tutti quanti i messaggi, ma abbiamo visto anche tutte le foto che avete inviato con i vostri tatuaggi legati a figli, animali, c'è uno bellissimo con un gatto, quindi grazie.
1: Che carino, col gatto con le zampe all'infinito. Sì. Grazie Eli, noi ci ritroviamo domani stessa ora, stesso posto, vuoi venire?
0: Ma certo, come sempre.
1: Ok,
0: ciao.
1: Dai, ora siamo a posto, raga, voi invece restate che tra poco c'è un'altra ora da passare insieme, tante notizie, si gioca, tante cose da fare insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ecco, finito. E ora?
4: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: tutta da cantare. Ora.
1: Le 10 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione, le ultime notizie dalla nostra regione. Maltempo sul Veneto. Ieri sera a Venezia è stato bloccato il Ponte della Libertà che collega la città d'acqua con la terraferma. A Verona, dopo le 18, vento forte e grandine hanno abbattuto centinaia di alberi e danneggiato automobili, in particolare nel quartiere di Borgo Trento. A Caorle una tromba marina è rimasta lontana dalla riva.
6: Concluse a Venezia le procedure di collaudo statico del nuovo viadotto di scavalco del raccordo autostradale di Tessera, che consentirà l'accesso ai nuovi impianti sportivi del Bosco dello Sport. Le misurazioni strumentali sono avvenute in presenza dei tecnici del comune, contemporaneamente installate le strutture metalliche zincate di supporto della nuova segnaletica stradale e dei pannelli a messaggio variabile a servizio del nuovo impianto sportivo e l'adiacente aeroporto internazionale.
5: Anche per la prossima estate, Rete Ferroviaria Italiana prosegue le attività di potenziamento della rete ferroviaria in Veneto, che in alcuni casi comporteranno la necessità di interrompere temporaneamente la circolazione dei treni. Dal 29 maggio al 4 luglio a fasi alterne sono previste chiusure delle linee Verona-Rovigo, Verona-Vicenza e Vicenza-Schio.
6: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: cose normali.
1: Neanche noi, ragazzi. Che fastidio con Dito nella Piaga su Radio Belle Monella, tutto da cantare. Monica Morgan con voi anche in questo spazio del martedì 12 di maggio, 10:10. Ragazzi, tra poco parliamo di cose smart per strada. Attenzione, attenzione, perché ormai siete controllati veramente ovunque. Ne parliamo tra poco. Prima però mandateci il vostro messaggio vocale in cui cantate un pezzettino della canzone che fa, quella canzone italiana bella che avete voglia di ascoltare stamattina, via WhatsApp o via Telegram al 393 7366 170. Questo è il numero a cui mandare il vostro messaggio. Ne cantate un pezzettino, volete farci una dedica, un saluto, quello che vi pare, fate voi, fatelo subito.
2: Salvati questo numero 393.

0: Shiva e Tony Boy insieme in polvere su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Allora ragazzi, attenzione, attenzione, perché insomma ogni tanto vi porto non solo le buone notizie, non parliamo solo di turismo, cose belle, cose buone, eccetera, ma a volte parliamo anche di avvisi per la sopravvivenza. Si parla già di autostrade smart, l'abbiamo già parlato qualche tempo fa, ma ancora non avevamo parlato di autovelox super smart. A quanto pare sono già in vigore in Cina, Stati Uniti e Australia, sono arrivati in Europa a Londra, stanno per arrivare anche nel resto dell'Europa. Ormai l'autovelox non mi misura più soltanto la velocità della macchina che passa, ma mi vede anche se la persona che è dentro la macchina sta parlando al cellulare, sta guidando senza cintura. Attenzione, attenzione, come fanno a fare sta roba qua? La telecamera che vedete lì è collegata ad un computer, l'occhio elettronico inquadra l'auto, vede a che velocità viaggia, elabora le immagini raccolte in cui si vedono un guidatore e passeggero, quindi vede se le persone a bordo hanno le cinture, se chi guida ha in mano lo smartphone o il tablet, se la corsia che sta percorrendo è corretta, se il cambio di corsia è avvenuto utilizzando le frecce. In città potrebbe, volendo, perlomeno i nuovi modelli lo fanno, rilevare anche i divieti di sosta e prendere i numeri di targa. Ancora in Europa non sono diffusi, ma sono già in altri paesi nel mondo. Costano chiaramente, quindi non è che proprio si possa fare dappertutto, però potrebbe essere insomma nei programmi di alcuni stati. Mandateci la canzone che fa intanto, vai!
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Tommaso Paradiso con i Romantici su Radio Belle Monella. Ragazzi, siamo arrivati anche al momento della canzone che fa chi di voi sarà protagonista.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Bombolano fa palle, non sta più nella pelle, ho perso le emozioni, me ne ritrovi tu. Ciao Monelli!

0: dove state voi, ragazzi? Non preoccupatevi, adesso ci organizziamo. Fatemi sapere dove, che vi faccio avere un raggio di sola testa. Così le risolviamo subito. Tra poco giochiamo con il vero o falso. Tutti pronti a giocare insieme a noi anche oggi in palio la t-shirt. Sì, arriviamo, arriviamo.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene

0: tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Appuntamento con gli anni e il nostro Matteo Monti che è arrivato selezionando per noi Tiziano Ferro con Hai delle isole negli occhi, Baby K con Follia Mediterranea e Jovanotti con Questa è la mia casa. E casa dov'è? È qui, ragazzi.
2: Bella e Monella.
1: A Bella e Monella, ovviamente. Allora, pronti a giocare anche oggi con il vero o falso? Vi do tre notizie, tre curiosità. Potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Sto a voi indovinare la sequenza corretta di oggi. Attenzione che vado. Oggi livello difficoltà, secondo me, 7. Andiamo. Notizia numero 1: Tony Hawk, il più grande skateboarder della storia, famosissimo per aver inventato il trucco del 900, due giri e mezzo in aria, chiuso nel 1999 al primissimo tentativo assoluto durante la finale degli X Games, e questo l'ha reso celebre in tutto il mondo. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 2: il grande brano degli Stadio, Grande figlio di puttana, fu scritto da Lucio Dalla, dedicandolo esplicitamente allo stile di vita spericolato del chitarrista Ricky Porcello. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3: Katharine Hepburn detiene ancora oggi il record assoluto nella storia del cinema per il maggior numero di premi Oscar vinti come miglior attrice protagonista. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 107.

0: Masini con In assenza di te nel 1998. Allora ragazzi, com'era oggi la sequenza corretta? Sentiamo un po' di ipotesi.
1: Sono Michela, la prima è vera, la seconda è vera, la terza è vera. Ciao.
0: Ciao Michela, ma non è così. Andiamo a vedere qual è la sequenza corretta di oggi. Allora, Tony Hawk, nato in questo giorno nel 68, il più grande skateboarder della storia, quello che ha trasformato lo skateboard da sottocultura di strada a sport globale, fece in effetti quel trick, ma la cosa eroica fu che ci provò per 10 ore, non lo fece al primo tentativo, stette 10 ore a cercare di fare il trick del 900, ce la fece e questo è diventato insomma un episodio che ha fatto la storia. È talmente famoso che la sua serie di videogiochi Tony Hawk's Pro Skater ha generato un giro d'affari da oltre $1 miliardi. Quindi la prima era falsa. Il celebre brano degli Stadio, Grande figlio di puttana, fu scritto da Lucio Dalla, che ai tempi aveva gli Stadio come band ufficiale di accompagnamento, parlando della vita dello spericolato chitarrista Ricky Portera. Insomma, scrisse questo testo affettuoso, ironico, graffiante, proprio per fotografare le avventure di questo suo talentuoso chitarrista. Quindi la seconda era vera, nato nel 55 Ricky Portera. La Hepburn, nata il 12 maggio del 1907, detiene ancora oggi il record assoluto della storia per il maggior numero di premi Oscar vinti come miglior attrice protagonista per La gloria del mattino, Indovina chi viene a cena, Il leone d'inverno e Sul lago dorato. Meryl Streep ha più nomination di lei, ma ne ha vinte in realtà soltanto 3, di cui una come non protagonista. Nonostante tutta questa pioggia di premi, la Hepburn non si presentò mai a ritirare di persona nessuno dei suoi 4 premi, dichiarando che per lei i premi non avevano alcun valore reale. Quindi falso, vero, vero, vince Giusy, che ci sta mandando i suoi dati, ha già avuto il mio messaggio. Complimenti a te, sei tu che ricevi a casa la maglietta.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte, ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
4: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: di Mercury, ruolo che gli è valso l'Oscar, e per fare questa cosa qui ha dovuto indossare una dentatura che ha continuato a portare ogni giorno anche fuori dal set, proprio per abituarsi al personaggio. Quindi auguri a tutti quanti questi personaggi amatissimi. Noi tra poco torniamo con Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
5: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 11:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Agitazione permanente e 8 ore di sciopero da declinare in ogni stabilimento contro il piano di ristrutturazione presentato da Electrolux. 1700 gli esuberi previsti. Il Ministero delle Imprese sta seguendo la situazione con la massima attenzione. Interessati dallo sciopero anche gli stabilimenti di Porcia Pordenone, Susegana Treviso, Forlì e Solaro nel Milanese.
4: Nel Trevigiano i carabinieri di Mogliano hanno identificato e denunciato un cittadino brasiliano di 39 anni ritenuto l'autore di numerosi furti messi a segno ai danni di negozi, ristoranti e impianti sportivi del territorio tra Preganziolle e Mogliano. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti giudiziari, è stato individuato grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.
3: Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, è stata ieri all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove ha incontrato docenti e studenti con un incontro dal titolo Una Nakba senza fine. Questo quanto ha detto invece sul tema del diritto internazionale.
5: Certo, c'è la protezione della sovranità degli stati una volta che esistono e sono riconosciuti, però c'è il diritto dei popoli ad esistere, che è un diritto assoluto e che non permette deroghe.
3: Inaugurata ieri fra Treviso e Venezia, tra Roncade e Quarto d'Altino, il Pons Anea, passerella ciclopedonale che attraversa il fiume Sile tra le frazioni di Catron e Porte Grandi.
4: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua, buongiorno, buon martedì dalle Sorelle d'Italia, le disagiate e i disagiati che ci seguono assiduamente. Oggi parliamo di un tema che ci riguarda un po' tutti, la paura di invecchiare. Pare che noi italiani soffriamo moltissimo, ragazzi, della cosiddetta sindrome di Dorian Gray. Vorremmo restare sempre giovani, belli e soprattutto utili. Un italiano su due, pensate, teme di diventare meno attraente col passare degli anni. Quasi la metà ha paura di non sentirsi più utile agli altri. E più si allunga la vita, più cresce la pressione di restare sempre giovani.
2: Capito? Ma a che punto cominci a preoccuparti di sta roba qua? Una volta, no, c'era la mezza età e 50 anni ti preoccupavi.
1: Sì.
2: Adesso 50 anni te ne senti tipo 30.
1: Sì.
2: Quindi la terza età ufficialmente in Italia viene collocata attorno ai 71 anni, molto più tardi rispetto al passato. Il 41% è preoccupato degli intervistati di contare meno per la società, il 30% sì, di non aver raggiunto alcune tappe importanti, tipo tu, no?
1: Che sì, dici, sì, io ce le ho tutte.
2: Non mi sono mai sposata, non ho mai fatto figli.
1: Esatto, non sono arrivata ai vertici apicali nel lavoro,
2: l'azienda.
1: Non conto un cazzo, io ce le ho tutte.
2: Ma un sacco di paure.
1: Esatto, ma che bello. Allora vi chiediamo, ragioniamo come facciamo sempre sugli argomenti, no? Un po', diciamo, di noi stessi. Qual è stato, nel vostro caso, il primo segnale d'allarme che state invecchiando? Che ne so, il capello bianco, noi donne, fai fatica a fare le scale che prima le facevi come uno stambecco.
2: Ti tiri su dal divano dicendo opla là.
1: Esatto.
2: Quelle robe lì.
1: Fai una sveltina, la seconda non ci arrivi. Ste robe qua.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: esatto.
1: Dite opla, io sì, voi.
0: Ognuno ha i suoi segnali della vecchiaia che inizia. Andiamo a gode c'è Renato.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao bello.
2: E i primi segnali di vecchiaia. A parte i capelli bianchi che sono usciti a 16 anni, quelli non hanno primi segnali di vecchiaia. Okay. Sono bianchi.
0: Sì. Bene.
2: Uomo brizzolato.
0: Bene.
2: Vabbè, comunque a un certo punto verso i 45-50, capelli bianchi pochi e neri nessuno. Quindi è già un primo segnale brutto. Poi da vista quella, una vista da falco, da lontano ancora tutto bene, da vicino lasciamo perdere.
0: Niente,
2: ma la peggior
0: quello,
2: cosa, ragazzi, la prostata, ragazzi, la prostata che è andata in casino.
0: Sì.
2: Ciao ragazze, tanto teniamo un duro lo stesso.
0: Bravo Renato,
3: Renato, bravissimo.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: che bene che hanno dedicato a noi due.
1: Esatto, grazie ragazzi.
2: Allora, la sindrome da Dorian Gray colpisce anche gli italiani. Vorremmo restare giovani per sempre. Più si allunga la vita, più cresce questa pressione delle performance, di restare sempre belli, no, appetibili anche fisicamente.
0: Sicuro colpisce anche Tiziano Ferro e Giorgia.
2: Allora, abbiamo chiesto i segnali dell'invecchiamento che voi avete percepito nel vostro caso, non solo fisici, ma anche di emotivi, psicologici, no? Dalla Spezia, trasferitasi a Padova, abbiamo Cinzia.
3: I miei primi sintomi che dico, oddio, stanno passando anche per me.
2: Sì.
3: Intanto i capelli bianchi, perché ad agosto faccio 42 anni, se prima facevo la tinta ogni mese e mezzo, adesso mi faccio la tinta e dopo già due settimane davanti ho i miei capelli bianchi.
2: Succede.
3: E più le fatiche che magari prima reggevo di più,
2: sì,
3: anche lavorativamente, magari lavoravo 7, 8, 9 ore, arrivavo a casa, avevo di nuovo energia per fare i mestieri in casa, adesso finite le ore lavorative arrivo a casa, basta,
2: morta,
3: mi siedo, se ne parla domani.
2: Brava Cinzia.
0: E voi come siete messi?
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: piace tanto.
1: Però l'eleganza
0: vi fa sentire vecchi.
1: Qual è stato il vostro primo segnale d'allarme che state invecchiando a San Donà di Piave? Un siciliano doc, Giancarlo.
2: Ciao bellissime,
1: ciao
2: belle
1: bella.
2: E bonelle.
1: Ciao bello.
2: Si vede un po', almeno io che vado invecchiando, perché dormo molto poco.
1: Sì.
2: Poco, mentre prima, minchia, mi facevo dormire.
1: È vero, io condivido. La qualità del sonno peggiora, lì capisci che stai un po' invecchiando, dormi poco e dormi magari anche male, no?
0: Qual è il vostro segnale che state invecchiando?
3: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco, su Bella e Monella.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Respira la natura. Vivi il mare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delix.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pillola.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Antonello Cerri che ha scelto per noi Lucio Battisti con un'avventura nel remix Afro House. La Caracol tucca tucca tucca.
1: Tuccami.
0: E Salmo versus Zucchero con questa nuova versione di Overdose d'amore.
1: Bella, bravo.
2: Italiamo. Allora, la musica italiana tutta da ballare.
1: Allora, la prospettiva di vita si allunga, la qualità di vita spesso insomma non è che sia eccezionale. Quali sono stati i vostri primi segnali d'allarme che stavate invecchiando, no? Raccontateci un po' di situazioni personali, come ha fatto Roby da Padova. Sottolinea un aspetto puramente maschile, senti qua.
3: Volevo dirvi solamente una cosa.
1: Dici, parla.
3: Oramai con questa vita frenetica va bene, diamo la colpa anche all'età che avanza e
1: Roby.
3: Quant'altro,
1: però
3: non si tromba più come
1: una volta, ragazzi.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: vicino con per me importante, io sì. Insieme, qual è quel segnale
1: dai.
0: Che mi fa sentire vecchi?
1: A Raffica, da Rovigo, Ornella, ragazze, ci si accorge che si sta invecchiando quando ci si iscrive ai corsi di balli di gruppo.
0: Anche un po' per la
1: grande,
0: compagnia,
1: lo so. Annalisa, da Jesolo.
0: Non ti sei ancora iscritta a quella roba là tu?
1: Beh, non lo so, effettivamente ci devo pensare, magari tango, così mi spupazzo un po'.
0: Ma ti serve un tizio per andare al tango.
1: Esatto, vabbè, bisogna pur cominciare da qualche parte. Allora, Annalisa da Jesolo, i segnali dell'invecchiare, le caldane, ma per fortuna mi sono un po' passate. Non ci vedi più da vicino, ma per fortuna adesso porto gli occhiali.
0: Ok.
1: Però i bugiardi approfittatori adesso li riconosco molto meglio da lontano. Okay. Quindi l'esperienza.
0: Bella, brava Annalisa. Brava.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Siamo in chiusurissima, sì. Scegliene uno, vai.
1: Come sempre la ciliegina sulla torta a chiudere il discorso di stamattina. C'è la mente la ciliegina.
0: Cosa ci mette?
1: La ciliegina.
0: Ah, la ciliegina.
1: Da Vicenza, il Paolino. Dice: il primo segnale che sto invecchiando è stato quando sul tram un ragazzo mi ha lasciato il posto per sedermi. Io mi sono sentito vecchio. È vero, quando ti chiamano Paolino signora, giusto per dirla.
0: Beh, viva l'educazione,
1: viva, però, sì, però voglio dire, anche no, anche meno voglio
0: ciao,
1: dire.
0: Topolini.
2: Ciao. Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì su Bella e Monella, sorelle d'Italia.
3: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene?

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare. Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Più bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 12 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Il giallo della donna e dei due figli minorenni allontanatisi da Castel Arquato nel Piacentino. Trovate alcune lettere della 49enne nella casa del padre, in cui manifestava sofferenza e inquietudine. Di lei e dei ragazzi si sono perse le tracce a Tarcento, in Friuli, dove è stata rinvenuta la loro auto. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi su 4500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Dopo i rispettivi successi su Popering e TFO, precedono le sfide Musetti-Rude e Darderi-Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: italiane da cantare.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson Vuoto Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni. Sempre al tuo fianco.
6: Bella e Monella, tutti.

0: È l'ultimo di Coez, si intitola Ci vuole una laurea ed è ormai un paio di giorni che passa anche da queste parti su Radio Bella e Monella.
1: Comunque non ci vuole una laurea per ascoltare la pausa pranzo, Pacciarotta e Scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Non ci vuole la laurea, basta il diploma delle superiori.
1: Ma anche la terza media.
0: Guarda che tagliamo fuori una bella fetta di
1: quinta,
0: persone.
1: Come la tagliamo fuori? Includiamo.
0: E no, tanta gente non ha fatto il diploma di terza media, vedi i nonni.
1: E infatti sto dicendo anche la quinta elementare.
0: Ah, vabbè, non a tutti a sto
1: tutti,
0: punto.
1: Tutti quanti.
0: Ciao amici, buon martedì 12 di maggio, Damianamente, la signorina Dall'Anna anche quest'oggi.
1: Non so come avete passato voi la mattinata, ma ho rischiato di prendermi la grandine in testa. L'importante è che adesso ci sia il sole.
0: Dove?
1: Non male.
0: A Cornuda?
1: No, zone Montello, zona Montello.
0: Che la ricordi questa?
1: È bellissima. Giovanotti, la primavera, siamo in piena stagione.

0: Bella Madonnina su Radio Bella Monella. È arrivato questo messaggio, l'abbiamo campionato.
1: Ciao,
0: sappilo.
1: Belli Bonelli. Pacciarotti e Scrocchiarelli.
2: Pacciarotti e Scrocchiarelli.
0: Noi siamo quelli Pacciarotti e Scrocchiarelli. È arrivato il momento di cantare al 393-7366-170.
2: Se c'è quella canzone che avete in testa da tutta la giornata, è arrivato il momento di cantarla. Mi raccomando che sia italiana, di un artista che non sia passato nelle vicinanze, lo diciamo sempre, mi raccomando.
0: Ora ci scaldiamo la voce con Inflaminio Mafia con Che Idea.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: canzone Comuni Immortali di Achille Lauro, presente nella nostra pausa pranzo di Radio Belle Monella.
1: Avete mandato un bel po' di richieste al 393-7366-170 per ascoltare una canzone in particolare, tutta da cantare, come dice un po' lo slogan della nostra radio. Beh, è arrivato il momento di sentire chi è stato scelto oggi, giusto?
0: Una bella canzoncina, tutta da cantare, hai ragione.
2: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ah, chi mi dice che tornerà?

0: con Dimmi Dimmi Dimmi qui su Belle Monella. Non scappate perché tra poco avrete l'opportunità di vincere la t-shirt di Radio Belle Monella.
1: 393-7366-170. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
13: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa...

0: rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi, avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
1: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso
9: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina degli anni, tre canzoni hanno iniziato gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est.
2: Poi abbiamo ascoltato Tiziano Ferro con La differenza tra me e te e poi ci ha concluso questa pillola Fiorello con Sì o no.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Anche oggi si gioca al gioco della parola misteriosa. È tutto molto semplice. Vi diremo cinque parole. Voi dovete trovare quella sesta parola che noi chiamiamo parola misteriosa, che vada d'accordo con le cinque che vi stiamo per dire.
2: Dovete essere molto veloci perché oggi è facilissima. Le parole sono lasciare, normale, vita, ricordi, pensiero.
1: Le ripetiamo: lasciare, normale, vita, ricordi e pensiero. Per una t-shirt di Radio Bella e Monella, qual è la parola misteriosa di oggi?
0: 393 73 66 170 e il numero

0: ricordiamo, la canzone di Fedez e Salmo insieme dal 2022 si intitola Viola e noi stiamo giocando con voi.
1: Le parole di oggi sono lasciare, normale, vita, ricordi e pensiero. Avete risposto in tanti, tanti messaggi scritti, mandate anche audio se riuscite.
2: Ciao, forse la parola è memoria.
1: Ciao Paola.
2: Paola da Milano.
0: Ciao no. Paola, grazie di aver giocato con noi, niente da fare. C'è chi dice i pu. No, i pu non c'entrano niente quest'oggi, mi spiace.
1: Poi ci provano anche con spazio, libero, no non è libero. Loris dice foto, poi impronta, traccia. Monica, ne ha provate due.
0: Possiamo? Doppia parola, vabbè, no, dai, per questa volta le accettiamo. La parola può essere forse passato, giocano da Pieve, no non è passato.
1: C'è Davide da Martellago che dice ciao, la parola è speranza, no. Antonina ci prova con vecchio, no. Buongiorno, la parola di oggi è bacio, saluti da Francesco, con l'occhiolino anche.
0: Ragazzi, abbiamo detto lasciare, normale, vita, ricordi e pensiero.
1: Qual è la parola misteriosa di oggi? 393 7366 170. Radio Bella.

0: Eros.
1: Bellissima questa canzone. Eros Ramazzotti, Anastasia, I Belong to You, il ritmo della musica. Musica!
0: Musica, stiamo giocando con voi. Le cinque parole di oggi erano lasciare, normale, vita, ricordi e pensiero. Dai ragazzi, che non è così difficile.
1: Allora, la canzone diceva il ritmo della tua passione. C'è qualcuno che ci ha provato con passione, ma non era quella la parola.
2: Ciao, per caso la parola di oggi è malinconia.
1: Neanche.
2: Sono Anna Maria, ciao.
0: Ciao, ciao Anna Maria.
1: Anna Maria, non è quella la parola. Poi...
3: Ciao belle monella.
1: Ciao.
3: Fabio da Vicenza.
1: Ciao Fabio.
3: La parola potrebbe essere stupendo?
0: No, non è stupendo.
1: No, mi dispiace. Sentiamo lei.
4: Buongiorno, può essere che la parola sia amore?
1: Non è amore.
4: No. Francesca da Eraclea.
0: Ciao Francesca. No, niente da fare. C'è chi gioca con la parola segno? No. Quotidiano? No. Qualcuno dice tempo? Non è tempo. Poi chi ci gioca? Gioca lei con ricordo? Non è ricordo.
1: Non è neanche ricordo. La parola è vivere, no, ragazzuoli, ve le ripetiamo all'ultimo, veramente nessuno ha ancora indovinato. Lasciare, normale, vita, ricordi e pensiero. Qual è la parola misteriosa di oggi?
5: Radio Bella e Monella.

0: Ciao da Bella Monella, da Giovannino da Jesolo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La parola di oggi è perdere.
1: Non è perdere. Poi al volo, dai.
2: Ciao, la parola può essere perdonare?
1: Non è perdonare, ragazzi, davvero niente t-shirt anche quest'oggi.
3: Perdere, stare, poi dicono stile.
1: Ma ragazzi, cos'è che si può lasciare? Pensate bene, cosa volevate lasciare quando eravate piccoli? I vostri genitori dicevano
3: i ricordi di
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
9: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
10: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
14: Ageo!
13: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
15: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
16: Tu lascia fare, sempre polemico.
17: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: giornata da cantare. Ora.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. Sono stati più di 90 gli interventi conclusi dai vigili del fuoco in Veneto a causa del maltempo che ha interessato la regione con forti piogge, grandine e raffiche di vento. Particolarmente colpita Verona, dove sono crollati molti alberi. Nessun danno invece in provincia di Belluno. L'attività dei vigili del fuoco si è conclusa alle 2 della scorsa notte.
4: Il ministro Adolfo Urso ha convocato per il 25 maggio a Roma il tavolo sulla vertenza Electrolux alla luce dell'annuncio degli esuberi e del piano di riorganizzazione industriale presentato dalla multinazionale. Parteciperanno i rappresentanti dell'azienda, i sindacati e i rappresentanti di Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto, dove Electrolux ha stabilimenti produttivi.
3: Il questore di Padova ha disposto 2 DASPO nei confronti di una 16enne marocchina resasi responsabile di diversi episodi di bullismo e di reati contro la persona e il patrimonio perpetrati nella zona della stazione ferroviaria. La ragazza era stata in passato già denunciata per lesioni personali e minacce nei confronti di una coetanea, aggredita assieme ad una complice.
4: Per ora non c'è altro. Ci risentiremo alle 14 con la pagina degli spettacoli e degli appuntamenti. Grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.

0: quello che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: musicale Levante Delia al mio paese. E un po' noi di paese parliamo, perché c'è un ragazzo quest'oggi di cui vogliamo parlare, che si chiama Ludovico. Sta facendo, pensate, il giro del mondo in bicicletta.
1: Che meraviglia. Lui ha fatto questa bellissima intervista, ha detto: vivo con 4 euro al giorno e chiedo alla gente di dormire nel loro giardino. Quindi io, Damiano,
0: scusa, nel momento in cui chiede alla gente sconosciuta di entrare nel giardino, tanto vale che gli chiedi di entrare in casa e di darti un lettino, no?
1: Sì, mi ricorda molto Pechino Express, molto molto bello.
0: Beh, lui è giovanissimo, ha 19 anni, è partito in bici tutto da solo, dati alla mano, dovrebbe finire nel 2029, e insomma si è un po' raccontato ad una nota testata giornalistica e sta un po' raccontando anche il percorso che sta facendo. Lui è partito da Cermenate in provincia di Como alla volta di Lisbona.
1: Sono 2600 chilometri che ha percorso in 45 giorni, tutti fatti pedalando, quindi con la sua biciclettina. Era solo l'inizio, dice, era un po' la preparazione a ben altro. Infatti questo ragazzuolo molto molto appassionato anche di paracadutismo e due ruote ha intrapreso un viaggio ancora più ambizioso, il giro del mondo in bicicletta.
0: 4 euro al giorno però secondo me sono pochini, cioè
1: vuol
0: dire che non si prende neanche il caffè alla mattina quando
1: ci sono paesi che c'è una moneta diversa e paghi molto meno.
0: No vabbè, in Italia ancora.
1: Beh, in Italia sì, brioche e cappuccino non ti basta.
0: Non ti basta, esatto. Radio Bella e Monella.

0: parlando di giri del mondo, un ascoltatore ci dice che c'è un ragazzo che ha fatto il giro del mondo a piedi ed è tornato a Vicenza qualche giorno fa.
1: Sì, io l'ho seguito e si chiama Nicolò Guerrera. Bellissimi i suoi video, veramente, veramente belli. Ci fa capire anche come si vive veramente la vita.
0: Tutto
1: no?
0: A piedi.
1: Tutto a piedi.
0: Sempre 4 euro al giorno.
1: Tipo Forrest Gump, no? Sai che lui camminava, correva a piedi. Mi ha ricordato molto lui perché poi le persone lo seguivano.
0: Si torna indietro nel tempo, ci sono.

0: che ci sentiamo sempre super fighi quando andiamo in vacanza, nei posticini che conoscono tutti, e ci sembra di girare il mondo. E poi invece c'è chi lo fa in bicicletta o addirittura a piedi.
1: Esatto, e c'è chi si chiede, ma partire da soli così non vi spaventa un po' la solitudine? Lui in realtà dice di no, perché è molto aperto nei confronti delle nuove conoscenze che sta facendo anche durante il tragitto.
0: Ma quello a piedi o quello in bicicletta?
1: Quello in bicicletta, quello okay. A piedi è tornato.
0: Quindi Ludovico, Ludovico.
1: Esattamente, Ludovico. Lui dice che ha un aspetto entusiasmante tutta questa avventura e la sua impresa è proprio il rapporto umano, vedere come le persone si approcciano durante il viaggio.
0: Per chi lo segue, attualmente è in Repubblica Ceca e sta puntando alla Polonia.
1: Bravo.
0: Fra, sei polacco.
1: Radio Bella e Monella.

0: anche domenica abbiamo parlato un sacco di bicicletta e di quanto possa far bene fare attività fisica.
1: Sì, ex ciclista, io adesso sto riprendendo in mano la bicicletta. Comunque ho constatato che muoversi fa stare bene la mente, cioè proprio abbiamo il livello di stress che è bassissimo. Noi abbiamo, dobbiamo fare un saluto e fare un in grande bocca al lupo ad Andrea De Vincenzi, che è partito da Trieste e arriverà a Sanremo, farà 1200 chilometri.
0: Caspita, complimentoni.
1: Bravissimo.

0: Romano.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia, due grandi acquapark con scivoli spettacolari.

0: esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Lina con Mahmood vs Manu Chao, tutta Bongo Gold, il mashup. Poi
1: Pino Daniele, Yes So Pazzo, questo Afro House Remix. All'inizio il grande Black Coffee con Lucio Dalla, The Rapture, Caruso, mashup.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si parla di giro del mondo in bici, in bicicletta. Stiamo un po' approfondendo la notizia. Messaggi che arrivano al 393-7366170. C'è chi dice che queste cose adesso, al giorno d'oggi, è moda farle per prendere i follower.
1: Ma
0: sui
1: da,
0: social.
1: Ma chi l'ha scritto? Tacci che non l'hai letto tu, va, questo messaggio. Non è vero, però, per esempio,
0: beh,
1: no, adesso.
0: Però è un dato di fatto che un sacco di gente mette i video di che fa questa cosa qua.
1: Ma io preferisco che prendano i follower queste persone qui che hanno un messaggio da dare, piuttosto di persone che non hanno nessun contenuto, che sponsorizzano e basta solo per i soldi e che non portano niente. Cioè, per esempio, no, il viaggio di Nicola Guerrera, visto che è anche nostro nostrano, che è di Vicenza, una persona normalissima che ha preso e ha raccontato il suo percorso. Io preferisco questo tipo di contenuti all'interno delle piattaforme social.
0: Voi cosa ne pensate? Se volete, il nostro numero è sempre disponibile, 393 7366 170.
1: Ora c'è Biagio Antonacci con You and Me.

0: un chilo, canzone dell'anno 2008 qui su Radio Belle Monella.
1: Allora, stiamo parlando di giro del mondo, di persone che comunque anche grazie ai social hanno acquisito molti follower, bei follower, devo essere sincera, anche mi permetto di dire. E torniamo al ragazzo appunto 19enne che sta facendo il giro del mondo in bicicletta, sta facendo questa bella esperienza. Lui però dice che è nato paracadutista, cioè a 16 anni, immaginati tu a 16 anni, prende e va a fare il corso di paracadutismo.
0: Beh, quindi era già abituato a grandi esperienze.
1: Capito? Ecco,
0: grande adrenalina, anche perché poi essere da soli, diciamo tra virgolette, tutto il giorno per chissà quanto tempo, ti dà quella sorta di adrenalina anche barra sopravvivenza, no? Che
1: sì,
0: ti devi arrangiare.
1: È un po' lo scopo della vita, no? Capire noi stessi. L'ha detto anche Nicola Guerrera sull'intervista. Alla fine, quando noi stiamo tanto da soli, o diventiamo un po' troppo egocentrici, oppure non vogliamo più stare in mezzo agli altri, siamo un po' più selettivi. Ora c'è Tony F.

0: Pezzone, quello di Adriano Celentano si intitola Gelosia, l'anno era il 1999.
1: C'è chi dice, con un messaggio molto lungo ma io lo riassumo, che invidia molto queste persone che partono senza destinazione. Cioè la destinazione c'è, ma cosa succederà durante il percorso? E adesso ti faccio una metafora.
0: Vai.
1: È la metafora della vita, noi non possiamo sapere cosa succederà, quindi dovremmo, una persona che conosco mi ha detto che dobbiamo imparare a vivere nell'ignoto.
0: Bella questa. Questa è da
1: scrivi.
0: È da stato WhatsApp.
1: Scrivi.
0: Questo è da stato WhatsApp.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Posso dire che questa parte mi ricorda un po' Ossessione, quando fa verso la fine. Vabbè, comunque LDA e H7 con Santa, morale della storia: fate attività fisica, girate il mondo e tante volte viaggiate anche da soli. Ad esempio la Ele ieri è andata al cinema da sola, no? Adesso sono cose belle che aiutano.
1: Domenica sera sono andata da sola, prima volta, non ero mai andata da sola.
0: E?
1: Mi sono divertita, cioè alla fine durante il film mica parli,
0: pollice all'insù, quindi
1: certo.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.

0: casa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 14.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: Grande attesa per la Dolomiti Women's Trail del 16 maggio, evento di trail running dedicato esclusivamente alle donne. L'evento è organizzato da Atletica Zoldo e Gruppo Matches, il fondatore Andrea Cicini.
7: Ma diciamo, abbiamo voluto puntare su creare un evento test quest'anno con l'obiettivo di farlo crescere, dedicato al trail running in montagna, dedicato alle donne. E creare un appuntamento che possa essere un momento di incontro. Quest'anno abbiamo deciso due distanze, la 12 e la 8, competitiva e non, appunto per aprire le porte anche a chi si sta un po' avvicinando al mondo del trail running. L'obiettivo è quello di creare nelle prossime edizioni distanze ancora maggiori per renderla sempre più competitiva. È una collaborazione nata insieme al Fuga Mountain Club, che è uno dei nostri partner anche nella Dolomiti Extreme Trail. Quindi questo 16 maggio vi aspettiamo a Pralongo, quindi in Val di Zoldo, appunto per questo appuntamento al femminile che vorremmo cercare di rendere sempre più ad alto impatto e di forte riconoscibilità.
6: Come fare per iscriversi?
7: Ci si può iscrivere direttamente online, ma fino al 16 mattina prima della partenza ci potrà essere modo di registrarsi direttamente sul campo di gara, quindi in Val di Zoldo a Pralongo al campo di calcio. Ci sarà un piccolo villaggio con un'area test scarpe anche di Kyla Sfuga a disposizione. Lì ci si potrà iscrivere e ci si potrà divertire insieme in questa magica giornata alle montagne delle Dolomiti.
8: Entra nel vivo Arcella Bella 2026 con uno dei primi appuntamenti musicali della stagione. Venerdì 22 maggio Angelica Bove sarà in concerto a Parco Milkovic all'interno della rassegna estiva che anima il quartiere Arcella dal 24 aprile al 29 agosto. Il live di Padova di una delle voci più rilevanti della nuova scena italiana conferma Arcella Bella come spazio capace di intercettare artisti in una fase centrale del proprio percorso. L'ingresso è offerta libera.
6: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella, tutta

0: qui su Bella e Monella, visto che prima parlavamo di social con l'argomento bicicletta, non so se avete visto sui social la scimmietta Punch Punch, adesso prendete un po' con le pinze la pronuncia, che tiene stretta il peluche che le hanno dato perché è venuta a mancare la sua mammina nello zoo. Super commovente, andatelo a vedere perché vi fa piangere quasi se lo vedete nel momento sbagliato.
1: Ma lo sai che i video degli animali sono tra i primi tre video più cliccati?
0: Beh, sono bellissimi. Web.
1: Cioè, se tu fai una pagina che tratta di animali, fai soldi.
0: Anche se tante volte, secondo me, si fanno delle cose senza senso. Ad esempio, a volte a me vengono fuori dei video di location turistiche, quindi per andare in vacanza, con la stanza d'albergo in mezzo al come si può dire alla zona di vita dei leoni, tipo dentro la casa dei leoni, capito?
1: Ok, e dentro la gabbia dove sono i leoni,
0: sì,
1: no?
0: Una gabbia naturalistica ovviamente, e quindi c'è la stanza in mezzo e tu vedi il leone che magari ti dà le braccate sul vetro.
1: Ma quella
0: vetro.
1: È tutta roba intelligenza
0: no artificiale. No, sono vere, sono
1: ma
0: vere,
1: non è vero,
0: vai a vedere su internet,
1: ma fammele vedere tu.
0: Ma scusa, non hai mai visto dei video del genere?
1: Io non so cosa guardi tu e come sia il tuo algoritmo, come lo squalo. Cos'era? Avevi il coccodrillo che mangiava?
0: Beh, i coccodrilli nel mio algoritmo sono sempre presenti.
1: L'algoritmo di Damiano, perché veramente, guarda.
2: Radio Bella e Monella.

0: di scegliere la canzone da mettere in diretta su Radio Belle Monella.
1: Un saluto a chi ha anche appena acceso la radio, sta ascoltando Radio Belle Monella. Beh, cosa dovete fare? Mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 dicendo: ciao Radio Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Belle e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Cioffi e Noemi insieme, farfalle nello stomaco, qui su Radio Belle Monella. È arrivato il momento di sentire la scelta per la canzone che fa.
1: Infatti noi andiamo a sentire una canzone quasi anni 2000, perché è del 1997.
2: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Belle Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Se questo fosse vero amore, tu non mi lasceresti mai. Grazie, ciao!

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: parlando di animali, ormai la puntata di oggi va verso quella direzione lì, va verso anche la direzione di Hong Kong, perché ad Hong Kong si può fare una cosa molto molto simpatica.
1: Gli animali domestici possono avere una vera e propria carta d'identità. È un'idea inizialmente nata come gadget, quindi per questa cosa simpatica, okay, ma che poi può diventare anche un piccolo supporto per riconoscere il proprio animale, penso anche per gli spostamenti.
0: Le foto degli animali sui documenti di identità sono folli,
1: fanno troppo ridere.
0: Bellissime.
1: C'è questo cricetino cicciottino che ha questo muso veramente paffuto.
0: La più bella è quella del gatto comunque, sì. Anche quella della tartaruga è molto simpatica comunque, sì. Sarebbe una bella iniziativa, secondo me, in Italia, comunque sui social, se qualcuno inizia a fare una cosa del genere fa un sacco di soldi.
1: La facciamo?
0: No, vabbè, se qualcuno l'avrà già inventato.
1: Adesso che l'abbiamo detto.
0: Poi adesso che l'abbiamo detto ai 420 così.
1: Basta, non raccontate niente a nessuno dei vostri progetti che poi ve li frega.
0: Ci sarà qualche manager che avrà già messo sull'azienda. Radio Bella.

0: la mia risposta sei tu.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
5: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: È quando suona la sveglia che esordisci con
12: Buongiorno Unca!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
12: Non potete perdervelo!
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
15: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
16: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
16: Deve essere

0: impeccabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: La pillolina di Matteo Monti, anche in questo caso tre belle canzoni. L'ultima era di Lazza, Male da vendere.
2: Poi c'era Window Speak Americano e poi Emma con L'isola. Grazie Matteo Monti.
1: Thanks, thanks.
0: Bella e monella.
1: Bello il thanks, thanks doppio. Ma inglese.
2: Hai visto? Dissiamo un po' il direttore ogni tanto.
1: Perché?
2: Il direttore è andato a correre con Matteo Monti.
1: Ah, ho visto il video sui social, belli, belli ragazzi.
2: Noi non ci chiamano.
1: Non ci chiamano, vabbè. Sarebbe troppo lavoro da fare da queste
2: io
1: parti.
2: Io ci sto andando dentro con la palestra, ma ancora correre è lunga, lunga la strada.
1: Allora, abbiamo parlato di animali nella nostra ultima ora insieme e ci siamo soffermati su queste praticamente documenti di identità che fanno ad Hong Kong. Ci siamo un po' anche soffermati sul prezzo. In realtà costano, non costano tanto, sui $15. Non è male.
2: No, infatti è un prezzo comunque abbordabile,
1: sì. $14.99
2: un per po' per sì, appunto, mi fa ridere sempre quel 99 lì.
1: Vabbè, ma è tutto marketing.
2: Ma metti 15.
1: Ma hai visto che adesso i supermercati non danno più i centesimi di resto?
2: Mica scemi, eh. Poi se tu hai contanti e ti manca il centesimo, stanno lì a guardarti.
1: No, mi dispiace.
2: Ma ho tipo $14.99, $98. No.
1: Vabbè, in realtà non è che è colpa, penso, dei dipendenti.
2: Sì, sono, ma capisci?
1: Sono normative aziendali.
2: Esatto.
3: Radio Bella e Monella.

0: più bella e modella.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: con Made in Italy.
1: Che buon profumo che aveva la Giorgia.
2: Salutiamo la nostra collega dell'ufficio.
0: Ci ha lasciato questa fragranza. Va bene, a chiudere un po' l'argomento animali, c'è anche qualche messaggino simpatico al 393-7366-170. Anche chi è contro questa cosa, perché dice sono business inutili e vanno un po' a togliere al bene umano che si hanno sugli animali. Vabbè, la sono
2: vabbè, dai, ma perché tutti devono sempre far polemica? I pesantoni.
0: Perché siamo in Italia!
2: Basta, ma fatevi una risata, vedete sta carta d'identità con sto cricetino che magari si chiama Gino, e fatevi una risata, può essere
0: Gino,
2: utile.
0: Gino il cricetino, comunque nome simpatico.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Per due come noi non ci sono favole, due come noi ma smetti di piangere. Per due come noi salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

0: No, con la canzone di Federico Rossi, si intitola Pesche, suona da queste parti qui su Radio Belle Monella.
1: Vogliamo sottolineare che questi documenti non sono ufficiali del governo, ma sono card decorative e pratiche, quindi possono includere anche il nome dell'animale, la foto ovviamente, altri dettagli utili tipo quanto è alto, l'altezza del cricetino.
0: Beh, e il nome e cognome, scusa, come funziona?

0: Per quanto ci riguarda, ci sentiamo questa sera in replica. Poi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 12 alle 15 con la pausa pranzo di Belle Monella.
1: State ascoltando Fulminacci con Maledetto Me. Posso dire, è un bel ragazzo Fulminacci, molto, molto alla mano. 393-736-6170. Fulminacci, scrivimi, poi ti lascio il mio numero personale.
0: Ciao. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdere!

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora, le 15 in punto.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: Ricerca e formazione possono contribuire in modo tangibile allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici, alle tecnologie dedicate al benessere delle persone. È in questo contesto che si inserisce l'offerta formativa dell'ITS Academy per le nuove tecnologie della vita di Trieste. Il presidente Alberto Steindler.
5: Operiamo nel settore delle nuove tecnologie della vita, quindi formiamo tecnici a favore delle imprese che operano nel settore della salute. Proprio per il fatto che siamo vicinissimi alle esigenze delle imprese che partecipano alla creazione dei nostri piani di studio, abbiamo raccolto dalle imprese del nostro territorio le esigenze di creare una nuova figura professionale che è quella legata ai controlli di qualità di tutti i prodotti dedicati alla salute umana, a dispositivi medici, dispositivi integratori alimentari, prodotti cosmetici che hanno bisogno, per essere immessi nel mercato, di una severa filiera produttiva. Questi tecnici che noi formiamo avranno le competenze per gestire questi processi produttivi.
4: Se desiderate ascoltare l'intervista integrale potete farlo nella sezione podcast del nostro sito classe1.it. Buon ascolto e a risentirci.
3: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Bella e Monella, tutto.

E ci siamo anche in questo pomeriggio, fino a qualche secondo fa soleggiato, adesso invece si sta riannuvolando, speriamo bene, perché insomma le notizie meteorologiche non sono delle migliori. Io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Dobbiamo riequilibrarci con questo pomeriggio, perché ormai veramente non sappiamo più a che santo votarci. Molto semplice, ripartiamo con un bel respiro profondo e torniamo nel 1998 insieme a Laura Pausini. E quindi fuori l'aria e mamma mia, quanti ricordi!

0: Car Brave sarà toscano con Perfect su Belle Monella. Ritorna il momento nel quale andiamo a vedere quali canzoni erano prime in classifica nel giorno stesso, cioè il 12 maggio del 1991. Ad esempio, prime in classifica c'erano Sabrina Salerno e Joe Squillo con Siamo Donne. Per quanto riguarda il 2002, invece, Daniele Silvestri con Salirò era la prima in classifica proprio il 12 maggio di quell'anno. Mentre per quanto riguarda l'ultimo anno in questione, il 2014, troviamo Controvento di Arisa, prima in classifica il 12 maggio, canzone che, se non vado errato, si è aggiudicato proprio il Festival di Sanremo di quell'anno. Detto questo, a scegliere quale canzone ascoltare siete proprio voi. Quindi 393-7366-170, torniamo nel 2014 con Arisa in Controvento, 2002 Salirò con Daniele Silvestri o 1991 Siamo Donne, Sabrina Salerno e Joe Squillo?
1: Radio Bella e Monella.

0: Mercomi Vacipiano su Bella Monella. Abbiamo dato la possibilità a voi di scegliere che canzone ascoltare qui su Bella Monella. Potevamo tornare nel 1991 con Siamo Donne di Sabrina Salerno e Giosquillo, nel 2002 con Salirò di Daniele Silvestri, oppure nel 2014 con Controvento di Arisa. Ragazzi, come al solito siete dei grandissimi nostalgici, perché non torniamo nel 2014 con Arisa. Non torniamo neanche nel 2002 con Daniele Silvestri, ma ritorniamo nel 1991 con Sabrina Salerno e Giosquillo, Siamo Donne.
1: Radio Bella e Monella.

Night con Forte su Bellemonella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi tra poco ritorniamo, prima con Italiamo e poi giochiamo con il cruciverbami questo, quindi preparatevi in palio una maglietta di Bellemonella.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video.
8: Musica.
7: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
11: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
12: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
13: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
14: Ageo!
13: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
15: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
16: Tu lascia fare, sempre polemico.
17: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
18: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Ornella Vanoni con Santa Allegria, Fiorella Mannoia con Eroi e Giuni Russo con Mediterranea. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso, come promesso, preparatevi perché su Bella Monella, sì, si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo.
0: E giochiamo con il cruciverbami questo. È molto molto semplice. Io vi darò due definizioni, ok? Voi dovete riuscire nel minor tempo possibile a mandare un messaggio al 393-7366170 con le due risposte corrette. Io qui in mano ho il solito cruciverba cartaceo, quindi... se dite, io vado immediatamente a dirvi quali sono le definizioni di oggi, perché lo stiamo facendo assieme. In palio appunto la maglietta, quali sono queste due definizioni? La prima, mammifero dal lungo collo. La seconda è, si usa per scrivere. Mammifero dal lungo collo, la seconda si usa per scrivere. Quali sono le due parole che stiamo cercando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: 1997, Ligabue, tra palco e realtà su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il cruciverbami questo. Le due definizioni di oggi erano mammifero dal lungo collo e si usa per scrivere. Sentiamo che cosa ci avete raccontato al 393-7366-170.
1: Ciao Belle Monelli.
0: Ciao, dica.
1: Mammifero, la giraffa, e le cose per scrivere, l'inchiostro, per non essere proprio, cioè per essere un po' più specifico.
0: Allora, bravo, perché hai provato a estraniarti dalla massa, ma non stavamo cercando inchiostro, non stavamo neanche cercando la parola matita, anche se quella è una di quelle cose che ti aiuta a scrivere, assolutamente. Noi però stavamo cercando un'altra parola. Sentiamo, dica.
2: Giraffa e penna. Ciao da Laura. Giraffa e penna.
0: Attenzione.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Giraffa e penna.
0: E penna.
2: Ciao, Nadia.
0: Hai tentennato, Nadia, ciao.
3: Allora, prima giraffa, la seconda penna, Michela.
0: Oh, bravi, avete indovinato. Giraffa, ovviamente, mammifero dal lungo collo e si usa per scrivere, la penna. Era abbastanza banale, probabilmente, però bravi a tutti coloro che ci hanno provato anche a differenziarsi, l'inchiostro, la matita e quant'altro. Detto questo, facciamo le congratulazioni a Elisabetta da Treviso, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
4: Radio Bella e Monella.

0: Annalisa, canzone estiva su Belle Monella, chiude la nostra prima ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa e poi fino alle ore 18 saremo in due, io e Andrea Ferrara. Tra poco.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social. Distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 16 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il Nodo di Pero e Milano Est per traffico intenso. La stessa direzione coda tra Dalmine e Bergamo per il ripristino in seguito ad un incidente. È tutto.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il nuovo singolo di Gaia, Bossa Nostra, su Radio Bella Monella apre ufficialmente le due ore fino alle 18:15 con Andrea e Alvise.
1: Quante emozioni, che bel ritorno ragazzi, anche questo martedì non è ancora giro di boh, ma noi stiamo già cominciando a festeggiare, cominciando già a mettere lo spiedo, signori, la sigla.

0: Bentornati ancora una volta, anche in questo martedì dalle 16 alle 18 con Andrea e Alvise, puntuali questa volta come uno spiedo svizzero, perché stiamo facendo...
1: Ah no, sì, bello, oggi mi piace questa cosa. E gli orologi?
0: Mi piace, li abbiamo lasciati a casa, sì, perché avevamo paura che ce li rubassero, ma
1: perché
0: nel frattempo...
1: noi vogliamo divertirci e quindi non guardiamo il tempo.
0: Bravo,
1: noi arriveremo fino alle 21.
0: Capito,
1: oggi.
0: E interventi da tre... No, quelli giusti.
1: Quindi assolutamente.
0: Perché... dobbiamo essere precisi, Alvise, che non possiamo non guardare il tempo.
1: Ci mandano la polizia della radio.
0: Assolutamente corretto, peraltro, cioè noi siamo i primi a dire, ragazzi, per
1: favore. E quindi diamo largo spazio alla musica, torniamo nel 1998 con Vasco Rossi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Manco a fa così, però, cioè, nel senso,
1: bisogna fare rapido.
0: Ho capito, però insomma c'è Blasco.
1: No, lascia Vasco Rossi,
0: È forte Vasco, scusa, possiamo tenerlo ancora un po'
1: no,
0: a lungo, no?
1: Non si può.
0: Abbiamo appena cominciato, tante cose da raccontare.
1: Fai parlare posso... questo giovane emergente.
0: No, Vasco Rossi, 1998, quanti anni hai?
3: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Il pagante Villa Banks su Radio Bill, su Belle Monella. Spingere, stavo mettendo insieme un sacco di cose.
1: Anche su Radio Villa Banks comunque.
0: No,
1: era
0: no,
1: bello,
0: non era Radio Villa Banks, era il fatto di mettere le belle notizie già all'interno di questa canzone.
1: Sì, ragazzi,
0: e non andava bene.
1: Perché stanno arrivando, anzi, sono qui con noi. Le notizie, quelle simpatiche, quelle divertenti, quelle che ci fanno sorridere, quelle che ci fanno dire: ah, per no, fortuna c'è anche della bella cosa nel mondo. Le belle notizie.
0: Ma guarda, questo non so dirtelo, però
1: come
0: sicuramente
1: no,
0: arriva una bella notizia per tutti coloro che amano i film basati sulle macchine che poi pian pianino diventano della guerriglia urbana. Ok?
1: Di cosa stai parlando?
0: Fast and Furious.
1: Ah, certo, certo, immaginavo.
0: Fast and Furious è partito come delle persone che facevano delle gare clandestine, quindi comunque non della legalità, ok? E poi pian pianino sono arrivati a spararsi con i carri armati.
1: Vero, vero, però già nel primo, se non sbaglio, facevano narcotraffico, comunque traffico di qualcosa.
0: Vabbè, però diciamo che il tutto era ambientato sulle auto.
1: È vero, questo sì.
0: Poi quello che c'era all'interno dell'auto era un'altra cosa.
1: Se non sbaglio, in uno degli ultimi l'auto è scesa giù dall'aeroplano planando verso una montagna. È una cosa sensazionale. Comunque,
0: ma
1: cosa ha fatto Rapido e Furioso?
0: Cari amici amanti di Fast and Furious, sappiate che arriverà anche in TV. Ovvero Vin Diesel ha confermato lo sviluppo di 4 serie spin-off.
1: Ma Vin, allora, hai finito i soldi? C'è qualche bisogno? Vuoi un assegno? Cioè, ma basta, ma perché di cosa devi parlare ancora?
0: Non ne ho la minima idea, quindi vabbè, preparatevi, sedetevi sulle vostre, abbracciate le vostre auto e ditegli che sta per arrivare la serie su Fast and Furious.
1: E ditegli che lo chef Tony non è con noi, è distante. Non
0: distante.
1: Può tagliarvi le marmitte, tranquillo.
0: Ah, Toretto.
1: Okay. Chef Tony. Tony.
0: Pensavo allo chef Tony.
1: Quello dico, chef Tony.
0: Ah, proprio
1: Tony.
0: Quello. Sì. Allora, perdonate, non avevo capito io.
2: Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Tutta da cantare.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: e Max Pezzali, come nei film su Belle Monella, vi stiamo parlando delle belle notizie.
1: Ecco, sono belle, sì, quella di prima un po' meno, speriamo che questa seconda sia un attimo più carina, più interessante, più bella, no?
0: Eh sì, attenzione, okay. Perché al Foro Italico Yannick Sinner, che tra l'altro io vorrei anche farvi sentire che ciò che mandò tempo fa Yannick.
2: Ciao a tutti, sono Yannick Sinner, volevo salutare milioni sì. Amico Alvise e dedicare la vittoria di Madrid.
0: Ti ricordi quando aveva mandato questo vocale?
1: Ma non è lui, evidentemente non è lui.
0: In questo momento sta giocando gli ATP, ok, sì. Su terra battuta a Roma.
1: Certo, gli internazionali.
0: Tu sai dov'è Roma?
1: Certo, Roma è in Italia, siamo la capitale, siamo nel Lazio.
0: Perfetto, in questo momento sta facendo il derby italiano con Pellegrino.
1: Oh, perfetto.
0: Sta vincendo. Non chiedermi il punteggio, perché però sta vincendo
1: il punteggio.
0: Vedo 1-0. Quindi
1: 1-0.
0: Ha segnato un gol probabilmente Yannick Sinner.
1: No, sono 3-3, 1-0.
0: A meno che non sia il play.
1: No, non c'è
0: il play out di Serie B tra Sud Tirol, Yannick Sinner e
1: Pellegrino di dov'è? Sentiamo.
0: Magari sarà Barese, visto che
1: Barese,
0: sarà
1: certo, no, è vero.
0: Però
1: comunque ecco, perché prima aveva battuto appunto anche Popperin,
0: che non è Popeye.
1: Non si dirà così comunque, credo, no?
0: Popperin, allora.
1: Chiediamo scusa a tutti gli appassionati di Popperin.
0: Noi sappiamo solo gli atleti italiani.
1: Certo.
0: Quello, infatti. E basta.
1: Non sai di dove è Pellegrino, però, perdone.
0: E neanche tu lo sai, perdone.
1: Pellegrino, lo sappiamo tutti.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Levo questa spada alta verso il cielo. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo.

0: Subsonica, Tutti i miei sbagli su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Ma non scappiamo, quindi fermi qui che fra pochi istanti torniamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali
4: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
9: Tutta da cantare.
8: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
9: Radio Bella e Monella.
8: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
10: Detergente bio. Detergente bio. Intimo, delicato. Seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
11: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia.

0: amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M ci ha fatto ascoltare Adriano Celentano con Gelosia,
2: Cesare Cremonini dicono di me
1: e Raffaella Carrà con Luca.
2: Luca, Luca.
1: No, basta solo una volta la Luca, però.
2: Attento alla buca, Luca.
0: No. Bella e Monella.
2: Amici, 16:43 minuti, come passa il tempo quando ti diverti? Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Apriamo l'argomento dedicato a questa oretta insieme, perché stiamo andando verso la fine di un'era, soprattutto per tutti coloro che hanno avuto la felicità, ok, di essere bimbi tra gli anni 80, gli anni 90 e gli anni inizio 2000. La FIFA ha annunciato di aver chiuso la sua storica collaborazione con la società Panini.
1: No, sì. Ma che brutta cosa,
2: cos'è sta roba?
1: No, perché non volevo essere troppo triste, perché sembrava troppo melodrammatico, però diciamo che è un po' un fail questo per tutti noi. Dai, beh, veramente, dai, è drammatica la situazione. Infatti, allora, è una canzone drammatica, qualcosa di
2: mettere. No, non possiamo, assolutamente.
1: Peccato.
2: Dopo che l'azienda italiana ha prodotto oltre 50 anni, ok, per 50 anni gli album di figurine adesive per mondiali di calcio, nel 2031, segnatevi questa data, arriverà il passaggio di testimone con il subentro di una società americana.
1: Ok.
2: Che uno dirà, ma non è che magari il presidente della FIFA sta strizzando l'occhio all'America?
1: Stati Uniti intendiamo.
2: United States of America, friend.
1: Ma no, ma non è una cosa possibile, Davide, tu sei troppo complottista, indubbiamente non una persona con un cappello,
2: diciamo,
1: scritto,
2: no, diciamo che comunque c'era già stato del petting per quanto riguarda del petting per quanto riguarda l'europeo del 2024, che c'era già stato questa nuova società per quanto riguarda le figurine.
1: Posso dire però,
2: prego,
1: arrivare al centenario del 2030 almeno un minimo di dignità in conclusione,
2: dici? Okay, perché la dignità è tutto.
1: Certo.
2: Detto questo, amici, vi chiediamo al 393 7366 170 di fare un po' un brainstorming legato agli album di figurine che avete avuto nella vostra vita.
1: Qual è stato il vostro primo album di figurine?
0: Radio Bella e Monella.

0: Carta dal 2009 con la forza mia su Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è stato il tuo primo album di figurine. Te lo ricordi? Raccontaci.
1: Perché ve lo stiamo chiedendo? Perché a quanto pare la fine di un'era, la FIFA ha annunciato che Panini chiuderà nel 2030, che comunque non è domani, ce ne manca ancora.
0: Sì, la loro collaborazione,
1: annetto,
0: no? Non ci sarà più quell'immagine.
2: Mancano solo 4 anni al 2030.
0: Vabbè, pazienza.
1: Mi sono un attimo preoccupato. Perdonami.
0: Una ragione. Che
1: perdonami,
0: frega.
1: Lo so, vuol dire che ci sono tantissimi dal 2017, anno in cui eravamo per la prima volta esclusi dal mondiale. Ma non importa, non importa. Comunque, le strade, appunto, di FIFA e Panini si separeranno. Questo sì, si divideranno dopo la scelta della federazione. E si chiamerà Fanatics, la nuova azienda. Questo è l'azienda che dovrebbe prendere il posto di Panini, che ha come base gli Stati Uniti.
0: Possiamo dirlo così. America.
1: Come?
0: United States of America.
1: Ecco. Adesso bisogna capire un po' se questa cosa è spinta da qualcuno, non è spinta da nessuno. Però
0: sta a noi deciderlo.
1: Abbiamo il numero di Panini, chiamiamo il signor Panini.
0: Mi dispiace, però mi farebbe piacere se volete fare un album di figurine su di me. Io sono completamente a disposizione.
1: Anche perché la Panini non ha dato nessuna dichiarazione, cioè tanti stanno parlando,
0: esatto.
1: Ma Panini non ha detto nulla.
0: Assolutamente nulla. Vuole rimanere nel suo silenzio. Ed è giusto anche così, invece che magari tirar fuori tante cose, come stanno facendo anche gli altri.
1: Giustamente.
0: Quindi amici, continuiamo a chiedervelo, facciamo un attimo un brainstorming da quando eravamo piccoli. Tra poco vi raccontiamo anche noi quali saranno stati i nostri primi album, ma noi vogliamo sapere il vostro al 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella, tutta

0: Gigi D'Alessio, Mon Amour su Radio Belle Manella 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro primo album di figurine.
1: Si va fuori dal calcio per quanto riguarda lui. Mamma ci mia, scrive il mio primo paura. Album. È vero, ho detto un po' così. Si va fuori dal
0: sei
1: calcio.
0: È stato un po' troppo sì. tracotante.
1: Comunque dice: il mio primo album delle figurine è stato quello del film del Re Leone.
0: Oh, bello, bello, bello.
1: Sai che non, nella mia testa no, stavo immaginando a quale stagione, a quale campionato calcistico facesse riferimento al mio primo album di figurine Panini. In realtà, in effetti, non ho fatto i calcoli che magari qualche altro album derivante da qualche film visto al cinema con i miei o robe di questo genere mi è arrivato in mano.
0: Ma esatto, noi stiamo parlando in tema molto più ampio, cioè noi abbiamo dato questa notizia della separazione delle strade, ok, tra la FIFA e appunto la società Panini, che tutti quanti conosciamo, e vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro primo album. Ad esempio il mio, a memoria, eravamo in concomitanza io e mio fratello. Io, che sono più piccolo di mio fratello, ce l'ho avuto legato a tutto il mondo animale, quindi ogni pagina segnava una tipologia di scenario, quindi la savana, la foresta, e c'erano le varie immagini da attaccare. Bello. Mio fratello invece, che era un po' più grandicello, aveva, c'è stato un anno dove, anzi più di qualche anno, dove le figurine le trovavi all'interno delle gomme da masticare e avevi le micro figurine con un piccolissimo quadernino dove tenevi
1: belli
0: tutto
1: quelli,
0: quanto
1: gli album, quelli mignon,
0: te li ricordi?
1: Avevo,
0: ecco,
1: sì.
0: Mio fratello aveva quello della serie A di quell'anno, adesso non mi ricordo quale sarà stato.
1: Quello sicuramente l'ho avuto magari più tardi rispetto a tuo fratello, e la prima secondo me era una stagione 98-99, mi ricordo un UEA, un Albertini, cose così.
0: 393-7366-170, qual è stato il tuo primo album di figurine?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con i Romantici chiude questa nostra prima ora insieme, ma continuiamo anche dopo con la domanda, eh?
1: Qual è stato il vostro primo album di figurine? Questa è la domanda che stiamo facendo al 393-7366-170. Una piccola pausa, proprio velocissima, e poi siamo qui con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Bella e Monella.
10: Lasciamelo un po'.
2: Radio Bella e Monella.
11: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare d'estate.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 17.
12: Radio Bella e Monella.
13: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Il caso una bomber che ha interessato Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha archiviato il procedimento che era stato riaperto nel 2022. Il difensore di Elvio Zornita, Maurizio Paniz, ha precisato che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione. Space Meeting Veneto rappresenta oggi una delle piattaforme internazionali più autorevoli per mettere in connessione imprese e istituzioni, ricerca e giovani talenti attorno alle grandi sfide della New Space Economy. Così il governatore Alberto Stefani durante la presentazione. Inaugura Eureka Roadshow 2026, il tour nazionale della Fiera della Cultura e della Creatività di Pordenone. Elena Mengotti, Direzione Cultura, Regione Autonoma, Friuli Venezia Giulia.
14: Nel 2014, dai dati di Fondazione Simbola di Union Camere, il sistema produttivo culturale e creativo ha avuto un grandissimo impatto a livello nazionale. Il nostro roadshow inizia a Milano, procediamo poi il 18 maggio a Firenze, il 25 maggio poi andiamo a Torino, a giugno andiamo a Bari, il 9 giugno, mentre poi saremo l'11 giugno a Treviso e chiudiamo alla sede di rappresentanza della regione di Roma il 18 giugno con un'importante conferenza stampa.
13: È tutto.

0: canzone da cantare.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Programma in collaborazione con
7: Essere One di Famiglia.
8: È sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
7: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the Family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
9: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.

0: Blanco ed Elisa con Ricordi su Radio Bella Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. 393-7366-170. Qual è stato il tuo primo album di figurine?
1: E di ricordi parliamo alla fine dei conti.
0: Esatto.
1: Sentiamo lui cosa da dirci.
2: Ciao. Pronto? Bella Monella.
1: Ciao.
2: Allora,
1: molto
2: belluna. Allora, ciao, io bene. Ricordo che le mie cugine, due sorelle, sì, avevano qualsiasi album di figurine.
1: Tutti.
2: Da Kelly Candy, Heidi, Sara e Kian, Pilenetta. L'unico che sono riuscita a fare io, pagando con i miei soldini,
1: certo,
2: è stato quello di Lupo Alberto.
1: Bello.
2: Ed era talmente bello che ce l'ho ancora a casa. Ciao.
1: Ma pensa, l'hai salvato, capito?
0: Se l'hai completato,
1: anni?
0: Secondo me vale anche.
1: Beh,
0: attenzione.
1: Modo. Dipende quando l'hai completato, perché non sappiamo. Adesso dice con i suoi soldini, ma io l'ha fatto l'anno scorso. Cioè, nel senso, la sua passione che è andata avanti,
0: certo,
1: ma giustamente.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: assolutamente.
1: Non dico niente. Noi due siamo qui persone che, insomma, a casa abbiamo Funko Pop, cose, carte.
0: Sì, mamma mia, gatti,
1: non,
0: cani.
1: Assolutamente, oh, assolutamente.
0: Quindi. Va bene, continuate a raccontarcelo al 393-7366-170. Qual è stato il tuo primo album di figurine?
3: Radio Bella e Monella.

0: Dama con Crepe su Radio Bella Monella. Adesso vi dobbiamo raccontare una cosa molto ma molto importante. Gli amici di Autotorino ci invitano a scoprire Mini One nei partner Mini Autotorino. In questi showroom puoi provare dal vivo i modelli più richiesti, ovvero Mini One tre porte, compatta, agile, ideale per chi inizia a guidare, oppure Mini One 5 porte, più spazio, stessa anima mini, oppure Mini One Countryman per chi vuole versatilità e comfort.
1: E tenetevi forte, perché la notizia è che la Mini One è guidabile da neopatentati, perché la potenza rientra nei limiti di legge senza rinunciare al piacere di guida tipico mini.
0: I nostri consulenti sono a tua disposizione tutti i giorni. Ti aspettano a Udine, Pordenone, Trieste, Treviso e Portogruaro.
2: Radio Bella Monella.

0: Bruno e Marziani su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è stato il tuo primo album di figurine.
1: C'è Mara che ci scrive: il mio primo album di figurine è stato Heidi.
0: Ok.
1: Però non so se è quello giusto, perché lei ha scritto un Heidi un po' particolare. Magari c'è un altro cartone, un'altra cosa che si chiama così.
0: Adesso non essere così come...
1: Ascolta, ci sono milioni di cartoni, non è che per forza deve essere quell'Heidi di cui parliamo noi, eh. Comunque, altre persone, vediamo. Il mio primo album, Beverly Hills 90210.
0: Per la Peppetta. Okay.
1: Circa 94-95. Quello
0: pagine,
1: era l'anno.
0: Intendeva.
1: No, era l'anno.
0: Ah, l'anno.
1: Perché poi 94 okay. pagine di Beverly Hills che ci metti dentro, scusami, eh?
0: Beh, ci avranno messo sicuramente 150 foto di Luke Perry.
1: Certo, poi c'erano 30 pagine di Andrea, te la ricordi Andrea?
0: Sì,
1: che e non aveva senso.
0: Una immagine di Brando.
1: Vogliamo fare un commento su Andrea?
0: Ma no, ma
1: salutiamo.
0: Ma te frega.
1: Nel senso, già tutti erano dei 35 anni che facevano i 16 anni, ok?
0: Vabbè, come i Cesaroni, perdonami, non è che cambia molto.
1: Literalmente, se non sbaglio, l'attrice di Andrea era fra le più giovani.
0: Ah, pensavo incredibile.
2: Era all'interno del cast dei Cesaroni.
1: Sì, sì, non era il cast dei Cesaroni, no.
0: Era Claudia Mendola, incredibile. 393-7366-170, qual è stato il tuo primo album di figurine?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Da quant'è che non sbagli senza più?

0: essere ultimo altrove a chiudere questa nostra mezz'ora insieme, ma continuiamo a domandarvelo: qual è stato il vostro primo album di figurine?
1: 393-7366-170, piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense.
2: Radio Bella.

Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Le
4: fiorentini. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
12: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
16: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
17: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
16: Ele, muoviti!
17: Arrivo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un po' di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Yakuti di Antonello Cerri ci ha fatto ascoltare Alex Britti con Solo una volta,
1: Zucchero con le mani
0: e Alan Sorrenti Figli delle stelle.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri,
2: visto che bravo che sono stato. Grazie, grazie mille Antonello.
3: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Pensa, talmente bravo che Antonello ti sta denunciando.
1: E anche Alan Sorrenti.
0: Giustamente.
1: Incredibile,
0: peraltro.
1: Che connubio.
0: Giustamente, peraltro. Stai parlando di panini, sì, ok? No, ma non panini, quelli da mangiare.
1: No, se no sarebbero panini. Ricorda.
0: Di album di figurine. Qual è stato il vostro primo album di figurine? Sentiamo Antonio, vai.
4: Il mio primo album mitico era degli Scorpion. Vediamo chi se lo ricorda.
0: E chi se lo ricorda?
4: Ciao a tutti, Antonio da Padova.
1: Io mi ricordo solo Ballerina Cappuccina.
0: No, non è quella, è un'altra cosa quella lì. Ancora Candy, fra quelli più gettonati.
1: È vero.
0: Devo dire che sta veramente così, avendo un successone Candy, non pensavo.
1: Più del dovuto, mi sembra di dire.
0: Eh sì, poi ciao da Mirella. Il mio primo album è stato quello di Holly Hobby. Gli regalavano fuori dalla scuola con qualche bustina di figurine. Noi siamo andati a cercare Holly Hobby.
1: A me hanno dato tante bustine fuori scuola.
0: No,
1: ma erano quelle di patatine.
0: Ed eri già alle superiori. Le altre tipologie di bustine. Comunque, Holly Hobby era questa cosa tipo, non lo so, una bambola. Che cos'è?
1: Probabilmente sì.
0: Però io non ho mai avuto. Tu l'avevi avuto?
1: Mi dispiace, non ho mai avuto Holly Hobby.
0: Che peccato, io Holly e Benji tantissime figurine. Ma
1: sì, Holly Hobby no. Probabilmente era la versione bambola di Holly e Benji.
0: A qui sei arrivato con quello di Benji e Fede nel 19, però non.
1: Esatto, non lo so. Adesso vado a cercare comunque nei miei archivi. Nel frattempo, 393-7366-170, qual è stato il tuo primo album di figurine?
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: A farlo come prima con Antonello, vai.
1: Ormai è finita la canzone. Mi dispiace.
0: Era bello
1: tutto questo,
0: però.
1: Amici, allora, andiamo in conclusione dell'argomento di oggi, ovvero qual è stato il tuo primo album di figurine?
2: Ciao a tutti, sono Roberta.
1: Ciao,
2: e
1: Roberta.
2: Anch'io il primo album di figurine è stato quello di Candy Candy, che porto ancora tanto nel cuore.
0: Sempre nel cuore.
2: Che anni. Ciao a tutti.
0: Che anni. Sì.
1: Quando eri piccolino e non avevi pensieri, lavoro, debiti, case, libri, auto, fogli di giornale.
0: Salutiamo Tiziano. Comunque Stefano ci scrive per concludere: ciao belli, il mio primo album di figurine è stato quello dei calciatori mai completato. Ok, prendevo tanti pacchetti, ma tutti doppi, sempre certi calciatori non li trovavi mai. Chissà perché, eh? Chissà perché.
1: C'erano alcuni calciatori che erano introvabili.
0: Ma non è vero, ragazzi, sì, questo complottismo.
1: Tu, essendo altolocato, avevi quei 15 milioni al mese da poter investire nelle figurine.
0: Scusa, altolocato
1: noi
0: dove?
1: Noi no, mi dispiace.
0: Altolocato dove? Venezia, dai. Centro storico, altolocato.
1: C'è anche lei che dice: primo album della Bella e la Bestia.
0: Lei era altolocata.
1: Perché?
0: Era la Bestia.
1: Scusami.
0: La Bestia è tutto. Quante figurine sono state? 8 milioni 832?
1: No, non è vero. Non è vero. Tu sei molto più altolocato di quello che vuoi far credere.
0: Non credo assolutamente.
1: Lascia fare. Vabbè. Radio Bella e

0: La chiude le nostre due ore insieme di già.
1: È già finito.
0: Abbiamo
1: mamma
0: già
1: mia,
0: finito.
1: Ebbene, quante sì. emozioni. Domani si va direttamente in giro di Boa, lo sapete, noi abbiamo col barchino, si dice in gergo tecnico.
0: Col barchino, sì, va sì, bene. Sì. Io invece ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea, tu adesso vai avanti fino alle 19.
1: Un'altra oretta fino alle 19. Ciao dal Viseo.
0: Ciao!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Programma in collaborazione con
4: Essere One di Famiglia
5: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
4: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
6: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
7: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delex.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Il buongiorno si vede dal mattino.
15: Buongiorno Unca!
16: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
17: Non potete perdervelo!
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: causa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 18 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Anche gli ultimi due legali rinunciano alla difesa della famiglia nel bosco. Marco Femminella e Danila Solinas parlano di divergenze insostenibili. Ad assistere Catherine e Nathan Trevaglion e ora Simone Pillon, ex senatore leghista. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR. La decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre tre squadre in lotta per la Champions. Tennis, al Foro Italico, Sinner batte Pellegrino. Dardari elimina Zverev, fuori Musetti. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: in Piaggio Antonacci ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria con me, Andrea Ferrara, su Radio Bella e Monella, dalle 18 fino alle 19. Abbiamo solo un'ora, signori, ma la spingiamo al massimo, sì, perché fra poco abbiamo le nostre news sotto sopra per questa nostra prima mezz'ora e poi vi regalerò delle curiosità, ok? E ve le regalerò davvero, cioè è tutto gratuito, ragazzi, fra poco lo sapevi che arriva nella seconda mezz'ora, però prima le notizie, arrivano con calma che sono belle calde. Adesso un po' di musica. 2008, piccolo salto nel tempo, tornano loro in Negrita con Radio Conga su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: Clara con Nero Gotico qui su Radio Bella e Monella. Cominciamo adesso le nostre news sotto sopra. Cominciamo con una bella notizia scientifica. Perché? Perché a quanto pare il tempo libero improvviso, come per esempio quello dato da una riunione cancellata, viene percepito come più lungo rispetto allo stesso tempo invece pianificato. Quindi quando una cosa che già sapevi di avere dura meno. Ecco, l'effetto dipende dal confronto mentale tra zero tempo libero che avresti avuto con la riunione e tempo guadagnato all'improvviso. Ok? È un fenomeno che si verifica sia se la cancellazione è positiva, quindi sei contento che venga cancellata, sia che sia appunto una cosa deludente, quindi no, non mi andava bene, ok? Le persone con tempo guadagnato tendono a muoversi più lentamente e scegliere attività più lunghe, anche più interessanti, a quanto dice la scienza. Gli studi mostrano che il tempo percepito come più ampio rispetto al tempo, insomma, guadagnato, ok? È una cosa particolare questa, praticamente quando tu guadagni del tempo, questo è più lungo, è più tranquillo, è più sereno, eh? Quindi fatelo più spesso, organizzatevi un po' quando trovate tipo 5 euro nel portafogli che non pensavate di avere. Sono sempre di più.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: la vasca qui su Radio Belle Monella. Andiamo avanti con le nostre news sotto sopra, perché altra scienza in arrivo. Lo abbiamo sentito ripetere spesso, insomma, ai cani manca solo la parola, giusto? Questo è, non è molto scientifico, però comunque è un detto che girava tantissimo. L'assenza del linguaggio verbale, tuttavia, quanto dice questa volta sì la scienza e gli scienziati, non costituirebbe, ok, non costituisce un limite assolutamente, perché i cani sono in grado di esprimersi in numerosi altri modi non verbali, appunto. Tra questi c'è il linguaggio del corpo. Una modalità comune per esprimere gioia, ad esempio, è quella di agitare la coda. Ecco da dove ha origine appunto questo gesto. Quindi, alla domanda, vi giuro che la scienza ha fatto questa domanda, va bene? Cioè, si sono riuniti un gruppo di scienziati e hanno detto: aspetta un attimo, che dobbiamo trovare questa soluzione. Perché il cane scodinzola? Bastava chiederlo a un bambino di 4 anni, cioè quando scodinzola è felice, ok? Ecco, abbiamo risparmiato un po' di tempo.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile Brescia a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme. Ci prendiamo una pausa, fra poco il Lo Sapevi Che.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento,

0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene?

0: caffè.
1: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
2: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
4: Musica.
3: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo!
9: Bella e Monella, tu.

0: qui su Radio Bella e Monella ad aprire questa nostra seconda mezz'ora insieme con me, Andrea Ferrara. Piccole cose di cui parlare, le nostre curiosità, perché è arrivato il lo sapevi che. Sì, oggi parliamo di VIP, va bene? Ogni tanto, insomma, ci sono delle richieste folli che sono arrivate da parte dei VIP. Ne avevamo già parlato di altre richieste, però abbiamo altri VIP, perché a quanto pare un po' tutti fanno richieste particolari, ok? Tom Cruise, il buon Tommaso Crociera, non vuole che la sua faccia venga usata nel suo merchandising in nessun caso. Adesso io sono andato a controllare e in effetti la faccia che si utilizza nel merchandising, che ne so, di Mission Impossible, così come Top Gun, non ha la sua effettiva, cioè è un po' diversa, sembrerebbe, anche se è abbastanza riconoscibile. Tom, non hai controllato bene però, perché secondo me ci stai, eh? Cioè, sei tu, evidentemente. Barbara Streisand, grandissima cantante, attrice statunitense, dopo una presumibilmente traumatica esperienza, ha deciso che tutti i bagni in cui lei avrebbe mai messo piede nella sua vita avrebbero dovuto avere carta igienica color pesca. Non, a quanto pare si abbina bene alla sua carnagione. Cosa vuol dire? Le è rimasto qualcosa di bloccato e non, così non si vede? Non lo so. Comunque il suo contratto richiede anche che vengano regolarmente messi dei petali di rosa nei suoi bagni. Ma sai che rottura averla come ospite? Grande Barbara!
1: Radio Bella e Monella.

0: la radio qui su Radio Belle Monella a chiudere questa nostra ora in solitaria, quasi a chiuderla perché c'è ancora lui, sta per arrivare. Fra poco arriva Rocky, però prima Roby Borillo con i belli di gruppo. Ciao ad Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Tutti i giorni puntuali la pillola giornaliera dei nostri belli di gruppo con sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che tra l'altro poi vi viene a trovare anche nel weekend, il sabato e la domenica, sabato alle 22, domenica alle 23, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai tormentoni odierni, un gioco di parole, però vorrei proporvi oggi J-Ax e Fedez con la loro Vorrei ma non posso, e Benji e Fede con Dove e Quando. Vi ricorderete che tra l'altro qualche anno fa noi facciamo proprio la canzone, la famosa canzone di Natale, che adesso ovviamente è fuori tema, fuori luogo in questo momento, però ne parliamo perché l'avevamo fatta anche noi nella versione natalizia, nella famosa canzone di Natale di Bella e Monella. Ma adesso invece la sentiamo originale.

0: Dimmi dove, dimmi quando, ma dove, dove, qui su Radio Bella e Monella, quando, tutti i giorni puntuali, qui sui belli di gruppo con sottoscritto Robby Borillo, che oggi vi ha proposto appunto Benji e Fede con Dove e Quando, e Vorrei ma non posso di J-Ax e Fedez. I belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciolo. Cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Jerry Romano. Teheran minaccia Trump. Uranio al 90% se riprendono gli attacchi USA. L'arricchimento raggiungerebbe il grado bellico in caso di nuovi raid. Intanto, secondo la Casa Bianca, il cessate il fuoco ha l'1% di possibilità di resistere. Con 93 sì e nessun no, il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati del massacro risalente al 7 ottobre 2023 in un festival musicale. L'accusa è di genocidio, prevista la pena di morte. Mosca attacca l'UE, vuol prolungare la guerra in Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese. I morti restano 3. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. Tennis, al Foro Italico Sinner batte Pellegrino, Dardari elimina Zverev, fuori Musetti. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR, la decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: maiale da cantare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ma cosa vi ho detto ieri sera? Che in caso di bel tempo sarei sicuramente tornato operativo anche oggi. No, sarei tornato lo stesso. Partiamo con i The Colors e Rolling Stones.

0: Rolling Stones. No, in realtà sono i The Colors con i Rolling Stones. Ma pensavate che dopo Andrea Ferraro non ci fosse più nessuno in diretta su Radio Bella e Monella? Stavate già pensando di cambiare stazione? Ecco, fatelo, perché è come se non ci fosse nessuno in questo momento qui, visto che non sono proprio quello bravo di questa radio. Comunque, buonasera e bentornati. State ascoltando appunto Radio Bella e Monella. Io sono Rocky, la new entry, diciamo, tra virgolette, che vi accompagnerà in solitaria per le prossime 2 settimane, visto che Greta è in ferie, sta andando a fare aperitivo, non si sa, forse è sparita, ma forse sì, ma speriamo. Con tanta musica, tante news e tante novità, dalle 19 fino alle 21. I gossip? No, non li facciamo, anche perché non sono capace. Dovrete aspettare fino al 25 di maggio, perché no? Anzi, perché sì. Comunque il numero è 393-7366-170 per interagire con noi. Intanto noi partiamo con un brano di Emma, L'amore non mi basta.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il cavolo.

0: Il ritmo delle cose di Recomi dal 2025. Poi io prima ho solamente detto che non sono proprio bravissimo, non so se arriverò alle 21 da solo, ma non serviva mandarmi anche un sostituto di Greta. Ma che cavolo!
1: È arrivata quella brava in realtà.
0: In realtà sì, quella che comando su Radio Bella Monella.
1: Ma non è vero.
0: La vostra pausa pranzo preferita.
1: La pausa pranzo paciorata e scrocchierella. Sono la Dallan. Buonasera Rocky, allora com'è? Tutto bene?
0: Molto bene, molto bene. Mi devo ancora un po' ambientare perché sai, nessuno praticamente mi conosce, non sanno chi sono, non sanno che faccia brutta che ho, che è la cosa più importante.
1: No, ha un faccino molto bello, bisogna stare attenti però.
0: Beh, certo.
1: Guarda, hai già lei che ti scrive: ciao new entry, è un piacere avere una voce nuova in radio e comunque un saluto a Greta che sta comodamente in ferie, un abbraccio forte.
0: Beh,
1: salutiamo Greta e i suoi porcellini.
0: Beh, anche i suoi porcellini, anche i suoi porcelli, quello che vuoi te. Ma sicuramente un'amica di Greta che si scrivono tutto il giorno, è sicuro. Poi c'è anche un altro di messaggio: no, ma dai, non ti buttare giù.
1: Sì,
0: vabbè, insomma,
1: ma no, ma noi non ci buttiamo giù, anche perché io ho il mal di gola, tu stai bene?
0: No, non tanto.
1: Neanche tu, perfetto.
0: Me lo stai passando questo mal di gola,
1: no, sentiamo.
0: Oh.
1: Guarda, meglio che ce lo mettiamo via, vero?
0: Quante panciarotte e scroccarelle, com'è che si chiama il tuo programma?
1: Pausa pranzo, panciarotte e scrocchiarella.
0: Sai, mi dai una bella scrocchiata alla schiena, visto che non sta molto bene.
1: Subito,
0: grazie.
1: Subito.

0: Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese. È già arrivato il momento di andarsene a quel paese? Beh, non penso proprio, anche perché sono appena tornato, sono appena rientrato anche in questo bellissimo studio e posso dire, non è già il momento di andarsene. Attenzione, perché quella che se n'è andata è Leonora Dallan, che è venuta qui a farci compagnia, a fare due chiacchiere, a raccontarmi un po' la sua giornata, che sinceramente non me ne è fregato nulla. Poi c'è lei che ci scrive: Ele, ma nemmeno una storia che vediamo che faccia ha, perché vuoi rimanere traumatizzata a vita? Non lo so, vuoi che ti salgano i sensi di vomito? Ma guarda, forse è meglio evitare. Io direi di passare subito al prossimo brano, che è quello di Amy Skilla. Torniamo nel 2014 con Maracanã.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli. Ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
8: Triplo vantaggio con la...
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
13: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
18: Tan,

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: E ci siamo appena ascoltati Max Gazzè, Una musica può fare, preceduta da Dargen D'Amico, Dove si balla, e abbiamo aperto con Alberto Camerini, Tanz Bambolina. Bambole, ci siete ancora? Certo che sì.
0: Bella e Monelli.
1: Certamente siamo tornati, per fortuna, voi direte. Non vedevate l'ora? Beh, non penso proprio. Comunque, seconda mezz'ora su Bella Monella assieme a Rocky. E ragazzi, volete sapere cosa mi è successo oggi pomeriggio? No, sicuramente no, però io ve lo racconto lo stesso. Praticamente stavo parlando al telefono con mia mamma, anche perché mi sono trasferito da poco a Castelfranco Veneto, e visto che non ci vediamo praticamente mai, e per fortuna per lei, ci siamo un po' persi nella conversazione, poi ci siamo anche persi di vista. Vabbè, vabbè. Però c'è stata una cosa che mi ha fatto straridere, ok? Il primo messaggio che mi ha scritto oggi pomeriggio è stato: buongiorno clown, come stai? Io ho riso tantissimo, anche perché poi ho detto clown è un nomignolo tra virgolette un po' particolare che non usava da tantissimo tempo, e oggi si è svegliata così e mi ha chiamato con questo nome qua. Ha fatto bene, certo, perché sono un clown. E quindi mi ha fatto pensare al primo topic di oggi, ovvero ai nomignoli, perché sicuramente anche voi magari chiamate il vostro partner con un nome tutto vostro, per esempio cuoricino, polpetta, piccioncino, pulcinella, boh, qualsiasi cosa. Però non ne dico altri, anche perché sembrerei un po' troppo imbarazzante. Meglio finirla qui. Quindi volevo chiedervi al 393-7366-170 che nomignolo utilizzate per chiamare il vostro partner, o comunque anche un vostro figlio, mica solo il vostro partner. Anche perché se siete single, come fate?
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella. Tutta

0: Cesare Cremonini, Malika Ayane dal 2010 con Hello, hello, ci siete ancora? Certo che sì, anche perché qui su Bella e Monella stiamo parlando un po' di nomignoli, insomma, quei nomignoli che date magari al vostro partner o comunque anche al vostro figlio, anche perché sono piccole parole che sembrano leggere, ma dentro hanno comunque anni di affetto, ricordi, di emozione, e c'è lei che ci invia questo messaggio qui, vocale.
1: Ciao, ciao a tutti,
0: ciao,
1: buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: Allora, io non uso nomignoli,
0: okay.
1: Nel senso, li chiamo per nome o Franci e Fili invece di Francesco e Filippo, ma niente di che. Mio marito mi chiama Stella,
0: perché
1: poi
0: sarà
1: Stella
0: sei.
1: Con L sola alla veneta, quando siamo proprio
0: Stella.
1: Così alla buona tra di noi. Ma un soprannome, un nomignolo carino che ho nel cuore è quello che usava mia mamma, che usa ancora mio papà, la mia mamma non c'è più, Tata.
0: Quindi, beh, ci sta.
1: Tata per me insomma è un nomignolo che scalda ancora. E qualche volta il papà scappa ancora, anche se
0: certo.
1: Ho quasi 50 anni.
0: Vabbè, non si invecchia mai abbastanza per essere chiamate tate o tati. Comunque, 393-7366-170. E voi, che nomignolo utilizzate per chiamare il vostro partner o magari anche il vostro figlio? Ditecelo!
2: Radio Bella e Monella.

Zotti, dall'anno 2000 fino al 2026, infatti la mettiamo in onda sempre qui su Bella Monella assieme a Rocky, e stiamo parlando di nomignoli, sì, quei piccoli nomi che utilizzate magari con il proprio partner oppure con i quali il vostro partner vi chiama, ecco, che sicuramente utilizzerete in privato, anche non fuori casa, anche perché magari immaginate di passeggiare per strada e continuare a chiamare il vostro compagno ehi piccioncino, ehi, o magari pulcinella, ehi tesorino, cioè quindi sarebbe anche abbastanza imbarazzante. Poi, non lo so, voi, anche perché quando la persona comunque che ti ama ti chiama con un nomignolo speciale, il cervello rilascia dopamina, una sostanza che comunque in poche parole ti fa provare piacere, felicità e senso di vicinanza. Basta che quella persona tipo non ti chiami stregaccia o comunque con altri nomi abbastanza strani. 393 7366 240, e voi che nomignolo utilizzate per chiamare il vostro partner o anche il vostro figlio, insomma, perché succede spesso anche con i bambini più piccoli? E messaggio scritto oppure vocale.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: giornata da cantare.
1: Ora. Le 23.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Dopo le piogge intense della giornata di ieri, nelle prossime ore da segnalare solo un po' di residuo e instabilità sul nord-est e specie sui rilievi, ancora con qualche possibile temporale. Ma poi graduale tendenza o miglioramento, i cieli infatti risulteranno sereni su gran parte delle regioni settentrionali. Domani ancora ampi spazi soleggiati, solo un po' più di variabilità sull'arco alpino e da segnalare la possibilità di qualche piovasco nelle ore pomeridiane sul Cunese. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: farti.
1: Santa di H7, questo bella monella. Bentornati e ben ritrovati soprattutto. Questo bella monella c'è Rocky fino alle ore 21. Ma volevo farmi una domanda, così cominciamo proprio col botto. Stavate pensando di iscrivervi in palestra e di buttare via soldi per un abbonamento mensile annuale? Non fatelo. Oddio, magari fatelo, perché ovviamente i miei consigli non sono proprio studiati, scientificati, eccetera eccetera. Però vi sto per parlare del nuovo trend fitness che promette il benessere in 72 minuti al giorno. Oddio, non vi sto dicendo che uscirete da un giorno all'altro con gli addominali o con 5 kg di massa magra in più, però non si sa mai, non si sa mai. Ve ne parlo però tra poco, intanto c'è Dimmi che credi di Antonello Vinditti.
2: Radio Bella e Monella.

0: 2024 Rocco Hunt con musica italiana qui su Bella Molella. Ma quindi Rocky, ci parli del nuovo trend fitness che promette benessere in 72 minuti al giorno? Certo che sì, sono qui apposta, ho aperto l'argomento io. Si tratta della camminata 666. Diciamo che è un nuovo format fitness diventato virale sui social come TikTok, Instagram e YouTube, e voi direte già, non è affidabile. E invece sì, perché ve lo sto dicendo io. Come funziona? Si inizia con 6 minuti di riscaldamento. Aspettate. Ok, braccio destro su, stira la schiena. Oh, c'ho anche l'ernia qua dietro. Perfetto, no, basta così, bastano 3 secondi. 60 minuti di camminata a passo sostenuto. Quindi se facessimo la mia camminata, boh, rimarrei probabilmente sulla stessa stanza anche per 60 minuti. 6 minuti di defaticamento. Allora, stretching di nuovo, si ricomincia a fare la fase di riscaldamento. Ecco, no, a posto. Io sono già stanco così, penso che di aver dato abbastanza.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Oggi volevo sentire la canzone che fa. Se bruciasse la città, lo so, da me tu tornerà. Grazie Monica Treviso.

0: Zillis, se bruciasse la città. La canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170. Invece ritorniamo qui e ritorniamo in forma più o meno. Anche perché stavamo parlando prima, precedentemente, del nuovo trend fitness che promette benessere in 72 minuti al giorno. Io mi stavo ancora riscaldando, praticamente sono passati solo 6 minuti. Infatti questo trend prevedeva 6 minuti di riscaldamento, 60 minuti di camminata a passo sostenuto e 6 minuti di defaticamento. Avete iniziato a farlo? Bah, non penso proprio, anche perché è ora di cena, anche perché se ci pensate comunque è un buon allenamento anche per evitare magari di spendere soldi in palestra, in abbonamenti. Poi ovviamente, come succede spesso, un trend va virale sui social, allora tutti iniziano a provarlo, tutti lo fanno. Noi invece torniamo subito dopo la pubblicità. A dopo.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari.

0: sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
2: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
3: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché?

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona in Italia.

0: E anche il nostro amico Cherry per questa sera ha fatto il suo lavoro e posso dire italiamo pillole, no, siamo noi italiani che ti amiamo. Tornerà anche domani sera sempre qui su Bella e Monella. Invece noi torniamo subito adesso, subito. Sì, si stava un po' esagerando comunque, vero?
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Non ce la facevo più, cavolo, avevo ancora bisogno di farvi un po' di compagnia fino alle 21, ma ci trasferiamo adesso, andiamo direttamente ad Hong Kong, perché lo sapevate che esistono delle carte d'identità personalizzate per animali domestici? Bah, può sembrare strano. Potrebbero farne una anche a me, visto che praticamente mi chiamano tutti Rocky. Sì, sono personalizzate per animali domestici, pensate, per assomigliare ai veri documenti usati dalle persone. Ovviamente non si tratta di documenti ufficiali, perché non è che i cani commettono crimini, o comunque qualsiasi animali commettono crimini o pensano di viaggiare in solitaria. Vengono praticamente utilizzati come decorazioni, come gadget, quindi non bastavano i collari, tutte le cose strabelle che stanno anche inventando, anche perché tra l'altro avevo letto una notizia che stavano tirando fuori comunque anche il vestiario per i cani, tutte cose strane. Là sono ancora più avanti, boh, magari si trasformeranno pure, non lo so. Prossima canzone, Ossessione con Samurai J.

883 con Hanno ucciso l'uomo ragno qui su Bella Monella. Abbiamo quasi terminato, abbiamo appena parlato appunto di questa famosissima novità che è uscita a Hong Kong. Praticamente hanno inventato queste carte di identità false per gli animali. State tranquilli perché sicuramente non saranno in grado di commettere crimini, sicuramente non serviranno a nulla, ma infatti sono state appunto create per dare una sorta di gadget, ecco, come una sorta di gadget. Ma sicuramente, conoscendoli, da quanto strani sono in quelle zone dell'est, in quelle zone là lontane, ci faranno sicuramente una serie TV oppure un film. E volevo parlarvi di questo perché praticamente stasera, vabbè, abbiamo quasi terminato, appena torno a casa mi farò un rewatch, ci ho appena pensato, della serie TV The Cleaning Lady, che è praticamente, in poche parole, perché non voglio spoilerarvi nulla, questa donna delle pulizie che è stata costretta a collaborare sia con l'FBI che con un criminale. Anche perché, allora, secondo uno studio, fare un rewatch, diciamo, dei propri film o serie TV preferite riduce lo stress e migliora rumore. Volete saperlo perché? Ve lo dico tra poco. Intanto potete dirmi al 393-7366-170 se anche voi magari state facendo un rewatch di qualche film o di qualche serie TV. Radio Bella e Monella. Tutta

Ma quindi fare il rewatch dei propri film o serie TV preferite riduce lo stress e migliora l'umore? Beh, posso dire, bah, sicuramente, anche perché il cervello percepisce le storie familiari come un luogo sicuro, quindi non è detto che ogni volta abbia bisogno di sorprese, abbia bisogno di entrare in ansia, oddio cosa succederà, anche perché sapere già cosa accadrà riduce ansia e anche un senso di incertezza. Inoltre, comunque, i film e serie che amiamo si legano la maggior parte delle volte, diciamo, ai ricordi, alle emozioni di momenti specifici della nostra vita, quindi riguardarli ci dà comfort, pace, sicurezza, nostalgia e una sensazione di casa, diciamo, emotiva. Quindi 393-7366-240, se vi va di raccontarmi tramite messaggio scritto oppure vocale, se state facendo magari un rewatch di qualche film, di qualche serie TV, dai, ditecelo, che abbiamo quasi terminato.

0: è quello.
1: Sì.
0: Ma quello del. Ma è lei davvero?
2: Certo che sono io.
0: Ma è proprio lei.
2: Sì.
0: Comunque non mi tocchi The Clean Lady.
2: Ok.
0: Che guai a chi lo tocca. Comunque il rewatch di The Jackal aspettando la seconda stagione.
2: Ah, ok.
0: Bravissimo, lei è quello del.
2: Io sono
0: di quell'ora
2: quello
0: del pomeriggio. Bravo, bravo.
2: Sì, io
0: bravo.
2: Sono quello del pomeriggio. Magari lui intende di qualche serie TV, ma che io sappia, non mi hanno mai chiamato per fare nulla di speciale per quanto riguarda film o serie TV. Boh, magari mi candido, magari mi mettono a fare il clown, boh, non lo so. A lavorare in qualche serie TV dove c'è un circo, può essere. Comunque, ragazzi, anche questa puntata è terminata. Mi dispiace per voi. Ci risentiamo domani sera. Ci sarò sempre io. Rocky dalle 19 alle 21. Ciao ciao e buonanotte. Bella e monella, tutta da
3: cantare. Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti, ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo!
9: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Lascia stare, fammi fare tempo, la sento, la canzone che mi piace, la pubblicità.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 21.

0: canzone da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
3: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.
1: Lucia Parisi.
2: Presente.
1: Oh, salve.
3: Stefania Parisi.
2: Presente.
3: Barbara Streisand. Barbara Streisand. Basta che diciate Prise e Colin Hanson, eh, chiuso. Che vuol dire amore universale. Quindi se voi dovete fare un gesto d'amore verso...

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidonali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari

0: essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
1: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Siamo la grande festa italiana.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mai.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre.
6: Sul 244.
7: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre. Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Emilia-Romagna e Toscana settentrionale offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo,
3: c'è qualcosa.
2: Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Renault.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA emessa su strada escluse. Infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
9: Tutti i giorni è puntuali la pillola giornaliera dei nostri belli di gruppo con sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che tra l'altro poi mi viene a trovare anche nel weekend, il sabato e la domenica. Sabato alle 22, domenica alle 23, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai tormentoni odierni, vorrei proporvi oggi J-Ax e Fedez con la loro Vorrei ma non posso, e Benji e Fede con Dove e Quando. Vi ricorderete che tra l'altro qualche anno fa noi facciamo proprio la canzone, la famosa canzone di Natale, che adesso ovviamente è fuori tema, fuori luogo in questo momento, però ne parliamo perché l'avevamo fatta anche noi nella versione natalizia, nella famosa canzone di Natale di Bella e Monella. Ma adesso invece la sentiamo originale.

Dove? Dimmi quando, ma dove? Dove? Qui su Radio Bella e Monella, quando? Tutti i giorni puntuali qui sui belli di gruppo con sottoscritto Robby Morillo, che oggi vi ha proposto appunto Benji e Fede con Dove e Quando, e Vorrei ma non posso di J-Ax e Fedez. I belli tornano domani. Ciao ciao! I belli di

0: app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: E ciao.

0: italiane da cantare.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: così così, perlomeno su Castelfranco Veneto. Buongiorno amici, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, ci siamo anche questa mattina, cerchiamo di portare un po' di sole in questa giornata uggiosa che ci fa un po' arrabbiare. Allora, parliamo di Rihanna, questa volta andiamo alle notizie internazionali perché Rihanna ha aggiunto un nuovo tatuaggio. Sapete che le star ne hanno sempre più di uno, ha una collezione, potremmo dire, di tatuaggi e ha scelto un disegno del suo piccolino, di uno dei suoi figli, che chiaramente non è un disegno bello strutturato.
0: Certo.
1: Sapete che i bambini, quelli piccoli, fanno gli scarabocchi e ci vedono dentro le cose, che è sempre una cosa emozionante.
0: Lei ha preso questo disegno, è andata dal suo tatuatore Kit McCurdy, è un intreccio di linee astratte fondamentalmente questo disegno, se l'è fatta fare dietro il ginocchio, quindi che male anche. Però insomma, più che estetico, sicuramente ha un valore affettivo. Allora oggi si parla di tatuaggi legati a persone, nomi, immagini, le tatuaggi che avete voi, tatuaggi che hanno altri. Raccontateci un pochino come siete messi rispetto a questo.
1: Il numero lo sapete, è il 393-7366-170. C'è chi si tatua il nome dei figli, chi magari si tatua un disegno dei figli, o magari anche
0: la data di nascita,
1: sì, o qualche disegno stilizzato che riguarda la famiglia. Avete tatuaggi di questo tipo? Raccontateci.

0: alla famiglia, simboli, nomi, date. Voi come siete messi da questo punto di vista?
1: Ciao Radio Belle Monella, Gerarda Caldogno.
0: Ciao.
1: Io invece dei nomi dei miei figli ho dei simboli. La mia prima figlia ha tatuato un 4 stilizzato perché è nata il 4 agosto alle 4.04. Agatha, ho fatto un triangolo stilizzato che sembra una A e comunque i tre vertici dei miei figli. E poi ho tatuato l'ultimo, che è Lorenzo, un pesciolino, perché lui è un pesciolino in tutto, sia nel segno zodiacale che nel buttarsi nella vita. Ciao, buona giornata.
0: Che bello! Allora, stiamo parlando di tatuaggi che sono legati ai vostri affetti, quelli più vicini, possono essere i figli, i genitori, anche gli animali, c'è chi si tatua il cane, certo, il gatto. Insomma, raccontateci se ne avete uno di particolare al 393-7366-170. È arrivato il momento anche di cantare.
2: Cantateci un pezzettino anche della canzone italiana che avete voglia di ascoltare stamattina in un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 e noi ve la facciamo ascoltare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: mattina, raga, sì, siete pronti?
1: Basta, è finita la canzone.
0: Sta meglio. Dica.
1: Stiamo parlando di tatuaggi che sono legati ai vostri affetti. Ciao Belle Monella, sia un tatuaggio dedicato ai miei nipoti. Un cantante ha dedicato la canzone a suo nipote e di conseguenza un pezzo di strofa l'ho fatta nel mio tatuaggio con un infinito 4 stelle come i miei 4 nipoti. Giulia da Vicenza.
0: Vedi che bello, anche le stelle che rappresentano i nipoti, no, sono belle, le nonne, le zie, tutte quante a portarsi i nipoti. Poi
1: abbiamo questo messaggio.
2: Allora, io ho appena fatto la seconda passata di un tatuaggio in stile realistico del busto e volto di mia figlia che sta praticando lo sport del tiro a volo, visto che anche a me piace praticare questo sport.
1: Sì.
2: L'ho fatta sull'avambraccio interno destro.
1: Ok, quindi ha questo tatuaggio della figlia.
0: Ci ha mandato anche le foto, sì. Bello grande, logicamente, perché realistico è proprio un dipinto, quindi insomma, perché si capisca, è bello gigante, bello impegnativo anche questo.
1: Sì, fatto anche bene. Andiamo con la canzone che fa.
0: Vai!
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ho voglia di ballare un reggae in spiaggia, ho voglia di riaverti qui tra le mie braccia, in una piazza piena, karaoke Guantanamera. Ciao dalla Fiore.

0: sul suo tatuaggio e dice: questo è un occhio ingrandito del teschio che ha tatuato su di lui mio marito, fatto nei primi anni del 2000. Quindi lei ha preso un pezzettino di un tatuaggio di suo marito e l'ha riportato sul suo braccio.
1: Allora parliamo di tatuaggi che avete che riguardano i vostri affetti al 393 7366 170.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: La casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ivana, fai ballare l'occhio su te. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri.
1: Mi esalta.

0: però.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di tatuaggi che sono legati ai vostri affetti, a figli, animali, genitori, e stanno arrivando un sacco di messaggi.
2: Figli e animali erano due parole diverse,
0: eh? Beh, certo. Ciao bellezze, tatuaggi ne ho 5. I più importanti sono, questa è una frase, e se hai bisogno non mi trovi, cercami in un sogno, con la data di nascita di mio figlio, il 2009, sul braccio sinistro. E uno ancora stilizzato.
2: Ah, un'ancora?
0: Ah sì, un'ancora, scusate.
2: C'è anche la foto, Eli.
0: Sì, stilizzata, che ha un cuore per la donna della mia vita, Giulia, mia figlia.
2: Che bello, ragazzi. Allora, quali tatuaggi avete che vi collegano ai vostri affetti?
3: 393 73 66 170 e il numero

0: tatuaggi legati ai vostri affetti ne avete?
1: Luca lo stradino di Caorle scrive: tatuato un disegno della mia famiglia fatto da mia figlia prima elementare e il nome Greta, che ha scritto in caratteri maiuscoli insieme alla data di nascita, e ci ha mandato anche la fotografia.
0: Sul braccio sembrerebbe, no? Potrebbe essere un braccio, sì.
1: Sì. Sentiamo invece lei.
2: Ciao bella Monella, io sono Patti d'Arcade.
1: Ciao
2: Patti. Io ho 7 tatuaggi. Uno è la zampetta della mia cagnolina, proprio fotocopiata e fatta fare, uguale. Uno con mia sorella. Uno di mio marito, con mio marito, con l'iniziale di mio marito. E uno particolare è simbolo della Sicilia, la Trinacria, con Love Sicilia e la posta della O fatta alla forma della Sicilia. Ciao!
1: 7 tatuaggi, un bel numero.
0: Robe tutte anche belle complicate, e voi come siete messi?
3: Salvati questo numero 393-73-66-170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Ci legati ai vostri affetti?
1: Sentiamo lui.
2: Io ho tatuato un demonietto, un diavoletto,
0: sì,
2: con in mano i dadi, con rappresentato la data di nascita di mia moglie. Mi ero dimenticato il compleanno un anno e quindi ho fatto questa cosa. Poi ho avuto, strada facendo, tre figli e ho tre angioletti con appunto la data di nascita.
0: Per sicurezza,
2: impressa,
0: sì,
2: nell'angioletto.
0: Così le vedi.
2: Per non dimenticare.
0: Bravo.
2: Le date.
0: Bravo.
2: La cosa bella è che ce li ho nella schiena, devo guardarmi allo specchio.
0: Spero tu l'abbia scritto al contrario, perché sennò come fai?
2: Buongiorno.
0: Scusami, è un po' scomodo, eh.
3: 393 73 66.

0: con Prima Donna siamo arrivati alla fine anche di quest'ora. Non siamo riusciti a mettere tutti quanti i messaggi, ma abbiamo visto anche tutte le foto che avete inviato con i vostri tatuaggi legati a figli, animali. Ce n'è uno bellissimo con un gatto, quindi grazie.
1: Che carino, col gatto con le zampe all'infinito. Sì. Grazie Eli, noi ci ritroviamo domani stessa ora, stesso posto. Vuoi venire?
0: Ma certo, come sempre.
1: Ok, ciao. Dai, allora siamo a posto, raga. Voi invece restate, che tra poco c'è un'altra ora da passare insieme. Tante notizie, si gioca, tante cose da fare insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
4: Tutto in regola, ragazzi.

0: Il nuovo singolo di Gaia, Bossa Nostra, su Radio Bella Monella, apre ufficialmente le due ore fino alle 18:15 con Andrea e Alvise.
1: Quante emozioni, che bel ritorno ragazzi, anche questo martedì non è ancora giro di boh, ma noi stiamo già cominciando a festeggiare, cominciando già a mettere lo spiedo, signori, la sigla!

0: Bentornati ancora una volta, anche in questo martedì dalle 16 alle 18 con Andrea e Alvise, puntuali questa volta come uno spiedo svizzero, perché stiamo facendo...
1: Ah no, sì, bello, no, mi piace questa cosa. E gli orologi?
0: Mi piace, li abbiamo lasciati a casa, sì, perché avevamo paura che ce li rubassero, ma
1: perché
0: nel frattempo...
1: noi vogliamo divertirci e quindi non guardiamo il tempo.
0: Bravo,
1: noi arriveremo fino alle 21.
0: Capito,
1: oggi.
0: E interventi da tre... No, giusti,
1: quindi assolutamente.
0: Perché... dobbiamo essere precisi, Alvise, che non possiamo non guardare il tempo.
1: Ci mandano la polizia della radio.
0: Assolutamente corretto, peraltro, cioè noi siamo i primi a dire, ragazzi, per
1: e
0: favore.
1: Quindi diamo largo spazio alla musica, torniamo nel 1998 con Vasco Rossi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Manco a fa così, però, cioè, nel senso,
1: bisogna fare rapido.
0: Ho capito, però insomma c'è Blasco.
1: No, lascia Vasco Rossi,
0: è forte.
1: Ehi,
0: Vasco, scusa,
1: ehi,
0: possiamo tenerlo ancora un po'
1: no,
0: a lungo, no?
1: Non si può. Fai
0: parte. Abbiamo appena cominciato, tante cose da raccontare.
1: Fai parlare però... questo giovane emergente.
0: No, Vasco Rossi, 1998, quanti anni hai?
3: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Villa Banks su Radio Bill, su Belle Monella, spingere, stavo mettendo insieme un sacco di cose.
1: Anche su Radio Villa Banks comunque.
0: No,
1: bello,
0: non era Radio Villa Banks, era il fatto di mettere le belle notizie già all'interno di questa canzone.
1: Sì, ragazzi,
0: e non andava bene.
1: Perché stanno arrivando, anzi, sono qui con noi. Le notizie, quelle simpatiche, quelle divertenti, quelle che ci fanno sorridere, quelle che ci fanno dire: ah, per fortuna c'è anche della bella cosa nel mondo. Le belle notizie.
0: Ma guarda, questo non so dirtelo, però
1: come
0: sicuramente arriva una bella notizia per tutti coloro che amano i film basati sulle macchine che poi pian pianino diventano della guerriglia urbana.
1: Di cosa stai parlando?
0: Fast and Furious.
1: Ah, certo, mi immaginavo.
0: Fast and Furious è partito come delle persone che facevano delle gare clandestine, quindi comunque non della legalità, ok? E poi pian pianino sono arrivati a spararsi con i carri armati.
1: Vero, però già nel primo, se non sbaglio, facevano narcotraffico, comunque traffico di qualcosa.
0: Vabbè, però diciamo che il tutto era ambientato sulle auto.
1: È vero, questo sì.
0: Poi quello che c'era all'interno dell'auto era un'altra cosa.
1: Se non sbaglio, in uno degli ultimi l'auto è scesa giù dall'aeroplano planando verso una montagna. È una cosa sensazionale. Comunque,
0: ma
1: cosa ha fatto
0: attenzione.
1: Rapido e Furioso?
0: Cari amici amanti di Fast and Furious, sappiate che arriverà anche in TV. Ovvero Vin Diesel ha confermato lo sviluppo di 4 serie spin-off.
1: Ma Vin, allora, hai finito i soldi? C'è qualche bisogno? Vuoi un assegno? Cioè, ma basta, ma perché di cosa devi parlare ancora?
0: Non ne ho la minima idea, quindi preparatevi, sedetevi sulle vostre, abbracciate le vostre auto e ditegli che sta per arrivare la serie su Fast and Furious.
1: E ditegli che lo chef Tony non è con noi, è distante. Non può tagliarvi le marmitte, tranquillo.
0: Ah, Toretto.
1: Okay. Chef Tony. Tony.
0: Pensavo allo chef Tony.
1: Quello dico, chef Tony.
0: Proprio quello. Sì. Allora, perdonate, non avevo capito io.
2: Radio Bella e Monella.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: e Max Pezzali, come nei film su Belle Monella, vi stiamo parlando delle belle notizie.
1: Ecco, sono belle, sì, quella di prima un po' meno. Speriamo che questa seconda sia un attimo più carina, più interessante, più bella, no?
0: Eh sì, attenzione, okay. Perché al Foro Italico Yannick Sinner, che tra l'altro io vorrei anche farvi sentire che ciò che mandò tempo fa Yannick.
2: Ciao a tutti, sono Yannick Sinner, volevo salutare milioni sì. Amico Alvise e dedicare la vittoria di Madrid.
0: Ti ricordi quando aveva mandato questo vocale?
1: Ma non è lui, evidentemente non è lui.
0: In questo momento sta giocando gli ATP. Ok, sì. Su terra battuta a Roma.
1: Certo, gli internazionali.
0: Tu sai dov'è Roma?
1: Certo, Roma è in Italia, siamo la capitale, siamo nel Lazio.
0: Perfetto, in questo momento sta facendo il derby italiano con Pellegrino.
1: Perfetto.
0: Sta vincendo. Non chiedermi il punteggio, perché però sta vincendo.
1: Il punteggio.
0: Vedo 1-0. Quindi
1: 1-0.
0: Ha segnato un gol probabilmente Yannick Sinner.
1: No, sono 3-3, 1-0.
0: A meno che non sia il play.
1: No, non c'è
0: il play out di Serie B tra Sud Tirol, Yannick Sinner e
1: Pellegrino di dov'è? Sentiamo.
0: Magari sarà Barese, visto che
1: Barese,
0: sarà
1: Barese, certo,
0: non
1: è vero,
0: so.
1: È vero.
0: Però
1: comunque ecco, perché prima aveva battuto appunto anche
0: Popperin, che non è Popeye.
1: Non si dirà così comunque, credo, no?
0: Popperin, allora.
1: Chiediamo scusa a tutti gli appassionati di Popperin.
0: Noi sappiamo solo gli atleti italiani.
1: Certo.
0: Quello, infatti. E basta.
1: Non sai di dove è Pellegrino, però, perdono.
0: E neanche tu lo sai, perdono.
1: Pellegrino,
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Levo questa spada alta verso il cielo. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo.

0: Subsonica, Tutti i miei sbagli su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Ma non scappiamo, quindi fermi qui che fra pochi istanti torniamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Stanco dei prezzi che salgono.
6: Chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. La linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
10: Tutta da cantare.
9: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
10: Radio Bella e Monella.
9: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi? E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà.
13: A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.

0: Audi prima scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scoprili da Motor Class a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: 21 ottobre 1879, Thomas Edison accende la prima lampadina.
4: Funziona! 17 dicembre 1903, i fratelli Wright fanno il primo volo su un aereo a motore.
5: 14 maggio 2026. A Treviso, in Viale della Repubblica 92, apre il nuovo supermercato Alì per offrire la qualità e il servizio Alì di sempre.
6: 14 maggio 2026, ore 9:30. Apri a Treviso il nuovo supermercato Alì in Viale della Repubblica 92. E fare la spesa sarà sempre un piacere.
7: Sta cambiando il modo di leggere il giornale. Più chiaro, più dinamico, più tuo. Stiamo ridisegnando il modo in cui leggi il tuo mondo, il tuo Veneto. Un'estetica essenziale. La profondità di sempre. Il nuovo Mattino di Padova sta per arrivare. Segna la data, mercoledì 13 maggio. In edicola, scopri la nuova grafica. Mattino di Padova, il giornale dei padovani, tutto nuovo.
8: I debiti non ti fanno vivere. Liberatene e riparti pulito. La legge 3 del 2012 e le nuove norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Contattaci, ti aiuteremo a trovare una soluzione. La consulenza è gratuita. Vai su legge3.it o chiama il numero verde 800 66 25 18.
9: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M ci ha fatto ascoltare Adriano Celentano con Gelosia.
2: Cesare Cremonini dicono di me.
1: E Raffaella Carrà con Luca.
2: Luca, Luca.
1: Basta, solo una volta era Luca, però.
2: Attento alla buca, Luca.
0: No. Bella e monella.
2: Amici, 16:43 minuti, come passa il tempo quando ti diverti? Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Apriamo l'argomento dedicato a questa oretta insieme, perché stiamo andando verso la fine di un'era, soprattutto per tutti coloro che hanno avuto la felicità, ok, di essere bimbi tra gli anni 80, gli anni 90 e gli anni inizio 2000. La FIFA ha annunciato di aver chiuso la sua storica collaborazione con la società Panini.
1: Ma che brutta cosa, ragazzi.
2: Cos'è sta roba?
1: Perché non volevo essere troppo triste, perché sembrava troppo melodrammatico, però diciamo che è un po' un fail questo per tutti noi. È drammatica la situazione. Infatti, allora, è una canzone drammatica, qualcosa di mettere.
2: Non possiamo assolutamente.
1: Peccato.
2: Dopo che l'azienda italiana ha prodotto oltre 50 anni, ok, per 50 anni gli album di figurine adesive per mondiali di calcio, nel 2031, segnatevi questa data, arriverà il passaggio di testimone con il subentro di una società americana.
1: Ok.
2: Che uno dirà, ma non è che magari il presidente della FIFA sta strizzando l'occhio all'America?
1: Stati Uniti, intendiamo.
2: United State of America, friend.
1: Ma no, ma non è una cosa possibile, Davide. Tu sei troppo complottista, indubbiamente non. Una persona con un cappello,
2: diciamo che comunque c'era già stato del petting per quanto riguarda del petting per quanto riguarda l'europeo del 2024, che c'era già stato questa nuova società per quanto riguarda le figurine.
1: Posso dire, però, prego, arrivare al centenario del 2030, almeno un minimo di dignità in conclusione,
2: dici? Okay, perché la dignità è tutto.
1: Certo.
2: Detto questo, amici, vi chiediamo al 393 7366 170 di fare un po' un brainstorming legato agli album di figurine che avete avuto nella vostra vita.
1: Qual è stato il vostro primo album di figurine?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Carta del 2009 con la Forza Mia su Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è stato il tuo primo album di figurine. Te lo ricordi? Raccontaci.
1: Perché ve lo stiamo chiedendo? Perché a quanto pare la fine di un'era, la FIFA ha annunciato che Panini chiuderà nel 2030, e comunque non è domani, ci manca ancora.
0: Sì, la loro collaborazione,
1: annetto,
0: no? Non ci sarà più quell'immagine.
2: Alfise. Mancano solo 4 anni al 2030.
0: Vabbè, pazienza.
1: Mi sono un attimo preoccupato. Perdonami.
0: Una ragione, che
1: perdonami,
0: frega.
1: Lo so, vuol dire che ci sono tantissimi dal 2017, anno in cui eravamo per la prima volta esclusi dal mondiale. Ma non importa, non importa. Comunque, le strade, appunto, di FIFA e Panini si separeranno. Questo sì, si divideranno dopo la scelta della federazione. E si chiamerà Fanatics, la nuova azienda. Questo è l'azienda che dovrebbe prendere il posto di Panini, che ha come si base gli Stati Uniti.
0: Possiamo dirlo così. America.
1: Come?
0: United States of America.
1: Ecco. Adesso bisogna capire un po' se questa cosa è spinta da qualcuno, non è spinta da nessuno. Però
0: sta a noi deciderlo.
1: Abbiamo il numero di Panini, chiamiamo il signor Panini.
0: Mi dispiace, però mi farebbe piacere se volete fare un album di figurine su di me. Io sono completamente a disposizione.
1: Anche perché la Panini non ha dato nessuna dichiarazione, cioè tanti stanno parlando, ma Panini non ha detto nulla.
0: Assolutamente nulla. Vuole rimanere nel suo silenzio. Ed è giusto anche così, invece che magari tirar fuori tante cose, come stanno facendo anche gli altri.
1: Giustamente.
0: Quindi amici, continuiamo a chiedervelo. Facciamo un attimo un brainstorming da quando eravamo piccoli. Tra poco vi raccontiamo anche noi quali saranno stati i nostri primi album. Ma noi vogliamo sapere il vostro al 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Gigi D'Alessio, Mon Amour su Radio Belle Manella 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro primo album di figurine.
1: Si va fuori dal calcio per quanto riguarda lui. Ci scrive il mio primo paura. Album. È vero, ho detto un po' così. Si va fuori dal calcio.
0: È stato un po' troppo tracotante.
1: Comunque dice: il mio primo album delle figurine è stato quello del film del Re Leone.
0: Oh, bello, bello. Bello.
1: Sai che non, nella mia testa no, stavo immaginando a quale stagione, a quale campionato calcistico facesse riferimento al mio primo album di figurine Panini. In realtà, in effetti, non ho fatto i calcoli che magari qualche altro album derivante da qualche film visto al cinema con i miei o robe di questo genere mi è arrivato in mano.
0: Ma esatto, noi stiamo parlando in tema molto più ampio, cioè noi abbiamo dato questa notizia della separazione delle strade, ok, tra la FIFA e appunto la società Panini, che tutti quanti conosciamo, e vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro primo album. Ad esempio il mio, a memoria, eravamo in concomitanza io e mio fratello. Io, che sono più piccolo di mio fratello, sì, ce l'ho avuto legato a tutto il mondo animale, quindi ogni pagina segnava una tipologia di scenario, quindi la savana, la foresta, e c'erano le varie immagini da attaccare. Bello. Mio fratello invece, che era un po' più grandicello, aveva, c'è stato un anno dove, anzi più di qualche anno, dove le figurine le trovavi all'interno delle gomme da masticare e avevi le micro figurine con un piccolissimo quadernino dove tenevi
1: belli
0: tutto
1: quelli,
0: quanto.
1: Gli album quelli mignon,
0: te li ricordi?
1: Ce li avevo,
0: ecco,
1: sì.
0: Mio fratello aveva quello della Serie A di quell'anno, adesso non mi ricordo quale sarà stato.
1: Quello sicuramente l'ho avuto magari più tardi rispetto a tuo fratello, e la prima secondo me era una stagione 98-99, mi ricordo un UEA, un Albertini, cose così.
0: 393-7366-170, qual è stato il tuo primo album di figurine?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.